Prova i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: No matter what. No matter what.

0: Leo.
1: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
2: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Siamo in TV.
3: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Se riesci tu a sgamare quello che ti ruba la password, lo puoi sicuramente denunciare.
2: Sentiamo il contributo del centro sociale che se la ride laggiù. Caselli, lei è esperta di
3: penale, mi sembra un pochino esagerato, cioè, tantino eccessivo. Metti il cognome che è quello del campanello di fronte, non c'hai fantasia, insomma, bisognerebbe premiare il talento.
4: Se ci prendo, va bene.
2: Cioè tu passi le nottate praticamente tipo Beautiful Mind, tutte formule, tutti i tentativi.
3: Le date, gli anni, no? Cioè, sarà dell'87, chissà.
4: Però ha ragione, lei ci prova, poi se va bene, va bene. A parte che ormai è quasi impossibile fare queste cose, perché io ad esempio sono una di quelle che ha lasciato la password originale, che è lunga, una stringa.
1: www.zz, sì. Punto esclamativo.
4: Poi Z maiuscola grande, a piccola 42 XZ, che tu ci metti un quarto d'ora per leggere.
2: C'è anche un QR code in genere, uno si appoggia all'atli da password.
4: Per chi sta in casa, però se qualcuno mi deve rubare la password che non sta dietro al modem,
2: non te la ruberà mai in quella maniera. Come fa? Scusa, secondo me è I maiuscola, W piccola.
1: No, però se vai su internet c'è un modo per trovare anche la password di Roberta.
4: Ma dai,
1: ci sono dei siti che non so come si dice in termine,
4: generano password.
1: Generano password e ti riescono a far entrare nel wifi di qualcun altro. Quindi consiglio spassionato, cambiate spesso ste password.
4: Bisogna cambiarle spesso. Sì.
2: Lo sapevi, Caselli?
3: No, ma infatti, cioè, qual è il sito per evitare una cosa?
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Pensa noi con la capolina, sai che ci abbiamo fatto?
2: Che?
1: L'abbiamo bevuta.
3: Matti frascichi.
1: Ma proprio pensa, guarda,
3: pensa che serata. Pensa che serata da sballo proprio.
1: Che bevamo questa camomilla.
3: Senti, oh, stasera s'ammazziamo, se cappottiamo. Che tisana. Ma no. Immagini, sì, che bello. Sì, sì, vabbè, sì, questo fa parte però delle piccole storie di povertà, sai, che so, però ci sono i bambini che stanno ascoltando, adesso non dobbiamo dare il cattivo esempio.
1: Ma l'abbiamo dato ormai.
3: L'abbiamo già dato.
1: L'abbiamo dato.
4: Ma mica puzzava, era un ex sorgente di acqua minerali dove praticamente non c'era ossigeno se mettevi la testa lì dentro. Una roba pericolosissima, sono morte pure delle persone entrando dentro. Non sono più riuscito a tornare indietro.
3: Allora, questa cosa del pericoloso, qualcuno leggevo che mettendo la testa dentro con una torcia ha visto che c'erano molti animali che morti. Quindi sì, evidentemente, insomma, entravano lì dentro, ci cadevano,
5: piccoletti,
3: e poi storditi, non riuscivano più.
6: Per farti capire il concetto, se adesso per un minuto e mezzo tappi il naso a Flaminia, anche lei muore. Cioè lì manca l'ossigeno e muori.
3: Sai che non ci credo, possiamo fare una
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: on Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari, lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Salvini incontra i coniugi della famiglia nel bosco, spero maggio sia il mese del ricongiungimento. Sì. E poco dopo arriva la perizia che considera Nathan e Catherine non in grado di prendersi cura dei figli. Sì. L'interesse di Trump, perché non mandiamo Matteo in Iran a trovare i Pasdaran? Taglio basso del Messaggero. Massimo Bagnato arrestato per stalking, il comico fermato sotto casa della ex. Chi pensa che abbia torto?
3: No, no.
2: Chi pensa che sia un arresto ingiusto?
3: No, no, no,
2: chi
3: dai.
2: Pensa che dovrebbe essere scagionato?
3: No,
2: chi pensa che questo sondaggio sia di cattivo gusto?
3: Sì, è vero.
2: La spalla del tempo, DL Sicurezza. Dopo gli attentati a Trump, anche i servizi segreti italiani alzano il livello di attenzione. Per le uscite pubbliche di Mattarella, presi contatti con Liliana Segre. Taglio alto di Repubblica, caso sì. Minetti, ancora polemiche sull'adozione in Uruguay.
3: Sì.
2: Nordio smentisce le parole di Siegfriedo Ranucci a Report e rilancia: e se il figlio adottato fosse Andrea Sempio? E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Mi scoccia perché a volte sei in macchina 4-5 persone, poi c'è sempre questa abitudine che gli uomini si mettono davanti e le donne dietro.
2: Ma
1: non
2: quando
1: mai?
2: Ma non è vero.
1: C'è sempre ancora questa
3: per
1: cosa.
3: Fare,
2: ma con chi
3: per
2: esci? Fare. Dentro il castello?
3: No, ha ragione lei.
1: Sì.
3: Se si è in
2: ha ragione lei! Non lo voglio sentire.
3: No,
2: ha ragione lei.
3: Ma
2: a me non capita. Anzi, volte dico, prego, no, vai avanti tu. Avanti tu.
3: Ma perché vuoi stare con la signora dietro?
2: Ma che signora dietro? Chi è la signora dietro? Con Ines?
1: Che ti fa? Proprio 15 anni.
2: Sì, sì, esatto.
1: La copertina.
2: La copertina della Varghetti. Notizia, questo è il titolo, signore.
1: Beh, si faceva anche quello, soprattutto con queste feste.
2: Il
1: primo maggio, quando si andava a fare le scampagnate, no?
3: Che caldo.
1: Andavi, no, magari andavi al mare e quindi c'avevi il telo da mare. E se stavi dietro con qualcuno, vabbè, ma non facciamo niente di che, però ti mettevi là sotto, una palpatina, niente di che. Però era così, per pudore, no?
2: Vabbè,
1: ma 16-17 anni, che facevi?
2: Non ho parole,
3: ma,
2: proprio.
3: Ma
2: non
3: che
2: ho parole.
3: Facevi? Ma che domanda è?
2: Ma infatti, guarda, veramente, adesso mi ritorno al fianco della Franzetti. Ma che, ecco, certo, la copertina, se mettevano 50 gradi. Vabbè, fuori, questa è la copertina, tipo lo zio Tibia, ma che?
1: Sì, per stare un po' più intimi, no? Carini, poi non si faceva niente di che, però per pudore.
3: E allora perché la copertina?
1: Ma così, perché magari ti tenevi la mano con quello, sì, che non sapevano che ci stavi insieme.
3: Ah, vedi.
1: C'era anche una parte romantica.
2: Sì, mettici pure i specchi là dietro.
0: Tutto Bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: TAV
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Si parte con una nuova settimana, buongiorno da Federica Della Valle, inizia il Morning Show Replay, un'ora insieme per ripassare la puntata di venerdì scorso del Morning Show.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Praticamente abbiamo già detto tutto, ancora di nuovo buon lunedì 4 maggio da Federica Della Valle. Si parte un'ora adesso, 5 appuntamenti per risalire, o meglio riascoltare, i momenti salienti, divertenti e importanti che sono successi venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo. Siamo pronti ad iniziare?
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: No matter what, no matter what.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ci avviciniamo sempre di più all'estate e già le spiagge si stanno affollando. Ma attenzione, restano i fastidi delle persone che frequentano le spiagge. Quali sono i vostri? Ne abbiamo parlato venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
3: Morning Show.
0: Morning Show Replay. Good morning Radio Globo.
4: Ridurre l'inquinamento e tutelare la salute dei bagnanti. Parallelamente saranno istituite aree apposite riservate ai fumatori, dotate di sistemi per la raccolta di mozziconi, che è molto importante. Pensate che in media ci sono 77 mozziconi ogni 100 metri. E sì, l'impatto, diciamo, è significativo sull'ecosistema del mare.
5: Media poi, quindi sì, in certi punti sono anche di più.
6: Una media. Quindi è per quello che scotta la sabbia.
7: Sì.
6: Ecco, sì. Ecco, è arrivato. Ok, perfetto.
4: Madonna, ragazzi. Che te sei fumato te in spiaggia?
7: Ci sono più mozziconi o più cotton fioc?
4: Esatto. Tra l'altro c'è l'obbligo di installare una cartellonistica chiara e apposita.
7: Ah, beh, allora.
4: Multilingue, appunto, e lungo i percorsi per avvisare chi dovrà andare che non si può fumare.
7: Va bene.
5: Allora, lì entra in gioco il buon senso di chi passeggia, però poi qualcuno dovrebbe controllare.
7: Ci saranno tantissimi che adesso saranno scocciati, tutti i fumatori che. Però poi, insomma, ci sono invece anche gli altri che non fumano e che, insomma, poi a sentire, quando soprattutto stai sotto vento,
6: io gioisco.
7: Ragazzi, arrivano certe. Però al di là di questo, io voglio rilanciare. Aspetta un attimo, voglio rilanciare e voglio dire una cosa. Scusate, ma è l'unica cosa che dà fastidio in spiaggia.
4: Ti stavo dicendo, sempre meglio di quelli che giocano a racchettoni, però.
6: Ma perché?
7: Allora,
5: devono schiattare quelli che giocano a racchettoni.
4: Però
5: è
4: meglio una sigaretta di uno che gioca a racchettoni.
7: Dipende un po' come giocano. Ragazzi, insomma, ci sono quelli che giocano in maniera tranquilla, poi quelli che si fanno prendere dall'agonismo e cominciano a tirare ste pallettate e se ne fregano. Magari, sai, stai passando e ti arriva una pallettata addosso, non è proprio.
5: Ma più
7: il
5: che
7: massimo,
5: la pallettata addosso, no? Leggendo il libro, ecco il rumore. Allora preferisco due pippe che giocano davanti a me, che magari ogni tanto la palletta mi viene addosso, però è quel rumore continuo.
7: Che preferisci, scusa?
4: State calmi tutti. No, che due che giocano.
5: Ragazzi,
4: due che giocano male.
5: Massimo.
4: Due che giocano male.
5: Stavo cercando un sinonimo e ne ho trovato uno peggio. Allora non lo dico.
4: C'è proprio la pippa, guarda.
7: Due se.
5: Se.
7: Insomma, due che non sono molto pratici a giocare a racchettoni.
5: Bravi, okay, non bravi,
7: anch'io. Però allora aspetta, rilancio ancora di più. Allora, intanto facciamo subito il decreto legge. Abbiamo detto fumo, via, vai, barrare. Poi abbiamo detto racchettoni
5: via,
7: barrare. E cassa Bluetooth con musica assordante.
5: Musica poi
4: dipende dalla musica.
5: Orrenda.
7: No,
4: un po' di reggae a me fa piacere.
7: Sì, ho capito che fa piacere, però magari
4: quando
7: sai,
4: metti Salda Vinci.
7: Allora quello ti deve capitare.
4: No, non
7: quello
4: lo voglio.
7: Ti deve tu non devi fare il calcolo su quello che mette un po' di musica che magari può piacere a te.
6: No, perché magari quello affianco a te piace la tecno.
4: Piace a me la tecno.
6: E Salda Vinci?
7: Sì, ho capito che fa piacere, però magari
4: quando
7: sai,
4: metti Salda Vinci.
7: Allora quello ti deve capitare.
4: No, non
7: quello
4: lo voglio.
7: Ti deve tu non devi fare il calcolo su quello che mette un po' di musica che magari può piacere a te.
6: No, perché magari quello affianco a te piace la tecno.
4: Che bello, piace a me la tecno.
6: E Salda Vinci?
4: Basta che non mi metti la pop, guarda.

0: cuffie o metti a un volume ragionevole che non deve arrivare anche agli altri, rompi i coglioni.
1: La mia
0: insomma.
1: Libertà finisce dove inizia la tua.
0: No, dove stanno giocando a racchettone.
2: Ma la spiaggia è libera, Giovanni. Tu mi insegni. Ognuno può far quello che vuole.
0: Quindi io ho proposto, ok? Ho proposto racchettoni. Poi abbiamo detto la cassa Bluetooth. Che altro ci vogliamo mettere?
2: Ce l'ho io. Quello lì che si mette a fare i rigori dalla spiaggia al mare con quello che fa il portiere dentro l'acqua.
0: Ok, quindi...
2: allora quello no, perché poi io entro in acqua, voglio entrare piano perché sennò e mi schizzano e ho freddo. Allora ti prendo quel pallone e te lo buco.
0: Ragazzi, te lo buco, prossima volta te lo buco.
3: Perché non vi fate un favore e state a casa?
2: Io sto a casa, infatti, guarda. Vai, io sto sul sacco.
4: Se non pessero le
0: ecco qua, subito lui è aperto al dialogo.
5: Ma posso fare una provocazione? Vai. Ma quindi spiaggia no, ma al mare sì, però. Posso fumare dentro l'acqua, no?
0: Dentro l'acqua.
1: E dove la butti poi?
3: Beh, se ti porti il posacenerino,
2: no,
3: quello
2: non
3: lì
2: puoi,
3: di gomma.
1: No, è per questo chiedo, vuoi fumare in acqua? E dove lo butti poi?
0: Ragazzi, però stiamo toccando livelli veramente incredibili. Cioè, questo è come quando io fumavo e fumavo sotto la doccia, ragazzi. Non so se vi rendete conto.
1: Vabbè, ma tu domande se sei fatte, se no, sei psicologo come questo, eh.
0: No, io poi ci sono pure rimasto, però, ragazzi, veramente siamo a livelli massimo pari quando fumava. Cioè, io fumavo e appoggiavo la sigaretta sulla traversa della doccia.
3: Io risolvo il problema alla radice, sono d'accordo con Feltri. Non vedo che gusto ci sia ad andare a Ostia a nuotare nella merda dei romani.
6: Meglio i racchettoni e la sigaretta elettronica piuttosto che l'ascella cipollata.
0: Ascella cipollata, vabbè, però quella dai,
1: è grande distanza.
0: Non è che ti arriva, no?
1: Mica stai in autobus.
0: Comportamenti sono più quelli.
7: Per non parlare di quelli che ascoltano la musica e tu puoi rilassarti, capito? No, gli danno fastidio le sigarette.
0: Ok,
7: vabbè.
0: Allora firma il mio decreto, vai.
8: E quello che te sgrulla l'asciugamano a fianco e ti riempie di sabbia, e il ragazzino che correndo strilla e piagne.
0: Adesso.
3: Comunque, ragazzi, senza andare in cerca di decreti, tutti i problemi si risolvono con un po' di buona educazione. Non c'è bisogno che ti vieto di mettere la musica a cannone, che ti vieto di spegnermi una cicca sulla chiappa.
9: Io, per non avere rottura dei cocomeri dall'anno scorso, infatti non l'ho mai visto il mare, ho optato per fiumi appizzatissimi dove ci sono solo io e acqua limpida fredda.
2: Ah. Bello, in montagna però, in quei bei sentieri tipo boschi col fiumiciattolo.
3: No, a Dragoncello.
2: Sulla
10: sponda del
2: Tevere.
10: Ma ci stanno. Ma sei quelli che spostano ogni due ore il lettino in base al sole e praticamente poi te li trovi in braccio e non c'hai lo spazio vitale.
3: Vabbè, però non vi sta bene, cioè, ma state a casa.
2: È vero, però, perché quando vai a mangiare al bar, torni, sono tutti girati e il tuo è l'unico che è rimasto nella posizione di prima. E non sai più come metterlo, è vero, so problemi.
0: La meridiana è diventata il lettino. Ma che cos'è? Dico
2: è
0: io.
2: Così.
11: Ormai c'è vado dai 5 e mezza fino alla sera, tardi in che scende proprio il sole, che non c'è, si vede più niente, solo che a una certa te iniziano a venire le coppiettine giovani che sul bagnasciuga cominciano a fare cosette sconce.
0: Ecco, e a lui vengono in mente certe cose.
12: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: La notizia del comico Massimo Bagnato arrestato per stalking. Ne abbiamo parlato venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
2: Morning Show.
0: Morning Show Replay. Good morning Radio Globo.
3: A proposito ragazzi, è uscita questa notizia che peraltro c'è anche un po' dispiaciuta, però poi c'è sempre da capire un po' come stanno le cose, però intanto per il momento la notizia che riguarda Massimo Bagnato. Ecco, sentiamo.
4: Guarda cosa mi hai fatto. Cosa mi hai combinato? Sono le parole che Massimo Bagnato, comico e attore romano, avrebbe urlato contro l'ex fidanzata mostrando i polsi in manette mentre veniva portato via dai carabinieri lunedì sera. Arrestato con l'accusa di stalking nei confronti della donna, è stato sottoposto a divieto di avvicinamento. Lei, davanti al giudice, avrebbe raccontato di subire da tempo una vera e propria persecuzione.
5: Roma Cesemo, aiutami tu.
4: L'intervento delle forze dell'ordine su richiesta della ex in zona Balduina a Roma avrebbe trovato Bagnato sotto casa che tentava con insistenza di avvicinarla. La donna avrebbe rifiutato più volte, lui avrebbe insistito ancora. Da lì la chiamata e l'arrivo della pattuglia. Alla vista dei carabinieri l'uomo avrebbe iniziato a inveire in modo minaccioso contro di loro e contro di lei.
6: La donna era abbastanza provata e spaventata comunque dalla reazione del, non so se era il marito o il compagno, perché comunque lui urlava parecchio.
0: The morning show.

0: colpito, no? Perché ecco, conosciamo Massimo Bagnato sotto un altro aspetto, sì. Però insomma poi è uscita fuori anche questa vicenda. Adesso naturalmente ci sarà da aspettare tutto quello che c'è da aspettare, non sappiamo bene com'è andata, o meglio sappiamo quello che è stato detto nel servizio, però insomma poi va tutto appurato, credo che sia stato portato via perché ha avuto una reazione un po' scomposta in quel momento, no?
1: Sì, lui abbiamo insomma detto un po' tutto il servizio, però sì, è stato portato via, ovviamente a lui è stato dato il DASPO, quindi non si può avvicinare a questa ragazza, a questa donna, e poi inizierà il vero e proprio processo, dove lì poi ci sarà il rinvio a giudizio e si vedrà quale sarà la decisione del giudice, e si dice che inizierà a breve.
0: Ragazzi, adesso io non so come sono andate le cose, mi dispiace, perché poi insomma ecco, conosciamo anche un po' Massimo Bagnato,
2: sì,
0: in qualche modo
2: un pacioccone, un buono,
0: sì, però vai a capire poi quello che succede, se la ragazza è spaventata, però allo stesso tempo non so se è mai capitato di voler chiarire qualcosa con una persona e magari siete andati, no, per chiarire qualcosa.
2: Beh no, in effetti laddove capisci che non è gradito l'incontro,
0: esatto,
2: no, insistere proprio,
3: sì,
2: no,
3: esatto,
2: per se stessi e per rispetto a lei.
3: Basta ascoltare le parole della tua ex moglie, della tua fidanzata, se ti dice no, non insistere,
0: certo,
3: 3, 4, 5, 6, 70, 90, 120 volte, alla 120esima volta ti fermi.
0: Anche perché mi viene da pensare che se non lo stai facendo, cioè se lo stai facendo andando sotto casa, vuol dire che probabilmente magari sul telefono t'ha anche bloccato.
3: Esatto.
1: Allora, lui sì, allora lei aveva già bloccato varie volte lui, almeno secondo la sua testimonianza, andava sotto casa e andava anche sotto la palestra dove lei si allena. Quindi più volte è andato sotto, in una relazione durata 10 anni comunque.
3: È brutto pensare comunque che devi iniziare ad aver paura di un uomo con cui sei stata per così tanto tempo.
1: Certo.
3: Questo è bruttissimo.
1: È
3: però non sottovalutiamo la paura di noi donne, che
1: però
3: poi
1: ecco,
3: ci ritroviamo.
1: Tu dicevi dopo la 120esima volta anche basta.
3: No,
1: posso
3: anche prima.
1: Di dire dopo la seconda.
3: Ma sì, Giovanni,
1: perché
3: certo,
1: la prima ci può stare, dopo la seconda stop.
0: Sì ragazzi, cioè a un certo punto uno deve anche come dire arrendersi, no, a
3: capitolare,
0: quella che è la situazione, e andare avanti, sì, passare a quello che insomma verrà dopo. Però non è facile a volte chiudere, magari si vorrebbe un chiarimento. Io adesso non so qual è la situazione, lo scopriremo, però per adesso le cose stanno così, e quindi aggiungere altro.
2: Io un'imboccata sotto casa, confesso che una volta l'ho fatta dopo la fine di una relazione, però per cantare una serenata.
0: Sì?
2: Lei si è affacciata e ha detto era meglio lo stalking.
0: E comunque l'esito è stato lo stesso, l'hanno portato
2: pessimo,
0: via in manette, ma non tanto per la ragazza ma per tutti il quartiere, che...
2: anche per le due bottiglie di Incrocio Manzoni che mi ero scolato prima di iniziare a cantare.
0: Tutto il quartiere l'ha denunciato.
2: Male.
0: Aspetta un momento. Stalking. Che canzone avevi cantato?
2: Quella lì di Top Gun.
0: Ah, quella di
2: you
0: Top
2: never
0: Gun.
2: Close your eyes.
0: Ma quella no,
2: lì, chiudi gli occhi.
1: Ma io pensavo che stai dicendo una stupidaggine.
2: No, è vero.
1: Un episodio vero.
2: Sì, sì, beh, avevo
1: ad oggi ti vergogni.
2: Avevo 18 anni. No, sono orgoglioso soprattutto
3: cosa
2: di come
3: carina
2: mi hanno portato via.
0: Che cosa carina. Secondo me dovrebbero fare un decreto legge,
1: sì,
0: per arrestare,
1: sì,
0: subito in flagrante chiunque venga beccato con una brutta cassa di quelle del cinese a cantare sotto casa della. Sì, sì, che brutto, ragazzi.
4: Ma io penso a Massimo, se vuoi chiarire una cosa con una persona, pallaia ci chiarisci una volta, ma te sei lasciato con questa persona, magari continua a torturare, se te vuole non te vuole, figuriamo se te tutti i giorni stai là a torturarla sta cristiana, basta, no?
0: No, ma ragazzi siamo d'accordo, adesso io non so quante volte è andato, sembrerebbe che sia andato diverse volte,
1: sì,
0: ma a un certo punto te fai una ragione e lasci perdere, però è vero che noi stiamo ragionando così perché insomma la cosa non ci coinvolge, quando poi c'è una persona che invece magari sta male
3: certo, e poi se non sbaglio, Giovanni, questa donna l'aveva già segnalato alle autorità.
1: Sì, sì, già, era già segnalato.
3: Quindi,
1: assolutamente,
3: sapendo di essere già
1: era reiterata la cosa.
3: Ecco, sotto un faro, ecco, non andare, non continuare.
0: Chiaro,
3: quindi
0: la cosa più logica è metterci un punto, però per alcune persone non è così semplice, quindi poi succedono le cose.
3: E c'è lo psicologo.
0: Lo psicologo. Ragazzi, siamo d'accordo, non è che non siamo d'accordo.
1: La lucidità per andarci.
0: È quello il discorso.
3: C'hai pure dei familiari, magari fatti aiutare.
5: In una reazione del genere, tu che vedi che gli ha fatto lei, lo sai che sola che gli ha fatto, ma la sapeva.
0: Ma quale sola? Adesso non c'è nessuna sola, non è venuto fuori niente di tutto questo, ma non
3: neanche questo sappiamo,
0: ma sola inteso come no, non lo sappiamo, niente, ragazzi, però,
3: non lo sappiamo.
0: E poi anche se fosse, sì, effettivamente è non è che poi
2: però
0: perseguitare una persona
2: che provochi perché
6: su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay Radio Globo.

0: morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno! Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Dito della Piaga ci regala Che fastidio nell'ultimo festival di Sanremo, e su TikTok c'è qualcuno, qualche comico imitatore che l'ha riprodotta con i personaggi dei cartoni animati. Questa è Radio Globo.
2: Wake up!
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
3: Cos'è normale?
4: No, ragazzi, invece con la canzone del dito della piaga adesso facciamo un gioco, no? Perché c'è una versione che sta girando sui social del mitico Alberto Pagnotto, non so se lo conoscete, è bravissimo imitatore a fare le voci dei cartoni animati, che ne ha realizzata una versione con diverse voci. Allora, vediamo un po' quante ne riconoscete. Io, forse 3 o 4, non di più. Ho provato un attimo così, ma mi sono perso. Però sentiamo, vi faccio sentire, vediamo quante ne riconoscete, via, vai.
5: Io non so più

0: è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matto io.
1: Sì. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Che fastidio.
1: Vai, vai. Che fastidio.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Allora, io ne ho indovinate, credo, tre, ma sicuro due. Sul terzo c'ho pure i dubbi, per farti capire come
4: io
3: sto
4: sei.
5: Sì, pure io sei, ma il primo sembrava Vasco in verità, non un cartone animato.
6: A me uno mi sembrava Paperino.
3: Paperino? No, a Paperino Biasci, Paperino Biasci. Io ho indovinato Homer e Marge, sì? E poi credo, aspetta, qual era l'altro? Me lo sono pure dimenticato, un altro non avevo beccato. Me lo sono dimenticato.
5: Io ho messo anche l'alieno di American Dad, Pippo e Milhouse.
3: Pippo e Milhouse.
4: Pippo. Allora, ragazzi.
3: Ah, Pippo, sì, ecco qual era Pippo.
4: Io ho messo Timon del Re Leone, Winnie Pooh. Secondo me Winnie Pooh avevi indovinato.
5: Winnie Pooh, sì.
4: Tigro e Pippo.
3: Tigro e
4: Marge e Homer.
3: Sì, Marge e Homer, quelli sono abbastanza riconosciuti.
4: Dobbiamo saperlo bene.
3: Ragazzi, vabbè, comunque era una carrellata di quelle incredibili. Bravo, bravo.
7: Molto
3: c'era
7: bravo.
3: Anche altro.
7: C'era pure Dobby di Harry Potter.
3: Dobby di Harry Potter.
4: Bravo.
3: Sì. Poi Albo Silente pure.
4: Albo Silente, sì.
8: Ma non c'era pure cinese di La Notte da Leoni? Ah, Panzon.
3: No,
4: non lo ricordo. C'era Jim Carrey.
3: Ma magari qualcuno dei cartoni animati che somiglia a quello della Notte dei Leoni.
2: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronti ad entrare sui social andando a scoprire quali sono i video più virali del momento? Lo facciamo noi per voi con Viralissimo su Radio Globo.
2: Wake up!
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
3: Una cosa che non dovete assolutamente fare se siete alla guida, per esempio, prendere il cellulare in mano e scrollare, perché anche questo lo facciamo noi per voi. Abbiamo per questo lo spazio che si chiama Viralissimo e sentiamo che cosa c'è questa settimana. Dai, vai!
4: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
5: Alcuni hanno la fortuna di essere nati nella città più bella del mondo.
6: Roma.
7: Addio della...
6: Roma parla la lingua dei fatti.
7: L'anima dell'immortale.
6: Roma accoglie la pace dei sensi.
7: Immortali.
6: Roma è un esperimento sociale che vogliamo ancora comprendere.
7: Fai schifo.
6: Roma non è stata fatta in un giorno. Roma ti fa battere il cuore.
7: Ce la faremo!
6: Roma è casa mia. E voglio portarla ovunque. Perché in fondo la critichiamo tanto, ma resta il posto più bello del mondo.
0: Viralissimo.
5: L'ingiustizia di pagare alla romana.
8: Raga, sono 465,96.
9: Porco giù.
8: Però abbiamo mangiato. Diviso 6 a testa sono 77,66 euro.
9: Come diviso 6, scusa?
8: Ho sbagliato a contare?
9: No, ma io non ho mangiato niente.
8: Hai preso una margherita.
9: A me una margherita 77 euro. Cioè tu hai preso le mazzancolle del baracca lupo di sopra, questi qua hanno svuotato la cantina, io pago 77 euro.
8: Guarda che hai preso anche la coca,
9: E me la coca... Cavaliere, un'informazione, la Coca-Cola quanto costa?
8: 3 euro.
9: 3 euro dice, non 71.
8: Sei veramente venale.
9: Ah, io sono. Va bene, ok, paghiamo la romana. Ok, 77 euro.
10: Sì.
9: Cavaliere, mi può portare per favore 11,443 periodico margherite?
8: Certo, signore.
9: Grazie. Vuoi aspettare che finiscono?
0: Viralissimo.
5: Sulla cultura generale sono un drago.
11: Chi ha scritto l'inno di Mameli?
3: Vai.
12: Mahmood.
3: Ma come Mahmood?
13: Laura Pausini.
3: No.
12: Lucio Dalla.
3: Lucio Dalla.
13: No, è Giorgia. Giorgia.
0: Viralissimo.
5: L'importanza delle statistiche.
14: Il 23% degli incidenti d'auto è provocato dal consumo di alcol.
3: Sì.
14: Ciò significa che l'altro 77% degli incidenti è causato da chi beve acqua, succhi, analcolici, eccetera.
3: È vero.
14: Fate attenzione agli astemi. Giusto. Grazie.
0: Viralissimo.
5: Quando c'era il patriarcato.
15: Mia moglie non mi fa uscire la mattina se non ho lavato i piatti. Ma che uomo sei? Ma non ti vergogni? Fai come me, lavali la sera così la mattina sei a posto.
0: Il morning show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show.
4: Morning show replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Global.
1: È il momento di informarci un po' in questo Morning Show Replay. Ancora buon lunedì da Federica Della Valle. Torniamo alla puntata di venerdì scorso, dove c'è stata la rassegna stampa del nostro direttore No Mentana.
2: Il Morning Show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
0: Morning Show Replay on Radio Global.
3: Sai che mi ha fatto venire in mente? Che possiamo collegarci, perché stavo guardando sullo schermo che sta per partire la rassegna stampa con il direttore,
4: Mi sembra l'orario giusto.
3: Attenzione, arriva lui, No Mentana!
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Salvini incontra i coniugi della famiglia nel bosco, spero maggio sia il mese del ricongiungimento. E poco dopo arriva la perizia che considera Nathan e Catherine non in grado di prendersi cura dei figli. L'interesse di Trump: perché non mandiamo Matteo in Iran a trovare i Pasdaran? Taglio basso del Messaggero: Massimo Bagnato arrestato per stalking, il comico fermato sotto casa della ex. Chi pensa che abbia torto?
3: No, no.
5: Chi pensa che sia un arresto ingiusto?
3: No, no, no,
5: chi
3: dai.
5: Pensa che dovrebbe essere scagionato?
3: No,
5: chi pensa che questo sondaggio sia di cattivo gusto?
3: Sì, è vero.
5: La spalla del tempo, DL Sicurezza. Dopo gli attentati a Trump, anche i servizi segreti italiani alzano il livello di attenzione. Per le uscite pubbliche di Mattarella, presi contatti con Liliana Segre. Taglio alto di Repubblica, caso Minetti. Ancora polemiche sull'adozione in Uruguay.
3: Sì.
5: Nordio smentisce le parole di Siegfriedo Ranucci a Report e rilancia: e se il figlio adottato fosse Andrea Sempio? E per oggi è tutto, buona giornata.
2: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso.
0: Morning Show Replay. Radio

0: lungo ponte, almeno per quelli che l'hanno fatto, ma anche quelli che hanno lavorato in questi ultimi tre giorni. Vi aspettiamo, 393-777-7172, Globo WhatsApp attiva.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Voilà, c'è un'altra ora insieme a Federica Della Valle. Buongiorno, buon lunedì 4 maggio, arriva anche

0: Ma buongiorno, ben arrivato.
1: Buon inizio settimana tutte, a tutti, a te e a...
0: Sidoti, buongiorno.
2: Salve a tutti, buongiorno.
1: Sembra con questa voce un po' sveglia, però ha quel ciuffo da addormentato.
2: Ma devo tagliare i capelli.
0: Perché lui deve fare il sexy, capito?
2: Sì, anche.
0: Lui usa ancora la gelatina, capito? Cioè, lui è ancora sotto i 30 anni.
2: La gelatina,
0: la brillantina.
2: Mio nonno la chiamava brillantina.
0: Addirittura, sai, io credo. Beh, credevo che i nonni di oggi. No, cioè che mio nonno mi chiamava Brillantina.
2: Mio nonno Brillantina, sì, Brillantina, sì. Certo.
0: Ti cadranno tutti, caro Gabriele Sidoti.
2: Io non la metto.
0: No. Sono le 6:03 in questo momento, lunedì 4 maggio 2026. Inizia la nuova settimana con il Morning Show di Radio Globo. Abbiamo già dato qualche coordinata, ma sono sempre le solite 393

0: buon inizio settimana a tutti.
1: Grazie.
0: Fede, quando stai a cena da sola, fa lo spillo. Te venga a trovare io, ti faccio compagnia.
1: Ma no, se sto a cena da sola.
2: Perché c'ha la frase finale allungata? Lui ha detto la frase, oh, ciao.
1: Ah sì?
2: Ciao,
1: che cambia, dici?
0: Buon settimana a tutti. Sì. Fede, quando stai a cena da sola, però, fa lo spillo.
1: Cioè, all'inizio dici, sì, ah ragazzi.
2: Sì, ragazzi,
0: buongiorno ragazzi.
1: Ah, è vero, vero, vero.
2: Camionaro.
1: Camionaro. È perché? Pensate perché? È un po' come. Aspetta, qua c'ho la base giusta. Aspetta un attimo, mettiamo. Ah, aspetta.
2: Un po' rotti coglioni questo, devo dire.
1: Sì, metto questo. Allora, quando sei in macchina e stai parlando con una radio al telefono,
2: devi fare.
1: Sì, perché è come se lo lanci, capito? Cioè, tipo, buongiorno.
2: Noi che siamo di qua dovremmo fare ancora di più.
1: Beh, no, noi siamo.
2: Ah, noi siamo i ricevitori.
1: Noi siamo i ricevitori.
2: I riceventi.
1: I riceventi. Sì, sì, sì, sì, i destinatari. Noi. Loro sono i mittenti, quindi la fanno così. Ci sono un po' di modi di cose strane, no? Cioè, tipo, anche quando tu devi parlare tra macchina e macchina attraverso il vetro. Beh. Com'è che parli tu? Se tu devi parlare ad un altro automobilista o a un
2: a
1: pedone.
2: Gesti parlerò, siamo
1: parli
2: sempre,
1: a gesti, certo. Però fai quella cosa di tipo. Sì, cioè ti capito? Ti metti un filtro sulla voce, tipo.
2: Assolutamente.
1: No, quello
2: dilla, non capì, però di. Dici non è che.
1: Esatto.
2: Dove vai?
1: Dove sta andando? Capito? Te la devi soffocare un po', capito? Queste robe qua. Loro lo fanno così. Siamo pronti a capire come sarà la giornata di oggi con il meteo?
2: Sì, ti dirò di più, ti dirò anche come sarà la settimana del meteo.
1: Addirittura
2: sì,
1: perché te ne vai questa settimana?
2: No, perché con questo lunedì, insomma, mettiamo un pochino da parte la primavera, un po' di nuvolosità e qualche pioggerella. Restiamo ad oggi, questa è la bella settimana, restiamo ad oggi, poi arriverà l'estatona.
1: Sì.
2: Allora, caratterizzata oggi da cielo coperto, oggi temperatura massima alle 15 sarà di 22, minima 10 gradi, alle 5, quindi già c'è stata. Venti deboli provenienti da sud. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13. Qualità dell'aria accettabile.
1: Grazie. Questo è dato. Però oggi, è solo oggi.
2: Eh sì, no, ti ho detto la settimana.
1: Ah,
2: è un
1: l'hai
2: po',
1: detta così.
2: La settimana è un po'
1: credevo
2: così.
1: Fosse più nel dettaglio.
2: No, è che molto dettaglio, che so, davvero Bernacca.
1: E che mi chiamo? Esatto.
2: Chi è che sa chi era Bernacca?
1: No, Bernacca credo sia precedente a quell'altro.
2: Bernacca
1: padre e figlio, sai io. Sono generazione padre e figlio di. Non mi ricordo come, mi segue pure su Instagram il figlio, non mi ricordo. Monday. The morning show.
3: On Radio Globo. Buongiorno Radio Globo. Il tratto della Route 66 da Catusa in Oklahoma libero.
1: Ah bene, vedi anche da là.
2: La Route 66.
1: Non male. Ti piacerebbe fare un viaggio sulla Route 66?
2: Beh, guarda, c'ho scritto anche un post, però, sul creatore, il fondatore del blues, che lì su quella route, non so se era 66 o 56, ma ha incontrato il diavolo.
1: Non esiste la 56.
2: Veramente il diavolo, ha incontrato proprio il diavolo in persona.
1: Beh, sarà più il 66 allora, dai. Mi si assona di più con. Con i numeri.
2: Assona, finisce con la parola assonanza il mio podcast. Guarda, se non sto
1: veramente?
2: Non sto scherzando.
1: Oh, mio
2: è
1: Dio.
2: Basato sul concetto delle assonanze.
1: Ah, metti paura però.
2: Ma se lo senti un po' di paura lo metto.
0: Buongiorno belli.
1: Buongiorno a te.
0: Buongiorno Radio Globo. Lucifo. Che ha fatto Juve Lucifo? Salutate campioni d'Italia.
1: Salutiamo campioni d'Italia.
2: Volevo dirlo, però adesso sapevo che sareste stati voi per primi. Facciamo tanti tanti complimenti all'Inter, campione d'Italia.
1: Ah,
2: ieri l'Inter ha vinto lo
1: scudetto
2: con il primo allenatore Chivu, ovviamente il primo allenatore straniero, credo, adesso non vorrei sbagliarmi. Marotta comunque nel primo anno Chivu, il primo anno di Marotta e il primo anno della proprietà americana. Ieri con la vittoria a San Siro sul Parma per 2-0 si è aggiudicato lo scudetto. Festa nerazzurra e quindi bene, complimenti quest'anno proprio all'Inter, che vi ricordo proveniva dall'altro anno, che aveva perso tante cose, quindi diciamo un po' una rivalsa. Bene all'Inter.
0: Lo sai perché? Perché da Roma.
1: Chi è che da Roma? Chi è che dà Rioma?
2: Moglie, chiedi a lui, non
4: il camionista, parlava il camionista.
1: Ah, che parla con le voci lanciate. Perché parlano così quelli della Rioma?
4: Evidentemente
2: no,
4: sì.
2: Voleva fare la battuta su questa cosa del mettere la I, non si riesce a pronunciare il nome della propria città, si mette la I Rioma.
1: Vabbè, quando
2: possono pronunciarla.
1: Lo sento spesso, no? Chiamare la Roma la Rioma, ma quindi la Lazio è la Liazio.
2: Sì, no, Lazio.
1: A
2: Rioma è Lazio.
1: A Roma è Lazio.
2: Che è la regione.
1: Ah, certo, sì.
0: Siate fatta, ritorna maledetti.
1: Ben trovato, sono le 6:08. Io direi che è il momento anche di dare un'occhiata alle notizie, no?
2: Assolutamente, perché è stato un weekend tragico sulle strade della nostra provincia. Raccordo anulare, un uomo di 35 anni è morto in questo incidente stradale, altre tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Lo scontro all'altezza dell'uscita a Tuscolana, quando un veicolo è stato coinvolto in un altro incidente autonomo. Altre due vetture si sono fermate per prestare soccorso, a quel punto una quarta automobile che sopraggiungeva ha travolto e ucciso il 35enne. Poche ore prima, altro incidente mortale alla periferia di Nettuno. Qui è morto un uomo di 46 anni, grave il figlio di 17, i due viaggiavano su due moto distinte quando, superata una rotonda, si sono scontrate con un'auto intenta a svoltare. Investiti anche due ciclisti, una a Valmontone e una a Frascati.
5: Buongiorno a tutti ragazzi, a Gabriè, cioè dobbiamo far prendere in giro dai prescritti. Chissà se sto riusciranno a godere sto scudetto con tutta sta bufera degli arbitri.
1: Io ho capito solo Gabriè.
2: Ah, già è vero, perché tu sei juventino.
4: Caro Giovanni,
2: commentaglielo questo scudetto da juventino.
4: Che devo commentare? Hanno fatto bene, se l'hanno vinto sul campo.
2: Fatto bene, perché non hai visto se lo meritano o no?
4: Sicuramente è una squadra fortissima.
2: Ragazzi, devi dire sì o no, sì o no.
4: Ragazzi, certo, l'Inter è una squadra forte, se lo merita. Però se poi escono le altre bufere si capirà.
1: Ma non c'è niente da commentare. Scusa,
2: hai capito che ha detto?
1: No,
2: non lo segui.
1: Perché ci sono quelle robe arbitrali che
2: dell'altra scorsa settimana. E lui sta dicendo, però riguardano l'altro anno, non riguardano quest'anno.
1: Vabbè, però
4: va bene.
1: Però intanto gli
2: fa male. Potrebbe essere.
1: Però sul campo non possiamo dire niente. Scusate, stiamo parlando di una squadra che ha fatto 82 punti. Cioè, vedi come la dico proprio che la so. Poi, cioè, ha giocato 35 partite. E ne ha vinte 26, ne ha pareggiate 4, ne ha perse 5,
4: infatti,
1: ha fatto 82 gol e ne ha subiti 31. Che c'è?
4: Infatti, a differenza loro, che hanno sempre fatto le prime donne, tipo tutto, no, ma noi non siamo qui per vincere lo scudetto. Loro sono loro sono una squadra più forte d'Italia in questo momento e hanno vinto lo scudetto sul campo, l'hanno meritato.
1: Sì.
0: Così. Io dell'Inter so e do lo scudetto, non me ne frega un c***o. Su, sempre povero, mi sono svegliato e sempre a lavorare tocca.
2: Ma perché? Che poi il discorso è anche questo, sai, quando uno parla di calcio, a me perché. Ma non è che esisti solo tu.
1: Hai capito?
2: Il calcio è uno sport popolarissimo in Italia, informo il nostro amico.
1: Vabbè, forse ci voleva dire che non è come quei tifosi che sono con l'auricolare anche in momenti importanti.
2: Ma anche chi se ne frega.
1: Ma sì, infatti, a noi di te proprio non è che ci frega.
2: A noi ci interessava Sidoti come l'aveva preso.
4: Ma io l'ho presa alla grande, tanto io lo scudetto l'ho perso 6 mesi fa. Cioè, non è che, anzi, pure 8 mesi fa.
1: Sì, immagino. Va bene, signori, è il momento anche della musica, anche in questa prima ora del Morning Show di Radio Globo. Buon lunedì e buon inizio settimana. C'è Alex Warren. How

0: Vai Alexa, vai Alexa, pensaci tu.
1: Saremmo onorati se vi uniste a noi.
0: È Alexa che parla come Darth Vader. Mo ne parliamo, sì.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Che famo, che dannavo.
2: Radio Globo.
0: Sì, perché oggi ci sono tre o quattro giornate mondiali, tra queste il calcio. Pensate, c'è il giuoco del calcio.
4: Oggi è giornata mondiale del giuoco del calcio.
0: Del giuoco del calcio, ma anche quella di Star Wars. Anzi no, Star Trek. Star Trek.
4: Occhio.
0: Che
4: occhio,
0: poi sono uguali.
4: Occhio.
0: Che sono uguali, dai, su.
5: Attenta, attenta, perché sennò qui si ribaltano le cose.
0: Tanto tutte e due c'hanno quello che si mette il panettone
5: in testa sai, che ritagli.
0: Al Natale, ritagli gli occhi. Lo fanno, è uguale, dai, stanno sempre nello spazio. Allora, una ha copiato l'altra. Adesso mettila come ti pare a te, una ha copiato l'altra.
4: Ma no, ma sono completamente diverse.
0: È tipo Holly e Benji e Capitan Tsubasa. Cioè, sono praticamente identici.
5: Beh, quello è praticamente lo stesso cartone, solo che hanno cambiato delle robe.
0: Uno è più veloce, le partite finiscono prima, finiscono in una settimana, le altre durano due anni e mezzo.
5: Hanno tagliato qualche puntata.
0: Sì.
5: Beh, Star Trek e Star Wars, diciamo che Star Wars è ispirato, ecco, mettiamola così. No, nel senso a livello di lotte stellari, quello intendo. Poi, dopodiché, no, sono due cose completamente diverse.
4: Sono proprio completamente diverse.
5: Certo, certo che sì.
4: Poi, vabbè, diciamo è fantascienza, ecco. Sì, il punto in comune è la fantascienza. Diciamo,
0: proprio uguali, guarda.
1: Lei mi ha deluso per l'ultima volta, ammiraglio.
0: Sì, perché Alexa stamattina, mentre mi lavavo i denti, mi fa: sai che è la giornata mondiale di Star Trek? Mi fa: chiedimi se posso parlare come Darth Vader. Io non so neanche come si pronuncia. Darth Vader?
5: Giusto, giusto.
0: Come Darth Vader. Ho detto: vabbè, dai, parla come Darth Vader. E l'ho registrata. Non sto scherzando.
1: Io sono tuo padre.
5: Oggi.
0: Ma con la pompetta dell'asma.
5: Oddio,
0: eh.
5: Che paura. Sì, perché Darth Vader aveva un panettone un po' più complicato, diciamo un po' più macchinoso come cartone, quindi parlava con la pompetta dell'asma. Era così.
1: Saremmo onorati se vi uniste a noi.
0: Ma sì, ma anche noi siamo onorati. Va bene, grazie. Siamo anche onorati di tornare da Giovanni Lucifora. Prima però Globo WhatsApp.
3: Buongiorno Radio Globo. Me sbaglio o la benzina aumentata sta arriva quasi a 2 euro? Me sbaglio?
0: Non te sbagli. Cioè, al meglio, io non ti sbagli, perché l'ho notato anch'io ieri. Ma d'altronde siamo anche in zona accise e riapertura, no? Quell'ammorbidimento che c'era stato qualche giorno fa.
4: Ma guarda, io più che altro, sì, è vero, assolutamente, però sto vedendo quello che sta accadendo nelle ultime ore, perché ovviamente la benzina è legata allo stretto di Hormuz, che ormai abbiamo imparato a conoscere, e una nave cisterna iraniana con un carico di quasi 2 milioni di barili di greggio è riuscita a sfuggire al blocco della marina statunitense. Dai. Sapete che l'aveva chiuso anche la marina statunitense, prima hanno detto che apriva, poi chiudeva, ovviamente mi riferisco alle parole di Trump, e adesso bisogna vedere cosa accadrà. Comunque sta per il presidente americano, ha detto e ha avvisato il regime iraniano, c'è la possibilità che riprendano gli attacchi, sapete che siamo in una sorta di tregua. I Pasdaran invece dicono gli Stati Uniti devono scegliere tra guerra è impossibile o accordo sfavorevole. Insomma, ci sono ancora questi purtroppo giochi diplomatici, finché sono parole, ma neanche tanto, ok, perché poi comunque vedete che implodono nella nostra vita quotidiana. Comunque come si chiama? Trump ha detto che l'Iran deve ancora pagare.
6: Per favore, sono due cose completamente diverse. Non mischiare la cacca con la cioccolata.
0: Dai, sono identici.
4: Bisognerebbe vedere poi lei chi intende per diciamo così.
0: Qual è la cacca e qual è la cioccolata?
4: Io una volta andai, seguì una 3 giorni che fecero un cinema qui romano. Parlo un po' di anni fa, di Star Wars. Uh-huh. E c'era gente che per 3 giorni è rimasta lì al cinema a vedersi la saga, a rivedersela. Ah, e poi sono ovviamente appassionati di Star Trek.
0: Beh, come i concerti che vanno il giorno prima con le tende. Cioè, voglio dire, la passione è insindacabile, che sono uguali, no.
4: Per carità.
0: Cioè, non è sindacabile. Cioè,
4: no, guardi, proprio,
0: sono identici, sono veramente identici.
5: La stessa cosa.
2: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996.

0: Radio Globo.
1: Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
2: A Vecetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus!
4: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
5: Think Big. Become big.
6: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati, Pim, Iperfamilia, Goram. Il risparmio, il quale.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Giovanni Lucifara, non lo chiedo a te perché tanto ogni anno ne parliamo in genere più o meno in questa zona qua, 3-4 maggio, soprattutto il 3, ma il 3 è capitato di domenica e quindi non abbiamo potuto farlo. Chiedo aiuto agli amici di Frosinone perché sennò poi sembra che sono io. Che cosa dovevamo festeggiare ieri a Frosinone, signori di Frosinone? Che santo era?

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Sondaggione: Star Wars e Star Trek sono uguali? Staremo a vedere.
3: Giusto, giusto, ci sta. Buongiorno, 393-777-7172. La Globo WhatsApp è attiva e chiaramente servirà anche per fare un po' di raffica da traffico insieme a noi, cioè con le vostre segnalazioni delle strade che state percorrendo. Perché mi guardi con questa faccia così?
4: Ma detto, stavo guardando il telefono.
3: Però ma ti sei girato un attimo.
4: Mi sono girato a guardarti.
3: No, come sì, se avessi detto qualcosa di...
4: No, assolutamente,
3: okay.
4: No.
5: Okay. Per quanto riguarda la benzina, ho fatto un tratto dalla Tuscolana, ci sono molti distributori, mi hanno dato l'occhio sul prezzo e due stavano a 1,92 la verde e due a 1,67, quindi il mio pensiero rimane quello che c'è sempre qualcuno che ci lucra sopra, perché la differenza è troppo alta, quindi non può essere che un distributore è fesso e uno è più furbo, c'è chi ce marcia e chi no,
3: che è la marca poi, no?
4: Certo.
3: C'è la Fesso, esatto. C'è la Feni, c'è la Fippi, esatto,
4: non avevo dubbi.
3: Va bene, 6:24, Giovanni Lucifora, è il momento di tornare da te.
4: Sì, solo per dirvi che ho finito due libri in questo weekend. C'entra niente, lo so.
3: L'hai finiti da scrivere?
4: No, da leggere.
3: Ah, da leggere.
4: Epstein File, documenti verificati che fanno tremare l'elite occidentale, e poi una bella narrativa, Iralian, genesi di un iraniano italiano, di Ruzbe Gofranian. Vabbè, questo è tanto per dire.
3: Ah,
4: so,
3: i libri che hai letto, io pensavo fosse la notizia.
4: No, ti stavo pure ascoltando.
3: Sono i due libri
4: che ho terminato questo weekend. Vabbè, andiamo avanti.
3: No, mi farebbe
4: piacere se qualcuno magari ha terminato qualche libro, non so se... chi ci ascolta legge tanto, ecco, che ha tempo.
3: No,
4: di
3: io
4: leggere.
3: ancora no. Ho iniziato a 13 anni, ancora no.
4: Se c'è qualcuno che ha finito un libro questo weekend.
6: Buongiorno Fede, buongiorno Giova. Ve lo dico io che sono di Sora. Santa Fredda!
3: Perché scusa, adesso scusa un attimo, Sidoti, vieni in diretta. Perché è stato messo il beep? Scusami. Ragazzi, lo so, ma non è la...
7: Io, guarda, fosse per me non bipperei niente, quindi...
3: No, in questo caso non lo devi bippare, è un santo. Non ho capito perché va pippato il nome del santo.
7: Io pensavo fosse un meme, cioè...
3: No, è vera, cioè allora... la festeggiano sul serio.
6: Buongiorno Fede, buongiorno Giova. Ve lo dico io che sono di Sora. Santa Fregna!
3: Così è andata.
7: Io te lo stavo per togliere, per...
3: L'ho tolto io.
4: Sarebbe Sant'Elena, a dir la verità.
3: Però diciamo, è riconosciuta da tutti come Santa Fregna, fanno anche dei manifesti locandini, parlano al TG, non ho capito perché dobbiamo bippare noi, chi siamo noi?
7: Chiedervi perché Santa Fregna?
3: Ce lo facciamo dire dai frosinonesi, dai frosinesi,
4: dai frusinati.
3: 0689
4: se no lo facciamo dire ai frusinati, mi sembra anche giusto.
3: Dai, meglio dai frusinati, dai, andiamo dai frusinati, li sentiamo tra poco, io torno da Giovanni Lucifora.
4: Allora sì, perché è stato un weekend, al di là di chi magari ha finito qualche libro da leggere, magari al mare, perché ieri la prima domenica di maggio e sul litorale romano meno della metà degli stabilimenti balneari risultava aperto, 30 su 70, questo secondo i sindacati di categoria. In realtà sarebbero stati anche meno quelli effettivamente operativi, perché molti devono ancora completare i lavori. La stagione balneare partirà però ufficialmente il 10 maggio, mentre tradizionalmente l'apertura è fissata al primo del mese. Quindi anche ieri lo slittamento è legato al riordino dei lidi. Nuove regole per i concessionari, stop agli abusi e nuove concessioni con il subentro degli aggiudicatari del bando di Roma Capitale. Nell'ordinanza del sindaco è incluso anche il regolamento delle spiagge libere attrezzate. Ascoltate, accesso al mare garantito, questo è sempre stato, ma lo ribadiamo, a tutti. Maggiore inclusione e spazi dedicati agli animali.
8: Giovanni, io ho finito un libro questo fine settimana, l'ossessione di Stephen King.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ma la bellezza di questo è che pure io, ecco, mi era venuto in mente, ho terminato anche un writing di Stephen King, tra l'altro.
3: Ah, beh, ma guarda, io adesso stavo pensando di...
4: Ma non c'è bisogno che tu dica che hai letto, tanto non hai letto.
3: No, non ho letto.
4: Hai fatto altro. Chissà cosa avrei fatto, tra l'altro.
3: Capirai. Ho pulito casa tantissimo, cioè,
7: tre giorni di fila a pulire casa.
3: Sì, poi sai che fai? Quando lo fai il primo giorno su tre, quando ne hai tre di seguito, è un casino, perché non fai più niente, cioè hai paura anche alle briciole,
7: certo.
3: È un'ossessione, cioè, secondo me dobbiamo invece mettere nella testa delle persone che la pulizia non fa bene.
7: sì.
3: Perché è vero che non hai la contaminazione batteriologica, no? Lo sporco, quello che ti pare a te, ma dall'altro lato psicologicamente ti rovina.
7: Quindi dovremmo istituire la giornata mensile della pulizia, quindi per 29 giorni non si fa niente.
3: Un giorno al mese. Ci sta. Allora, torniamo ai libri invece, perché con Giovanni mi sembra anche una roba interessante.
4: No,
3: beh,
4: si interessa. Questo di Stephen King, ha detto l'ascoltatore, ti ricordi il titolo?
3: L'ossessione.
4: Sì. È interessante. Invece un writing è un po' le sue lezioni di scrittura di Stephen King, grandissimo, il re della scrittura. Quindi molto molto interessante. Bravo che mi ha detto Stephen King, non me l'aspettavo.
3: Sì, ossessione poi tra l'altro che mi linka con una canzone di Shakira che proprio ieri o l'altro ieri 2 milioni, ragazzi, cioè qua parliamo di Vasco Rossi che sta cercando il posto per fare i suoi 50 anni con 500.000 davanti come pubblico, lei ne ha fatti 2 milioni.
4: Ho capito, Vasco è nazionale, quella è internazionale, normale.
3: Che cosa, perché non è internazionale anche lui?
4: Vasco no. Se vuoi ti racconto la storia di Vasco, però non è, magari ci vuole un po'. Perché siccome tu dici una cosa che secondo me non è esatta, perché lei è internazionale e ovviamente attira milioni di persone. Vasco se ne tira 500.000, ragazzi, non ha mai fatto nessuno in Italia. Pensiamoci bene. E non è internazionale.
3: Ma lì poi in Germania. Ligabue non li ha fatti 500.000?
4: Vasco giusto un po' in Germania, un po' in Austria, poi non più di tanto. Gli italiani sono così, insomma, sono di nicchia, se vogliamo. Di nicchia particolare.
3: I V ci sono arrivati sicuramente.
4: Poi
3: lo rivediamo.
7: Beh, certo. Secondo me Vasco è.
4: Ma non è internazionale.
7: Secondo me lo è. Cioè, più che altro, sai cosa, Giova? È che Shakira, uno, era in Sud America, quindi era un discorso di demografico, secondo me, proprio di popolazione. E due, il biglietto era gratis.
4: Se fosse
7: in piazza.
4: Questo
7: capito?
4: È importante, però io credo che se tu vai in Finlandia e chiedi chi è Shakira, lo sanno, chiedi chi è Vasco, non lo sanno.
7: Sicuramente conoscono Shakira. Vasco, non lo so.
4: Però non lo so, capito?
3: Magari qualcuno. Va bene, 6:30, 06. Ah, ci dobbiamo far spiegare Santa Fregna. Qualcuno di Frosinone, 06. Santa Fregna, perché devi cambiarla?
4: Perché lei si chiama Santa.
3: Ma lo so che si chiama Sant'Elena, però è conosciuta come Santa Fregna, non ho capito perché dobbiamo cambiarla noi. 06 89 28 996, vi aspettiamo nel Morning Show di Radio Globo.

0: Blast sulla radio che suona solo le migliori.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Che famo, che dannavo
1: Radio Globo.
3: Come Battisti, Battisti era fortissimo qua in Italia, ma all'estero non era granché.
0: Maurizio Battisti, è stato pure qua al Morning Show, Maurizio.
4: Ma infatti Alessandro è fortissimo come tecnico in tutto il mondo.
0: Sì, Alessandro, cioè, Battisti, certo, il nostro.
5: Ragazzi, Lucio Battisti.
0: Ah, Lucio.
5: Sciacquettatevi la bocca quando parlate di Lucio.
0: Guarda, scusami, che so tutte le
5: anche
0: canzoni.
5: Quando parlate di Alessandro, non parlate di...
0: Certo. Le canzoni di Lucio Maurizio, le so tutte, quindi non so. Io sono più da Radio Italia che da Radio Globo, questa va detta, sì, sì.
4: Agli amici.
0: Sì.
6: Poi ricominciamo la storia dei benzinai. Hanno reinserito 20 centesimi di accise solo sulla benzina. Erano stati tolti e poi prorogati 25 centesimi sia sulla benzina che sul gasolio.
0: Così, tanto per mettere i puntini sulle i, sul discorso aumenti, ecco. Simone, un secondo solo, arriviamo da te, eh. C'è Simone al telefono. Un secondo.
7: Buongiorno Federica e Giovanni.
5: Ciao.
7: Io ieri ho finito i 10 capolavori di Caravaggio.
5: Che bello.
7: È un libro che parla di Caravaggio e dei 10 capolavori che stanno qua a Roma.
5: Si riferisce a Caravaggio, Una vita in 10 quadri, oppure proprio 10 capolavori di Caravaggio? Diteci anche l'autore.
0: Un messaggio,
5: no, non so, certo, però come quando tu chiedi, no?
0: Sai, quelli che parlano
5: secondo
0: con i messaggi.
5: Esatto. Magari, ecco, dici l'autore, se è Cappelletti, adesso non so se magari è lui.
0: No, credo
5: Francesca...
0: sia più di Talini in Brodo.
5: Ecco, così.
0: Sì,
5: vediamo. Dici anche, diteci anche l'autore. Sì. Vai.
0: Sai che io l'ho visto un Caravaggio?
5: Dove?
0: Dietro al Senato.
5: Ah, che Roma,
0: c'è
5: che
0: una
5: bello.
0: Chiesa dietro al Senato, ci ha portato,
5: no, certo,
0: Roberto Marchetti,
5: certo,
0: tant'è che quando lui mi ha chiesto, giravamo a bere birre per la città,
5: come non ce lo sono domani,
0: e lui, sai che lui ogni tanto quando ti attacca i pipponi sulla cultura, no,
5: ti attacca i pipponi, a me farebbe piacere invece
0: sì, attacca, mi fa, andiamo a vedere questa chiesa, dico, madonna, vabbè, che pa, cioè non me va, no,
5: vabbè,
0: e invece
5: ha sbagliato compagnia, Roberto.
0: No, invece guarda, devo dire, mamma
5: poi
0: mia, da morire, cioè c'è un Caravaggio clamoroso là, bellissimo.
5: Sì, eh?
0: Simone,
5: c'è ancora?
0: Penso di sì. Beh,
8: buongiorno,
0: sì.
8: Buongiorno Federica.
0: Buongiorno
8: Gianni.
0: Simone.
8: Sì, assolutamente. Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
8: Niente, per quanto riguarda la festa tanto amata da noi della zona di ieri, appunto. Si può dire il nome? Sì.
0: Santa Fregna, dici?
5: Sant'Elena.
8: Perfetto, Sant'Elena, come la chiama Giovanni, ma per noi è Santa Fregna.
5: Non avevo dubbi. Santa Elena Flavia Giulia, tra l'altro.
8: Esatto,
0: ci
8: madre di Costantino.
0: La
5: bravo. E la croce, sì, parlaci di sta croce, esatto. Così ci dici perché si dice così.
0: Niente. Oh, ma lo fai parlare, voglio sentire Simone.
5: Parla dalla croce, dai.
0: Vai Simone.
8: Niente, il detto popolare, diciamo, che ci narra, che ci racconta che in questo giorno fu ritrovata la croce, appunto, di Sant'Elena. E dato che noi nel folklore popolare della zona pensiamo molto a determinate cose, nel folklore popolare, appunto, è stata paragonata visivamente la croce di Sant'Elena all'organo riproduttrice femminile.
0: Perché?
8: Quindi,
5: perché ha un peso, dillo, perché è il peso.
0: Oh, ma stai zitto,
5: ma
0: non parla, ma lo voglio sentire lui.
5: Non parla, non lo dice.
0: Aspetta.
8: Gli
0: spengo il microfono a Giovanni, vai, dillo tu.
8: No, io sapevo appunto che appunto visivamente era stata paragonata all'organo riproduttrice femminile. Poi per quanto riguarda la storia del peso, mi coglie impreparato Giovanni.
0: Ah, adesso sì, adesso ha l'accesso Giovanni.
8: Mi è stato raccontato ciò, mi è stato raccontato.
0: Quindi Giovanni, stavi dicendo del
5: perché
0: peso?
5: Perché la donna, quindi come diceva giustamente il nostro amico, la croce che ricorda un po' l'organo genitale femminile. Però quindi avere la donna era un peso, siccome poi la croce si porta, poi visto, cioè praticamente la via Crucis, no? Con la croce, okay, che veniva considerato un peso, quindi anche su quello
0: cioè una donna non era in grado di portare una...
5: No, che la donna per l'uomo, per la femmina, per il maschio è un peso, quindi ha questa, non so, parliamo di tradizioni di tempo fa, insomma.
0: Ho capito. Vai. Ciao Simone.
8: Bene, ciao.
0: Un'ultima cosa,
8: ciao.
0: In questi casi il 3 maggio, cioè, che si dice? Buona Santa Fregna o buona Fregna? Cioè, come...
8: Buona Fregna, è un auspicio più che altro, no?
0: Certo, buona Fregna anche a te. Sì.
1: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo.
9: Comunque a Tor Vergata, Kuwait, il gas GPL a 81,9.
1: Radio Globo, meteo.
10: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì piuttosto variabile sul Lazio, infatti inizialmente il contesto si manterrà stabile, un avvio di giornata assolata con al più velature estese in mattinata, ma già verso sera aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa con rovesci di pioggia che interesseranno in particolar modo la costa centro-settentrionale e le relative aree interne. Le temperature massime diurne nel complesso non subiranno particolari variazioni, i valori saranno compresi fra i 20 e i 23 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
12: Conosci la BC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
18: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
19: Info e regolamento su radioglobo.it.
20: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fu-

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: rupestre San Luigi dei Francesi, dove ci sono ben 3 tele di Caravaggio che riguardano la vocazione di San Matteo, le storie di San Matteo. Dovrebbero essere quelle, Fede, confermi?
1: Che bello, facciamo una trasmissione tutta così.
2: Su Caravaggio?
1: No, sulle opere d'arte che ci sono a Roma, su chi le ha visitate, dove si trovano. Perché molte volte noi ci fermiamo davanti al fatto che non sappiamo dove si trovano certe opere d'arte. Sì. O meglio, non sappiamo che cosa c'è all'interno di alcuni luoghi.
3: Lei mi ha chiesto conferma, ma mi chiedi conferma. Troppo, però io Caravaggio l'ho visto solo sulle 100.000 lire.
4: Io sono nel 90 quando ho sbagliato il rigore e poi.
1: Guarda, io sì, preferisco di no, non parliamo di quello.
3: Quale Caravaggio
1: di
3: era, però Dino o quell'altro?
4: Roberto.
3: Ah, Caravaggio
4: che sbaglio di rigore.
1: Parliamo di altro, è vero, non bisogna parlare di queste cose.
3: No, almeno l'unica cosa che sapevo di Caravaggio, perché me l'ha detta Roberto Marchetti mentre mi attaccava i pipponi sulla mentre guardavo il Caravaggio, fa, sai che era un pezzo di merda, io l'avevo meno a tutti a Caravaggio.
4: Pensa te.
3: Sì,
4: era proprio.
3: Sì, sì, dice che era stronzo.
4: Carriera distrutta dopo.
3: È lui Buonarroti?
1: Caravaggio Buonarroti, secondo te?
3: Non era lui?
4: Sì, sì.
3: C'aveva un altro nome.
4: Forse il cugino.
3: Il cugino, sì. Il cugino. No, c'aveva un altro nome, il Caravaggio, però si chiama un altro nome.
0: Ragazzi, il Caravaggio più famoso a Roma è nella chiesa di Luigi dei Francesi a Roma, cavolo. Cioè,
1: grande,
0: una chiesa così a Roma. Quella è una chiesa famosissima, quello è un Caravaggio famosissimo, sì, sì. Ignorati.
3: Sì, giorni.
1: Ecco, e non confondiamo Michelangelo con Caravaggio.
3: Buonarroti e Michelangelo.
4: Da una scuola insieme loro.
3: Quella è una tartaruga ninja, ancora che parliamo.
1: Ritiro tutto quello che ho detto, evitiamo di parlare di cultura in questo spazio. Grazie.
3: Allora, a proposito, torniamo un attimo seri. Giova, ce l'abbiamo in scaletta Zanardi o lo ricordiamo così al volo?
1: Allora, se io devo dare le notizie di 4 giorni fa, dici.
3: Però noi 4 giorni fa non c'eravamo, a parte che è 3 giorni fa e non c'eravamo. Cioè, comunque,
1: quindi dillo.
3: No, un nostro saluto ieri mi ha impressionato. È inutile che io dica, chi è Alex Zanardi.
1: No,
3: chi è Alex
1: secondo
3: Zanardi.
1: Me è il più grande campione di sempre, perché oltre ad essere un campione sportivo è un campione di vita, quindi
3: si è reinventato una persona, lui è dalla Formula 1, questo incidente che ovviamente l'hanno mandato a ruota anche sui social, che è impressionante, io non me lo ricordavo.
1: Lui ha perso le gambe.
3: L'incidente, ha perso le gambe, e quando una persona perde le gambe avendocele già, cioè non sei nato senza gambe, no? E quindi bene o male ti ci abitui, ok? Nel senso, sei nato così. Quando le perdi e sei in campione di Formula 1 è un'altra roba, è ancora più forte come impatto, no? E lui è riuscito a diventare un campione lo stesso in altre cose, no? C'è questa adesso non so come si chiama la bici, quella che aveva fatto per partecipare alle Paralimpiadi, l'aveva costruita lui addirittura, e quindi è stata una persona che si è reinventata. Lo salutiamo, perché veramente è stata una perdita tremenda nel mondo dello sport. Alex
1: Domani
3: Zanardi.
1: Funerali a Padova, 59 anni, tra l'altro veramente un bagliore di energia, di luce, di sole quest'uomo ha dato a tutti e a tutte in modo molto molto evidente. Sì, hai ragione a ricordarlo, grandissimo campione di vita nello sport.
0: Questa è una bomba, davanti alla Rapacis a Roma c'è una chiesa, e al momento non mi ricordo come si chiama, e dentro c'è un altro Cristo velato di un altro autore, ed è una meraviglia, ma non lo conosce nessuno. L'entrata è gratuita, ha degli orari, ma è fantastico, andate.
3: La Rapacis, non sono mai andata a mangiare la Rapacis. Tu
1: lungo Tevere, sì, certo, che conosco
3: come
1: molto
3: si
1: bene.
3: Mangia?
1: Tra l'altro non si mangia la Rapacis, è un antico altare romano. E mentre vi dico che ci sono i chiodi e una parte, credo, della croce di Cristo, Santa Croce in Gerusalemme. Sotto si scende, l'ho visto una volta, c'è un chiodo che forse è di un ladrone più che te, è un pezzo della croce di Cristo, Santa Croce in Gerusalemme.
3: Ma dimmi te, non pensavo.
1: Sì.
5: Ah, si 94, no 90.
4: Per Caravaggio quando ha sbagliato il rigore. Voglio dire però all'ascoltatore grazie, perché non ricordavo, ma io nel 90 e nel 94 non ero neanche
3: nei pensieri,
4: neanche nei pensieri
6: Sì, è la cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi che sta dietro Piazza Navona.
4: No, dice di San...
3: cioè come cappella, cioè lei di dice San...
4: sì.
1: Ah
4: sì.
1: Parlava di te, no, non della Rapacis.
3: No, di me è impossibile. Giovanni,
1: no,
3: prego.
1: Di quello che avevi detto te. La chiesa di San Luigi dei Francesi.
3: Ok.
1: Però quella è la Rapacis. Boh, vabbè.
3: Va bene.
4: Posso.
3: Vai, Giovanni.
4: No, volevo rispondere all'ascoltatrice prima che ha detto Ha detto che siamo degli ignoranti, no? Che non sapeva la chiesa davanti. È la chiesa di San Rocco Augusteo.
2: Augusteo, sì.
4: Va bene.
2: Prego,
1: allora, andiamo sull'isola di Ponza, dove un bambino di 8 anni è stato aggredito da un cane nella zona del porto. Sembra che due cani sono usciti da un cancello e uno di loro, probabilmente un pitbull, avrebbe azzannato il piccolo a una gamba mentre si trovava con la famiglia. Alcune persone presenti sono riuscite a intervenire, a staccare l'animale, immediati soccorsi, il bambino è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito nelle ambulanze in un ospedale di Roma, dove è arrivato in condizioni delicate. E ci spostiamo a Ostia, bomba carta, quella fatta esplodere di notte davanti alla serie cinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio. Nessuna traccia di innesco, quindi si esclude che sia stata una molotov. I carabinieri non escludono poi alcuna pista. Il titolare, già ascoltato dai militari, è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione Alta Marea della direzione distrettuale antimafia, un'indagine antidroga del 21-2021 che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale, acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. E se vuoi ti chiudo con lo sport, l'abbiamo detto, l'Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto, il primo di Chievo allenatore, Marotta presidente e proprietà americana. Ieri sera la vittoria a San Siro sul Parma del 2-0 ed è iniziata la festa nerazzurra. Dopo il pareggio tra Como e Napoli, la sconfitta del Milan contro il Sassuolo e il pareggio della Juve contro il già retrocesso Verona, stasera la Roma ha la possibilità di fare un importante passo avanti verso la Champions. 20:45 Roma-Fiorentina, Roma che tra l'altro festeggia lo scudetto femminile. Alle 18:30 si scende in campo la Lazio a Cremona. Dunque, Inter campione d'Italia con 82 punti, Napoli 70, Milan 67, Juve 65, Como 62, giallorossi e biancocelesti una partita in meno rispettivamente 61 e 48 punti.
3: Ma te ne aggiungo un'altra che riguarda il calcio. Attenzione signori, perché il nuovo allenatore del Burnley in Inghilterra si chiama Michael Jackson. Ed è bellissimo perché hanno perso 3-1 nella prima partita, ma hanno, con il gol del Burnley nello stadio, hanno messo Smooth Criminal.
4: Impazzisco, non sapevo.
3: Stupendo.
4: Finalmente abbiamo scoperto che è ancora vivo.
3: Finalmente c'è Michael Jackson.
4: Sì, ma è normale, l'abbiamo sempre
1: saputo. Perché dici finalmente sappiamo?
4: Perché io sono convinto che è vivo, io sono uno di quelli complottisti.
1: E che lì al funerale quello che gli assomigliava era lui?
4: Sì, tutte queste robe, quelle mi fanno credere che sia così. È un'isola deserta con Marilyn Monroe, Elvis.
1: Quindi tu sei uno di... Ma potremmo fare una puntata di questo tipo a breve?
3: Tutti quelli che hanno 27 anni, no?
1: Quello è club 27.
3: Ah, club 27.
1: Però lui aveva 50 anni, Michael Jackson.
3: Ah, beh, certo, sì. Quanti anni hai, Sidoti?
4: 29.
3: Ah, beh, niente, è passato, lui non ce lo possiamo andare sul club.
1: Però c'è un'altra particolarità, Sidoti, non c'è una J nel tuo nome, vero?
3: No.
1: Perché in molti c'è il club 27 e il sottoclub di quelli che hanno 27
3: anni. Ah, deve essere la J.
1: Jim Morrison, Janis Joplin, insomma, tutti quelli con la J, c'era. Ah, c'era anche questa cosa qua.
4: Questa è una storia.
3: Hai riconosciuta?
4: La canzone? Mi sto mettendo a piangere. Certo che sì.
3: L'ho messa per te,
4: Te lo stavo per dire, infatti è canzone incredibile, grazie.
7: Al cospetto del supremo.
3: 6:50, ultimi minuti con Federica Della Valle, Giovanni Lucifora e anche Gabriele Sidoti lì dall'altra parte. Poi il Morning Show vi accompagnerà come ogni giorno fino alle 10.

0: che ci tengo, guarda.
1: Ma l'ha perso Capatto?
0: Sì, praticamente sì, il Burnley, anche i giocatori quando fanno, quando subiscono un fallo. C'è Michael Jackson come allenatore, sai. Potential Sound sulla radio che suona, solo le migliori. Radio Globo 6:53.
2: Ma raga, mi sono ammazzato da ride. Ma siete troppo forti, davvero. Io faccio ride, ma voi. Voi mi fate proprio tagliau. Siete proprio forti, grandi. Radio
3: Globo. No, raga, ma la base di Dragon Ball GT, ma di cosa stiamo parlando? Ah. Tutte le mattine, per favore.
0: Questa dice, La rimetto, dai. No, la rimetto per dire una cosa, poi andiamo subito da te, così parliamo di Sinner. Qualche tempo fa, non so se Sidoti già era tra di noi, si parlava del tumore al pancreas. È stata trovata questa cura sperimentale da questo professorone, no? Mariano Barbacid. Non so se vi ricordate. E io dissi, ma salutiamolo perché tanto... mi sa che fa una brutta fine questo professore. Ora, la brutta fine ancora non l'ha fatta, però gli studi per la cura al pancreas già gli hanno tolto i fondi e quindi adesso non si sperimenta più per questa cosa qua. Incredibilmente. Adesso vediamo quello che succederà.
4: Chissà se è un caso.
0: Non so, vabbè, probabilmente vabbè. È un caso. Poi ti dicono, ma sai, sono cose che succedono. Non ti permettere di dire che i tumori sono controllati da Big Pharma. Non ti permettere di dirlo. Però danno la possibilità. Non voglio essere complottista sotto questo punto di vista. Però, ci sono persone che cambiano sesso. La medicina è riuscita ad essere in uno stato avanzato in questo modo qua. Cioè, una persona nasce uomo e può diventare donna, o il contrario. E ancora non siamo riusciti a trovare la cura per il cancro.
5: Probabilmente è più complicato.
0: È più complicato. Giovanni Lucifora, torno
5: allora,
0: da te.
5: Allora, Sinner da record in finale a Madrid, ha battuto anche Zverev 6-1-6-2 in 57 minuti il primo set e 34 minuti il secondo. In 57-34 il totale, tra l'altro, e vince così il suo quinto Master 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Da inizio novembre a oggi Sinner ha infatti vinto a Parigi, l'Indian Wells, il Miami, Monaco e ora Madrid. E oggi alle 10:30 a Piazza del Popolo si svolge il sorteggio degli internazionali d'Italia. Sinner, finalista un anno fa al Foro Italico, guida il seeding. Sarà una folta pattuglia azzurra, abbiamo 12 italiani in tabellone e 9 azzurre nel torneo femminile.
4: Comunque volevo anche fare, siccome si parla di sport, di italiani, sì, complimenti alla Giulia Berton, Tadeucci, Filadelli e anche Gregorio Paltrinieri, perché hanno vinto la medaglia d'oro al campionato mondiale, in quel caso della staffetta, in acque libere, quindi sono stati fortissimi, battendo la Francia, quindi forti.
5: Grandissimi. Ottimo.
1: Guarda Federico, non me ne parla, io ho perso papà quando avevo 13 anni, nel 97. E all'epoca si parlava della cura di Bella, non so se ve lo ricordate.
5: Ah, come no, ma ricordo sì.
1: Poi sparito pure quello, Guarda.
5: È rimasto il figlio.
1: Lasciamo perdere.
5: Ma diciamo che lì ci dovrebbe essere anche un riscontro scientifico, per esempio sulla cura di Bella in alcuni casi ha funzionato, in altri no. Poi sinceramente quando vengono tolti dei fondi è perché magari non è valida quella cura, però poi ci sono tante cose che sinceramente scientifiche io non saprei affrontare come discorso.
0: Grazie ragazzi, ciao Sidoti.
4: Oh. Ciao a tutti. Scusatemi,
5: stavo aspettando il saluto, lo vedevo che è svenuto.
4: Ciao, buona giornata.
0: Ciao
5: Della Vallée.
0: Torno domani dalle 5, ora il morning show fino alle 10 su Radio Globo. Ciao.
6: Wait for me. I'll be back. I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Palatiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960, quando Roma lotta, Roma vince.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
11: Risparmio? Risparmio, risparmio, risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
10: Evviva!
11: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
13: Calcagni Driving School. Una garanzia. Corsi per privati d'aziende, decreto legislativo 8108. Con il pilota Gianluca Calcagni e il suo team. È pura guida. Sensibilità e tecnica di guida corretta. Non sarai più lo stesso di prima. CalcagniDrivingSchool.com. Provare per credere.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: 50 e 50, 50 e 50!
16: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
20: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
21: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
22: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
23: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
24: voci artefatte
23: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
25: Il Morning Show è offerto da
26: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
27: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E là, buongiorno, buongiorno. Si ricomincia questa volta settimana regolare. Si riparte da qua, lunedì 4 maggio, con il Morning Show su Radio Globo.

0: Vabbè che ho detto settimana regolare, però insomma ho visto proprio la delusione sul volto di qualcuno, non faccio nomi, Gabri Venus,
1: mamma mia,
0: che ha cominciato peraltro dicendo questo maggio sarà lunghissimo,
2: sarà interminabile.
0: Cioè proprio con grande voglia di rientrare, ragazzi, eh. Buongiorno,
1: guarda, mi fa male fare questi ponti, perché a me bastano 3 giorni così che penso, ma perché nella vita non possiamo solo mangiare e bere senza nessun altro pensiero? Perché? Perché?
0: Ma non lo so, io però ce ne aggiungerei un altro, ma adesso preferisco non dirlo a microfoni aperti.
1: Non manca nulla.
0: Io aggiungerei un'altra cosettina. Comunque dai, si ricomincia. Buongiorno a tutti, spero abbiate passato un ottimo ponte del primo maggio con tanto di fava e pecorino, però basta con le settimane corte, io propongo settimane cortissime. Ecco, non so se siete d'accordo,
1: tipo,
0: forse è meglio.
1: Andiamo sul pratico, tipo?
0: Tipo 2 giorni a settimana, la settimana dura 2 giorni a... Sì, capovolgiamo. Il weekend dura 5 giorni e poi il resto.
1: Però
0: sì,
1: scusa, sì, il pericolo è se già con 3 giorni di weekend poi lunedì non ti va di fare un cazzo, se ne fai solo 2 di lavoro come fai? Non recuperi, non ce la fai.
0: C'è problema. Poi mi adatto, non ti preoccupare. L'uomo è fatto per adattarsi a qualunque cosa e ci adatteremo. Buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Oi, buongiorno a tutti. BBB, Gabri, complimenti perché ti sei riposato, si vede, hai preso il sole, sei molto bello.
0: Molto bello.
1: Ha parafrasato quello che mi dice fuori onda quando mi vede di buon umore.
0: No, ma comunque stamattina lo sta dicendo a tutti, io c'ho bisogno di qualcosa, perché l'ha detto anche a me prima.
2: Ha detto stamattina eri così solare
0: mi ha detto.
1: E mettici che è pure leopardata, secondo me oggi è aggressiva.
3: Oggi sono aggressiva, sì.
0: Svegliata con le voglie.
2: Giovanni, via qua, Giovanni.
1: Sarà la primavera.
0: Buongiorno anche a Giovanni Lucifora.
4: Buongiorno a tutti, in modo particolare agli interisti questa mattina. Dobbiamo dirlo.
0: Campione d'Italia, ragazzi.
4: Anche alla Roma femminile.
1: Bravi.
0: Che ha vinto con la Ternana, giusto?
4: Sì, è campione d'Italia per la quarta volta, tra l'altro, adesso non ricordo di preciso, la Roma femminile. E poi certo non possiamo non dimenticare l'Inter che ha vinto lo scudetto. Ventunesimo scudetto, primo di Chivo, primo della presidenza americana. Insomma, va bene, dopo le delusioni dell'altro anno.
0: Sì, e anche dopo tutto quello che sta avvenendo fuori con...
4: Però sono cose dello scorso anno, sì, lo so che cosa ti riferisci.
0: Giovanni, però mi dispiace, sempre calcio, vedremo quello che succederà.
4: Ma non c'è il coinvolgimento dell'Inter in quanto mandante, ma lì c'è qualche problema con gli arbitri.
0: Ragazzi, questo campionato di calcio con tante ombre, con tanti punti interrogativi. No, poi invece c'è stato comunque tanto sport in questo weekend, uno sport che ha fatto cantare l'inno nazionale anche per esempio in Formula 1 con Kimi Antonelli.
1: Ha fatto cantare, ci hanno provato,
0: no, infatti quello volevo dire, perché
2: ecco.
0: Ma ragazzi, cioè, abbiamo visto il labiale di alcuni che cantavano l'inno italiano. Beh ragazzi, io ci ho visto Saremo io e te di Saldavinci, cioè, come si faceva?
1: Guarda, voglio essere buono, voglio pensare bene, era solo fuori sync come i nostri video qui quando mettiamo le canzoni. Era un po' fuori sync, ma le sanno le parole,
0: come
1: le
0: si sanno. Fa? Il movimento delle labbra era gelato al cioccolato, dolce un po' salato, ma come si fa, dico io.
2: Ragazzi, è una vergogna, però posso dirlo, complimenti a Kimi, perché è bravissimo, un ragazzo giovanissimo che sta vincendo tutto, però dai, l'inno di Mameli, imparatelo a memoria, lo devi cantare a fine gara.
1: Ma lui momenti peggiori si metteva anche il cappellino davanti al
2: naso. Sì, si grattava il naso.
0: La camuffata, ragazzi.
2: Ma poi il regista aveva proprio grande difficoltà perché voleva inquadrare qualcuno che sapesse l'inno.
0: Ma non lo sapeva nessuno.
2: Ognuno che inquadrava non lo sapeva, ragazzi.
0: Alla fine hanno mandato così un video di Mattarella, tanto per.
1: A forza di cambiare ha preso anche il labiale di una bestemmia, non so se ci avete fatto caso, non sapeva più dove inquadrare.
0: Certo. Comunque, vabbè, anche lui ci ha regalato una soddisfazione, così come ce l'ha regalata anche Yannick Sinner.
1: Dai, Yannickone!
4: Ancora una volta da record ha battuto Zverev, 6-1, 6-2. Zverev.
2: Bravo Gio,
0: vai alla grande.
4: Non è Medvedev,
0: quell'altro è Zverev. Questo non è complicato come quell'altro.
4: No, è un'altra cosa. Qui in meno di un'ora ha vinto il quinto Masters, mille ragazzi, in impresa che non era mai riuscita a nessuno.
1: No, ma perché puoi dire la durata, ragazzi?
4: 57-34 secondi. 57 minuti e 34 secondi. Sì, vabbè, 6-1, 6-2. E ha vinto Parigi, l'Indian Wells, il Miami Monaco, ora Madrid. Madrid e oggi alle 10.30 a Piazza del Popolo c'è il sorteggio degli internazionali dove Yannick appunto era finalista un anno fa. Ci sono tanti italiani, 12 italiani in tabellone e 9 azzurre nel torneo femminile.
0: Molto bene.
2: Bello.
0: Vabbè, quindi insomma per lo sport diciamo che c'è stata qualche soddisfazione.
1: Ragazzi, sì, e poi giustamente speriamo... ci ricorda anche l'oro della Coppa del Mondo 4 per 1500 metri questo weekend. Giulia Berton, Ginevra Taddeucci, bravi. Andrea Filadelli. Bravo. E Gregorio Paltrinieri.
4: È vero, è vero. Solo un attimo, una chiosa sul calcio.
0: Una chiosa,
4: perché oggi scende in campo Lazio e Roma. Quindi 18.30 ci sarà la Lazio a Cremona, mentre la Roma gioca in casa con la Fiorentina. E c'è la possibilità di avanzare per arrivare a una postazione Champions.
0: Oh yeah,
2: faccio fare tardi anche io a Massimo Vari. E aggiungo che oggi è la giornata mondiale del gioco del calcio.
0: L'entusiasmo è solo di Flaminia, come
2: mi aspettavo Giovanni mi seguisse.
0: No.
4: A me piace molto il calcio, sono contento.
2: Stiamo parlando di sport.
4: Non è che adesso faccio fuori darti video.
0: Vai.
4: Assolutamente.
0: Sentiamo che dicono. Globo WhatsApp 393-777-7172.
3: A Radio Globo mi sta bene parlare di Zanardi, di Sinner, di tutto quello che vi pare dell'Inter. Ma che ieri era santa fregna.
0: No, vabbè ragazzi. Però ancora di Zanardi non l'abbiamo detto. Purtroppo ecco c'è stata questa scomparsa durante il weekend. Grande pilota,
4: ma non solo un grande campione,
0: ma
4: stai
0: un
4: dicendo,
0: grande campione,
4: un campione di vita,
0: di vita.
4: Cioè un esempio assoluto,
0: grande Alex Zanardi che ci ha lasciati proprio in questo weekend.
5: Siamo noi,
0: chi è?
5: L'interista. No. I campioni dell'Italia, siamo noi, siamo noi.
0: Sarà un interista?
4: È giusto.
0: Certo,
4: così.
0: È un po' come in Americana Roma, l'interista

0: The Colors, Rolling Stones. Sono le 7:15 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria.
2: This is the morning show.
3: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.

0: primo maggio, lo so, oggi è dura ragazzi, veramente c'è da fare il risveglio muscolare per ritornare in ufficio, perché ormai insomma avevamo perso l'abitudine, no? Che bello perdere l'abitudine.
1: Ho capito, ma ci basta un giorno in più per perdere l'abitudine,
0: sì,
1: siamo
0: sì,
1: messi
0: sì.
1: male.
0: Sì. È un po' come quando ritorni dalle vacanze, capito? Che non ti ricordi più niente.
1: Che bello.
0: Poi alcuni ci hanno provato a fare delle simulazioni, perché in tanti sono andati al mare, però insomma ecco, poi ne parleremo tra poco. Dicevamo giornata mondiale del calcio, per quale motivo Giovanni? Perché c'è una ricorrenza importante.
2: Eh sì, è la ricorrenza tragica di Superga, quando nel 1949 il 4 maggio proprio il Torino, il grande Torino, tornava dal Portogallo, aveva giocato un amichevole col Benfica se non sbaglio, e purtroppo si schiantò proprio a Torino nel terrapieno posteriore alla Basilica di Superga, che è proprio sulle colline torinesi, e purtroppo morirono tutti. E questa è la grande tragedia che colpì il Torino, colpì tutta l'Italia, ma se volete tutto il mondo del calcio, e oggi è la giornata appunto che ricorda quella tragedia, ma anche il calcio.
0: Ok, quindi ecco, sappiamo per quale motivo si festeggia proprio oggi la giornata mondiale del calcio. Dicevamo prima, a proposito di calcio, l'Inter campione d'Italia vince lo scudetto, però ecco, abbiamo sentito prima una voce fuori dal coro che diceva siamo noi qua a Roma, siamo noi. Quanti interisti ci sono qua a Roma?
2: Ma guarda,
0: ci sono.
2: Ma sì,
0: tieni
2: presente che le tre squadre con più tifosi sono sempre Juventus in primis, poi Inter e Milan, ovviamente una volta era anche il Torino, però parliamo di tanto tempo fa.
0: Aspetta, questo è in Italia, però a Roma quanti interisti
2: ci sono?
0: Ci saranno sicuramente.
2: Non pensare, sì, ci sono, ovviamente sono più romanisti e laziali di interisti.
3: Ah, belli, a Roma ci sta l'Inter.

0: 330.000 e passa iscritti.
1: Il più grande del mondo. Ha detto sì. A Roma?
2: Sì, ma non credo che siano 330.000 a Roma. Ma
1: secondo
2: iscritti.
1: Me è verosimile come cifra,
3: Però io vorrei sapere se sono di Roma, ma romani. Perché ma... può essere anche qualcuno di qualche paese che è venuto a vivere a Roma e poi si iscrive al club.
1: No, io credo che sia la sede, diciamo, che raccoglie tutti gli interisti che sono sparsi in giro per l'Italia e per il mondo.
4: Ma allora sarebbero pochi.
1: Credo,
2: sì,
1: credo.
2: Tenete presente che quelle squadre, Inter compreso, sono quelle che hanno vinto di più, quindi è facile poi avvicinarsi a queste squadre da piccoli e quindi si diventa poi di queste squadre.
1: Attenzione, perché è successa un'altra cosa fantastica in questo weekend, anzi se volete base proprio. Questa è dedicata a tutti gli amici
4: del circo.
1: No, non c'entra niente il circo. No, è dedicata a tutti gli amici che fino all'altro giorno ci perculavano quando andavamo al distributore perché loro pagavano un po' meno la benzina.
4: Già.
1: E adesso invece.
5: Ma nessuno parla che sono finite delle accise e questo weekend del 1° maggio è aumentata la benzina e il gasolio.
1: Ma perché lo dice di nascosto? Ha sentito con quale tono l'ha detto?
4: No, con il bavero della camicia davanti alla bocca.
1: Forse era a casa e non poteva svegliare gli altri componenti della famiglia.
3: Allora, va sul cuscino.
4: Losco.
1: Molto losco. No, è vero, c'è stato l'aumento anche delle accise per quanto riguarda la benzina, no? Solo 5 centesimi lo sconto.
4: Sì, esatto. C'è uno sconto sbilanciato per riallineare un po' al diesel. Però insomma,
3: dai,
4: ci stava pure, ci stavano mazzolando.
1: Allora, Flamini ha detto dai, perché è quello che ho detto anche io passando davanti al distributore con grandissima soddisfazione. Lo so.
4: E io invece no.
1: Lo so che adesso quelli che mettono la benzina staranno maledicendo Flaminia, non me, perché Flaminia sì perché hai cominciato tu,
3: vabbè,
1: però
3: specchio riflesso.
1: Io ho un po' goduto, non ti devo dire, un po'.
4: Scusa, ma è un mese che ci fanno mo basta,
3: fila, pure di più a noi,
1: sì ci stavano perculando da un po' troppo tempo.
3: Io
1: però
3: sono in riserva, quindi oggi vado.
1: Potete dire quello che vi pare, però ormai ci stiamo quasi rassegnando al fatto di pagare la benzina più di 2 euro al litro. Adesso fate quello che volete, però
2: se non ti rassegni, cioè qual è la prospettiva?
3: La rivoluzione. La rivoluzione. La rivoluzione.
2: L'italiano fa la rivoluzione.
3: La rivoluzione.
2: Guarda.
3: Sì, infatti la stiamo vedendo.
2: L'ultimo sono stati i partigiani, l'altro poi basta.
1: Però che ne so, una manifestazione, non dico tanta rivoluzione, una manifestazione.
2: Però dopo pranzo e dopo la massa caffè.
4: Non puoi dire partigiani, non è più cool. Devi cambiare.
3: Questa situazione geopolitica costerà agli italiani 1.000 euro in più all'anno di spese. Ok, 1.000, ragazzi, sono tantissime.
2: Vabbè, facciamo la rivoluzione.
1: A tra poco andiamo a metterci in tenuta da rivoluzione, ritorniamo tra poco. E magari camicetta c'è che vara.
6: Sei nel morning show di Radio Globo.
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
7: 100 euro per 3 volte al giorno.
6: Seguici su Instagram.
7: Radio Globo FM.
6: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
7: e vinci 100 euro di spesa
6: presso top supermercati.
7: 100 euro per 3 volte al giorno.
6: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
7: Radio Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Parte oggi la nuova settimana di orientamento nelle 4 scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Fino a venerdì 8 maggio, dalle 16 alle 19, sarà possibile conoscere dal vivo l'offerta formativa delle 4 scuole e ricevere informazioni direttamente da docente e personale in servizio. Dal 9 giugno torna Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della capitale che spazia dal rock al pop, dall'urban all'indie, dal metal alla scena cantautorale. Ad oggi il festival conta 17 concerti che si svolgeranno tra l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. C'è tempo fino alla mezzanotte di domani per proporre iniziative nell'ambito di Roma Cura Roma, tutta mia la città, la grande manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani, in programma sabato 9 maggio. L'evento coinvolge singoli, associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore e istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. Iscrizioni su romacura.roma.it.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
2: Supermercati Pim, i prezzi migliora, di risparmio, di qualità.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivandenon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
10: The Morning Show,
11: sponsored by
12: Supermercati MA, la convenienza.
13: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
14: The morning show.
15: Quando ho cominciato quel pomeriggio a drogarsi?
16: Dio, a drogarmi, avvocato.
17: Oh, e basta, di cazzo.
18: E allora, signori, buonasera!
19: On Radio Globo.
20: Con il Morning Show di Radio Globo anche per questo lunedì, è il 4 maggio, ragazzi. Bene, c'è stato il ponte, adesso stiamo facendo un po' di decompressione da rientro. Stavamo già pianificando quelle che possono essere le prossime vacanze.
21: Ragazzi, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Tra poco c'è il ponte del 2 giugno. 4 giorni.
20: Beh, insomma, tra poco c'è da aspettare un mesetto.
22: Sarà interminabile, come dice Gabri Venus. Quindi aspetta.
20: Vabbè, insomma, ragazzi, come avete sentito, c'è tanta voglia di rientrare, ecco, è diffusa questa cosa. Poi ci sono state anche le notizie, quelle che insomma poi hanno caratterizzato il weekend. Tra queste cose c'è di nuovo il taglio delle accise, che si è prolungato però soltanto per le automobili diesel. Per quanto riguarda invece le automobili a benzina, c'è uno sconto di 5 centesimi al litro, quindi poca roba. E allora, insomma, ci siamo ritrovati al distributore vedendo quelli che stavano facendo il pieno di benzina e facendo come i bambini di 5 anni, cioè, capito? La guerra tra poveri proprio.
23: Se la son cercata, ci hanno perculato per un mese e mezzo.
22: Quindi è colpa loro.
20: Sta di fatto però che intanto qua la benzina continua a aumentare, benzina e gasolio. Adesso anche gli amici benzinari, quelli che mi vanno a benzina, me la stanno pagando quasi 2 euro al litro, siamo lì, ormai manca poco, dai,
22: poco,
20: forza.
22: È poco.
20: Vi ricordate i tempi in cui
24: almeno una parte di queste accise
0: e benzine dal lunedì. Dopo il governo, al distributore di benzina non ci sono più.
1: Allora, io mi riprendo.
0: Promesso, aspetti che glielo firmo. Aspetti che glielo firmo. Sì.

0: Te l'ha firmato pure, tra l'altro.
1: Ma ci credevi tu?
2: Sì, vi ricordate questi tempi? Vi ricordate, sono attuali, sì, al di là di questo argomento. Ci fanno sempre credere e poi non è così.
0: Sempre. Sì. Adesso questo è un meme che sta girando, non abbiamo fatto sentire l'audio, ma non abbiamo fatto vedere il video, perché la firma era un po' diversa da come l'aveva messa originariamente. C'era una bella ceppetta sotto, insomma, un attimo un po' modificata, va bene. Ancora, sentiamo, perché ci vuole la rivoluzione, abbiamo detto. E quindi che la facciamo o non la facciamo?
3: Ma sì, aumentata, diesel, gasolio, che cavolo ci frega. Tanto a fine settimana 7 milioni di italiani sono andati tutti in vacanza e vai! Ma che ci frega?
0: È vero, in tanti hanno deciso comunque di farsi una bella gitarella.
2: Non capisco il collegamento tra le due cose.
1: Non stiamo ancora abbastanza male per fare la rivoluzione.
2: Ma 7 milioni non
1: benessere.
2: Ma 7 milioni non stanno male, magari. Ma
4: ragazzi,
2: e fanno bene.
4: Benessere, non credo. Ma abbiamo benessere. Voglia di vivere, cioè dobbiamo anche morire dentro.
1: Quando
4: non
1: muori anche dentro, fai la rivoluzione.
4: Non si mette da parte niente e si va fuori a Capranica a farti un pranzo il venerdì di primo maggio.
0: Capranica.
4: Dobbiamo morire.
0: Però è così, effettivamente. Fino a quando non stai con l'acqua alla gola, la rivoluzione vuol dire che non la fai, no?
2: Sì, ma la cosa mi colpisce non è tanto questo.
1: È Capranica.
2: Oltre Capranica, è tutto giusto. È che una persona del popolo si incazzi con un altro del popolo che va in vacanza.
4: È la guerra dei poveri.
2: Infatti, questa è la cosa che...
0: Perché magari quell'altro in vacanza non c'è andato e quindi se la prende con quello che invece va in vacanza.
2: Prenditela col tuo titolare che non ti danno stipendio giusto.
1: No, perché finché vai a Capranica vuol dire che c'è troppo benessere. Quando inizi ad andare al Pratone dei Campoli, allora forse rivoluzione.
0: Dipende da dove parti, perché pure il Pratone dei Campoli, insomma, per raggiungerlo ci vogliono almeno una ventina di euro. Quindi,
5: io ancora me la posso permettere, i soldi tanto ce l'ho.
0: Vai, grande, alla grande, alla grande.
6: Non so se avete notato, ma il gasolio è rimasto sopra i 2 euro e hanno aumentato la benzina e hanno aumentato il GPL col metano. Si parla cupi, che furbio.
1: Hanno aumentato praticamente, non ci sono abbastanza fondi per tenere le accise ridotte, quindi hanno mantenuto ridotte quelle del diesel, invece quelle della benzina invece che 24 centesimi solo 5, quindi si è rilivellato.
2: Tra l'altro parlavamo, insomma, del benessere italiano, ci sono anche i dazi, perché questo è stato anche il weekend in cui Trump ha rilanciato sui dazi, tanto per dirla.
0: Sono ritornati ad essere dazi amari, ragazzi,
2: anche a più alti.
0: Vai.
7: Passerebbe per la benzina che gli italiani non prendessero la macchina per 3 giorni, ma tutta Italia. Voglio vedere che se mangiano i benzinari. Solo che gli italiani, siccome siamo una massa di pecoroni, non lo faranno mai.
0: Io sta cosa, ragazzi, la sento almeno da 10 anni, però non succede mai, non si verifica mai.
2: Sono più vecchio di te, 20 anni.
0: Non si verifica mai, no?
8: Fino a che ci stanno le partite, l'aperitivo, la pizzetta fuori, va tutto bene.
0: Lo vedi?
2: Va tutto bene. Se comunque, tu puoi permettere la pizzetta fuori, vuol dire che va male, ecco, va
1: questa,
2: bene, no?
1: Questa però teoria dei 3 giorni. Al di là del fatto che poi non la fanno, no? Io non credo che 3 giorni con la mole di denaro che circola intorno ai benzinai, con 3 giorni fermi, mo che se mai
0: se moltiplichi per tutto il mondo, magari una botta gli arriva, però insomma, poi
1: forse,
0: sempre da mamma devi tornare, capito? Quello è il discorso. Ragazzi.
6: Ieri stavamo in giro camoto su 3-4 distributori, la benzina era esaurita e noi abbiamo fatto subito il pensiero, guarda questi, hanno scritto benzina esaurita, in modo che comunque da lunedì la benzina si pagava di più, c'è pure un magna.
0: È quello che è successo anche per il diesel, non so se vi ricordate, no? Nel momento in cui c'è stato il cambio, lo sconto delle accise, alla pompa non lo trovavi, era difficile trovarlo, no? Difficile.
1: Per quanto io sia profondamente complottista, penso che in questo caso, trattandosi di accise, non c'è un margine proprio del benzinaio, no?
4: Invece sono profondamente complottista.
0: No, questa cosa me la ricordo molto bene, si era verificata anche con l'aumento del diesel, quindi attenzione, perché se adesso è successo anche con la benzina, evidentemente qualcosa significherà.
1: Però l'aumento lì era proprio strutturale del prezzo del diesel, in questo caso sono proprio le accise che vanno direttamente al governo, non lo so.
0: Vai. Ma nemmeno lo dico, se ci sono adesso amici dei distributori. Nemmeno lo dico, perché tanto non ci chiamano.
2: Se hanno aumentato i prezzi non chiamano, se sono abbassati i prezzi ti chiamano.
0: Vabbè, vai, aspetta. Ragazzi,
9: il benzina sono gestori, non sono proprietari delle pompe di benzina. Ancora non c'è sta gente a non usare queste cose.
0: Sì, sono gestori.
2: Anche noi.
0: Questo l'abbiamo detto anche noi. Va bene, sono le 7:34. Io vi ridò i numeri: 393 777 7172. La Globo WhatsApp nel morning show di Radio Globo.

0: prendere un po' meglio, visto quello che insomma stiamo trattando, aumento della benzina che insomma adesso ha quasi raggiunto il diesel, cercheremo poi di rilassarci con un disco Abusivo Junior, lo ricordo già da adesso, più tardi spazio ai piccoli ascoltatori che piano piano si stanno svegliando per andare a scuola, all'asilo, insomma accompagnati dai genitori che non vedono l'ora di sbolognarli da qualche parte.
1: Che credo!
0: È stato impegnativo questo weekend,
1: No, bello, bello, perché ormai è indipendente a quell'età Tommasino, quindi lo lascio annegare nei gonfiabili.
0: Giusto, giustissimo, giustissimo. Che sembrerebbe sia, tra l'altro, un posto dove puoi tranquillamente, sei, che ne so, vai nel bosco a fare funghi, vai nei gonfiabili invece a fare virus.
1: Sì, è vero, è vero, però all'aria aperta, Massimo, secondo me non si prendono tante malattie, dai. Ma adesso che ci sono virus in giro, no?
0: No, non lo so, però ecco, si dice che sui gonfiabili, poi vai a capire, magari ci sono anche quelli che sterilizzano per benino.
1: Ma quando mai?
0: Una volta al gioco.
1: Ma figurati.
0: Non lo so, Però effettivamente a volte ci vedi saltare anche i microbi, cioè ce li vedi proprio saltare, i virus, i batteri, invece dei bambini. Dici, guarda quanti bambini. Ah no, no, sono virus e batteri.
1: Vabbè,
0: che saltano.
1: Facciamo le corna, dai.
0: Vai, vai. Allora ancora, Globo WhatsApp, oggi super attiva, oggi c'è voglia di ragnarsi, vai.
2: Mamma mia, ho stata fare una lagna per sta benzina, che mettete 20-30 quinti a settimana, madonna santa.
0: Vabbè ragazzi, allora considerate che il pieno sono 10 euro in più a conti fatti, quindi fate un po' voi rispetto all'altro giorno, 10 euro in più, mi sembra proprio una cifretta, eh.
3: Io ho lavorato tutti e tre i giorni, altro che ponte, mi sono fatto un bucio de così, voi state sempre a piagne miseria, però non saltate in ponte, sempre in vacanza state, gli mortacci vostri.
0: Bravo, diglielo, diglielo.
4: Allora, voilà, ancora non avete capito, per gasolio e la benzina deve arrivare a 4, 5, 6 euro al litro, 2 euro è poco.
0: Eh sì, se no non succede niente, capito?
5: Io mi sono sempre chiesto una cosa, ma per quale motivo la campagna elettorale non può diventare un contratto scritto e regolarizzato davanti al notaio nei confronti nostri dei cittadini? Perché noi fondamentalmente andiamo a votare quello, andiamo a votare dalla loro campagna elettorale.
0: È vero. No, ma ti dirò di più, tra l'altro, se ci fate caso, no? Quando dicono le cose in campagna elettorale, poi naturalmente non si verificano mai. E che cosa dicono quando tu vai a rivendicare? Ma quelle sono cose che abbiamo detto in campagna elettorale. Cioè, vuol dire che sono cose che poi comunque non si faranno, sono tutte cazzate, ragazzi.
6: E ci siamo abituati che è così.
0: È incredibile.
6: No, ma la risposta alla domanda del nostro amico è molto semplice. Chi è che dovrebbe decidere che bisogna stipulare questo contratto? Chi fa le regole delle campagne elettorali, delle elezioni? E chi le fa le regole? Le fanno in Parlamento. Chi sono quelli sui Parlamento? I politici. E i politici se fanno una legge contro di loro?
0: No, ragazzi, allora, a parte che voglio ricordarvi che c'è già stato qualche politico che ha sottoscritto un contratto, no? In una trasmissione televisiva, ve lo ricordate? Ma così come abbiamo fatto sentire prima.
6: Contratto con gli italiani.
0: Era Berlusconi che andò porta a porta a fare un contratto con gli italiani. Vabbè, ok, lasciamo perdere. Ma poi anche quello che abbiamo fatto sentire prima, l'abbiamo sentito, no? Salvini che firmava, da domani andiamo al governo, non ci saranno più le accise. Non è che c'era uno sconto, no, non ci saranno più le accise. Che cosa è successo? Firmato, controfirmato, ma poi eccolo là, insomma, sta aumentando tutto.
7: Non vorrei ricordarvi di chi si tratta, ma c'è un altro personaggio discutibile oltre oceano che fa questa messa in scena di firmare contratti di continuo in televisione.
0: Ragazzi, io veramente ho visto più volte la firma di Donald Trump che quella di mia madre sulle giustificazioni, perché la facevo io quella. Quindi, sarei in grado di riproporla, quella di Donald Trump, come quella di mia madre sulle giustificazioni, uguale. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco e buon inizio settimana.
8: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì piuttosto variabile sul Lazio, infatti inizialmente il contesto si manterrà stabile, un avvio di giornata assolata con al più velature estese in mattinata, ma già verso sera aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa con rovesci di pioggia che interesseranno in particolar modo la costa centro-settentrionale e le relative aree interne. Le temperature massime diurne nel complesso non subiranno particolari variazioni, i valori saranno compresi fra i 20 e i 23 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
8: Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
8: 3 ore di sconti flash,
11: ma solo per i più veloci.
8: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
19: Sentiamo.
18: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Wow.
18: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
19: E C?
18: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
19: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
20: Iperceramica.
8: Radio Globo ti riempie il carrello.
21: Ogni giorno ti regaliamo €300 di spesa presso Top Supermercati.
8: Scopri come su radioglobo.it.
22: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
23: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
24: Sì! €100 di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
23: Anche il mio!
24: È una grande convenienza di qualità.
22: Top Supermercati.
25: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: The Morning Show.
26: Sponsored by
27: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
28: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a €250 di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
29: Franco, puoi cantare? What is love, bravo?
30: I use love, baby, come on me.
29: Cinque.
30: Come on me, come on.
8: Radio Globo. From 6 to 10

0: ricca nel senso che sarà una settimana piena, lunga, ma povera dal punto di vista del portafogli, soprattutto per quelli che dovranno andare a fare carburante, perché c'è stato insomma questo aumento delle accise per quanto riguarda la benzina, cioè c'è ancora il taglio, però per la benzina soltanto 5 centesimi, 20 invece per il diesel. Sta di fatto che è sempre una batosta, insomma, prenderete ogni volta che vi accosterete per fare il carburante. Poi la Globo WhatsApp, via!
1: La grande verità, ragazzi, è che in realtà, come quantità di poveri in Italia che non si potevano permettere di mettere benzina, aumenta, è una piccolissima parte della popolazione.
0: Ah, è una piccolissima parte. Beh, però sta aumentando, ragazzi, adesso non lo so, però insomma sento in tanti che si stanno lamentando, in tanti che riescono ad arrivare alla fine del mese a tozzi e bocconi, ecco.
2: No, ma non solo, non è il fatto che non riesci a metterla, è che magari la metti ma devi rinunciare ad altre 10 cose, esatto, per metterla.
3: Sì. 10 euro in più a pieno. Ma la macchina mia non l'ha mai visto il pieno, non ho mai messo il pieno.
0: Vabbè, questo è il solito discorso. Ma io ne metto 5 euro per volta.
2: Eppure beati loro, perché sono convinti di spendere di meno.
0: Sì, sì, è vero.
4: La dilazionano.
0: Lasciamolo così, lasciamolo così.
5: Comunque al Vaticano il diesel sì, sta a 1,60, ecco, e a benzina a 1,50. Sì. Mortale. Loro.
0: Ecco qua, Ale, vai, sono volate, eh? Santità, vabbè, arrivano da lei.
6: Ma curano le anime in Vaticano. Come no? Quindi è giusto questo questo epiteto.
7: Ora, io ho visto una cosa, che facendo il viaggio giù in Calabria, a Na e torna c'erano 200 euro di gasolio, che io, sì e no, ne spendevo nemmeno 150. Mi è costato 60 euro in più.
0: 60 euro in più il viaggio fino alla Calabria. Beh, sì, ci sta, ci sta.
8: Dai. Sì, il contratto dei Berlusconi, e infatti oggi si vede quanta disoccupazione è diminuita.
0: Beh, ma Berlusconi non c'è più. Comunque parlavamo di un ascoltatore ha chiesto, ma perché non facciamo un contratto? Cioè, quello che il politico promette in campagna elettorale deve diventare un contratto nei confronti degli elettori. Sì, ok. Ti arriva il contratto a casa e ti arriva anche un tubetto di vasellina. Vai tranquillo, eh. Vai,
7: oh, vai. Che che polemica stamattina, da mo che è sempre così, mo non ce la fanno avanti, eh.
0: Non ce la fanno avanti.
2: Beh, diciamo che iniziamo a essere un po' al limite.
6: Allora, diciamo che c'è un parametro per quantificare le persone, le famiglie povere. Sono 2,2 milioni le famiglie povere che sono sotto la soglia, che è quella comunque dei beni primari, che non riescono a comprare i beni primari. E poi ci sono quelli che stanno leggermente sopra, che sono 5,7 milioni di individui. Quindi parliamo di milioni di persone che comunque sono sotto la soglia di povertà assoluta, che viene definita in base ad alcuni parametri.
0: Comunque non ce la sa fanno avanti, non, ecco, questo, fa, non ce la, questo fa. È il discorso. Attenzione, sentite questo messaggio, senti, eh.
9: Dicono che il governo precedente si è magnato tutto, apposta non bastano le tasse.
0: Ok, allora questa l'abbiamo sempre sentita, la colpa è di quelli che c'erano prima di noi. Aspetta, aspetta, allora ragazzi, propongo il giocone. Questa è una frase di quelle che si dicono sempre, le solite banalità. E allora raffica da banalità politiche questa volta. Tutte quelle cose che sentiamo, un po' come i calciatori, sai che fanno le interviste a fine partita, no? Che fanno le interviste e dicono sempre le stesse cose. Ok, allora raffica da dichiarazioni dei politici dopo che non riescono ad attuare quello che insomma avevano promesso, anzi no, non riescono, quello che non vogliono attuare. Colpa del governo precedente, è l'opposizione che ci mette i bastoni tra le ruote.
2: Ma infatti quello era un messaggio del 1988, è un evergreen.
0: Non è cambiato niente, no, ragazzi, non è cambiato niente. La magistratura non ci fa fare il nostro lavoro, scegliete voi. Quindi raffica da frasi di circostanza di politico che non ha mantenuto le promesse, va bene? Dai,
2: un brutto lunedì.
0: Sì, è vero, un gran brutto lunedì.
6: Già è lunedì.
0: È vero, mamma.
10: Io sono andato a fare gasolio l'altro giorno e non mi ho fatto tanto male, perché avevo ancora i 100 euro vinti con Radio Globo, però non ho fatto neanche il pieno con 100 euro.
0: Per fortuna che c'è Radio Globo.

0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Riparte la settimana, riparte anche il traffico e allora scopriamo qual è la situazione in questo momento.
3: Iniziamo dal grande raccordo anulare, ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia e in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Si rallenta poi sulla Pontina da Pomezia al raccordo e sul tratto urbano della Roma Teramo, dal raccordo alla tangenziale. In tangenziale code tra la Roma Teramo e Viale Castrense verso San Giovanni, nella carreggiata opposta da Nomentana a Campi Sportivi. Ancora lavori sull'Ardiatina. La strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia e lavori anche all'incrocio tra la Togliatti e la Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. Tutte le notizie comunque le trovate sul sito roma.luceverde.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Globo Promotion. Non è solo bucato, è una sensazione che resta. Con i profumatori per biancheria Fulual, ogni lavaggio diventa un'esperienza unica. 31 fragranze delicate su pelle e tessuti, senza parabeni e né nickel. Con i profumi per ambiente e persona puoi portare la tua fragranza ovunque. Li trovi negli store in via della Pisana 1443, centro commerciale Da Vinci, San Paolo ed Ostia. Oppure su Fulual.com. Se è Fulual, si sente.
2: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando.

0: concessionariafiori.it.
1: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2 e paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
3: Think Big. Become Big.
4: Mauri, sei il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, dentifricio AZ vari tipi, 69 centesimi. Shampoo Palmolive 2 in 1 vari tipi, super prezzo, 79 centesimi.
5: Mauri. Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi.
5: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
6: Freddo.
5: Rumore. Sprechi. Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: The Morning Show.
12: Sponsored by
13: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
14: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
15: Solo le migliori. In FM.
16: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: The Morning Show.
1: The Morning Show su Radio Globo.
2: Stamattina carichi, eh? Vi siete riposati, avete fatto il weekend lungo. Adesso vi voglio veramente rilassati, vi voglio anche carichi perché tra poco si ballerà, eh?
3: Però il problema è proprio quello, che più ti rilassi e più sei moscia, non è che torni carico.
2: D'altronde uno si è dato da fare davanti alla barbecue a sbraciare. Avete sbraciolato? Avete dato di sbraciolata?
3: Molto.
2: Bene. Avete mantenuta viva anche la tradizione della fava con pecorino?
3: Sì, no, certamente.
2: Sì. Come no, Giovanni?
4: No, ho sbraciato? No, ma non la fava col pecorino che mi fa impazzire.
3: Non ci fa tanto cafa.
4: Non ci faccio.
2: Ma comunque anch'io, io mi butto sul pecorino. Sinceramente, la fava anche a me un po'.
3: Ma diciamoci la verità, adesso sfatiamo questo mito. La fava è inutile perché la mangi col pecorino, perché sa di niente. Poi metti in bocca il pecorino e dici, che buono, è buono il pecorino.
5: Non è vero, ci sono delle fave buonissime. Fatte servite a me. Fatte servite.
2: Ci sono quelli che quando la mangiano, sai che te perdi. Ma se ne assaggio, lo so, io non voglio perdermelo, evidentemente.
3: E
2: non
3: comunque se te la mangi è sempre meglio.
2: Sì. Sì, sì, è un po' come la banana, è un po' come la banana. Dai, stiamo cincischiando, invece no, dobbiamo andare con un disco abusivo Junior, lo sapete, si riparte così, però prima non possiamo mica lasciare le questioni a metà, no? C'era questa roba dei politici che ogni volta promettono e poi non mantengono, un po' tipo Ambrangiolini, vi ricordate la canzone?
5: Prometto.
2: Allora, sentiamo la raffica da scuse da politico che non mantiene, vai, danno sempre la colpa a qualcun altro, c'è sempre un problema. Come mai?
6: Ce lo chiede d'Europa.
2: Vero?
7: No, se si alzano le accise è colpa del super bonus.
8: Non c'è niente da fare. Se stava meglio quando si stava peggio.
9: Ma il governo che c'era prima ci ha fatto trovare una situazione abbastanza disastrosa. Stiamo cercando di rimediare, stiamo cercando di fare il nostro meglio.
10: Monitoreremo, verificheremo, controlleremo.
2: Controlla, aspetta.
11: Ricordiamoci che ci sono 600 stipendi da pagare, tra deputati e senatori, che te vuoi abbastanza.
2: Stanno arrivando.
12: Lui è la chiacchiera de corridoio della politica. C'ha ragione. Il governo precedente ha regalato i redditi di cittadinanza. Ma quando cazzo rientravo con i redditi di cittadinanza?
2: Questa però non è una mezza scusa, questa però insomma la sentivo più come un'affermazione. Sì, è diverso.
3: Comunque la cosa più divertente di quando dicono perché il governo precedente è quando il governo precedente era sempre loro.
2: Sì, esatto.
3: Quella è la cosa che mi piace di più.
2: Vero, siamo arrivati alla schizofrenia.

0: Sono le 8 e 7 minuti, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Bambini!
2: Disco abusivo.
3: Junior.
2: On Radio Globo.
1: Tocca a loro, i nostri piccoli ascoltatori che venerdì ci hanno lasciato le loro ordinazioni, le possiamo definire così, le loro voglie musicali alla Globo WhatsApp 393-777-7172, che potete già prendere d'assalto per la prossima settimana, se questa settimana magari non riuscite a sentire la vostra canzone. Prendiamo le ordinazioni, va bene? Facciamo così.

0: canzone di Caparezza, vero?
1: Le sonorità sono quelle, lo volevo quelle, dire, infatti.
0: Vero, concertone, concertone.
2: Certo, la grattata di palle finale è un po' fuori luogo, eh.
0: No, no, ci sta bene, anzi, sai che ti dico, mi ha fatto venire voglia.

0: sono un sacco di canzoni che stanno tornando anche grazie alle serie televisive, chissà, magari fa parte della colonna sonora di qualcosa questa, e quindi insomma, ecco, il nostro piccolo ascoltatore ha apprezzato, bravo comunque.
1: E pure noi.
0: Vai, alla grande, disco abusivo Junior, avanti ancora. Il prossimo chi è?
2: Buongiorno Radio Globo, vorrei ascoltare Visita di Michael Jackson.

0: l'ho inventato io, lo sai? A via Farfa, sì, pestando una roba che c'era sul marciapiede, ho inventato il moonwalk.
1: Guarda che ti mette le pattine sotto le scarpe e fate pulito studio.
0: Bello, ragazzi. Oh, chissà, magari qualcuno questo

0: È bello che lui ha chiesto un'altra canzone e noi gliene abbiamo messa un'altra ancora, eh. Cioè, è meraviglioso. Lui ha chiesto We Are, noi abbiamo messo questa invece che all'arrembaggio, all'arrembaggio. Beh, va bene uguale. No, quell'altra non mi piaceva, ho fatto mettere quest'altra.
1: Hai fatto bene.
0: Vai, vai, vai.
2: Radio Globo, 8 anni, mi chiamo Scanio. Potete mettere la società dei magnaccioni?
3: Ma grazie. Ma dice l'arco che

0: Sta venendo voglia di ordinare un pagliolo con la porchetta, ragazzi. Se no, per un po' così.
1: Una matriciana,
0: che bello! Che disco abusivo, ragazzi, fatemelo dire. Molto bravi.
1: Svariegato, poi.
0: La voglia.
2: Ragazzi, sto in ritardissimo. Ma non me ne frega un c***o. Sono troppo sti ragazzini oggi, sono troppo.
0: Vai col prossimo.
3: Ciao Radio Globo, io sono Damiano, ho 10 anni e vorrei ascoltare la canzone di Eminem, Rap God. So AJ went straight to the radio station the very next day. Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with super sound.

0: è partita Flaminia a parlare. Che ha fatto?
1: È uguale, è uguale. Abbiamo finito, ragazzi, no, con il disco. Siamo arrivati, tutte le cose belle hanno anche una fine. Che devi fare? Tutto finisce, siamo arrivati al termine. Allora, per i bambini, diciamo 393-777-7172 per la prossima settimana. Ormai,
2: dai,
1: però,
2: cominciate a prepararvi su e su.
1: Dai, ci dobbiamo fermare. Skipperibi.
3: No,
2: no.
4: Disco abusivo
5: Junior
4: on Radio Globo. The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. La tua radio preferita,
5: la tua musica preferita,
4: tutto il mondo di Radio Globo.

0: tuo smartphone. Ascolta la diretta, i podcast, scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
1: Now. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store e portaci sempre con te.
2: Listen anytime, anywhere.
0: Sono le migliori.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo.
0: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MA Supermercati. Con il carrello d'oro puoi vincere fino a 250 euro in buoni spesa e premi finali come Fiat Panda, Piaggio Liberty 125 e iPhone 17 Pro. Partecipa con una spesa di almeno 25 euro e ricevi una cartolina. Vai da MA Supermercati e preparati a vincere. Concorso valido fino al 29 maggio, estrazione finale il 15 luglio. Info e regolamento su masupermercati.it.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Io sono Chiara Francini, dal 12 al 14 maggio vi aspetto al Teatro Olimpico con Forte e Chiara, un memoir vivo e tagliente in cui mi racconto tra musica e verità, senza sconti per nessuno, soprattutto a me stessa. Un'esperienza umana unica ma simile alla vostra. Allora vi aspetto dal 12 al 14 maggio, non mancate, i biglietti online su teatroolimpico.it.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
6: Via tutto! Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal GRA.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98€. Todis, buongiorno convenienza!
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Anka e Lucca, Trifunov, Jad, Ivandenon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
16: Supermercati MA. La convenienza.
17: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
18: Dentro in macchina, lo mando messaggio. Mezzo traffico, lo mando messaggio. Ancora traffico, ancora messaggio. Prima di andare al lavoro, lo mando messaggio. Ci fosse mai una cazzo di volte che mi mandato sui cazzo di messaggi. Sapete che vedi, ma io dovevo la più tutto in tempo.
19: Eccoli ancora i bambini del Morning Show di Radio Globo, che sono stati protagonisti del disco abusivo Junior, che è piaciuto stamattina, ragazzi, lo dico, ha riscosso un grande successo.
20: Tanta roba.
19: No, no.
20: Sì, ma sto disco abusivo famo 2-3 volte a settimana.
19: Senti com'è andato, sono andati proprio una spada, ragazzi, una spada.
21: Serve soprattutto il lunedì.
19: Bravo, bravissima, brava Flaminia.
21: Grazie.
19: Ragazzi, oggi che è il 4 maggio, devo ancora prendere le misure con questo nuovo mese, ragazzi, anche perché voglio dire, adesso Gabri ci ha detto che durerà tantissimo, ma anche aprile non ha scherzato,
15: non ha scherzato, no, aspettate luglio, aspettate,
19: anche aprile ci ha fatto veramente. Comunque dicevo, oggi
20: basta con sto sport, oggi è lo Star Wars Day,
19: oggi Star Wars Day,
15: davvero?
19: Non lo sapevo io,
15: davvero?
19: L'ha detto lui, l'ha detto. Ragazzi, ci segnalano questo Star Wars. Beh, per gli appassionati di Star Wars, oggi è un giorno veramente incredibile. Forse più, ma molto più che il Natale.
21: Ma sì, sì, insomma, tutti gli amanti del capitano Kirk.
19: No, no, Giovanni, no.
21: Spock.
19: No, nemmeno, quello è l'altro. Katrin Spock. No, no, quello era Star Trek, Giovanni.
21: Star Trek.
19: Aspettano fuori dalla radio per una cosa del genere, non scherzare, so, perché insomma i puristi di Star Wars sono insomma assolutamente schierati da un'altra parte. Non scherziamo, non mischiamo le due cose, anche se poi, insomma, chissà, qualcuno dice anche che magari si siano un po' ispirati, no?
21: No, ma secondo me ci sono due cose molto diverse. Fantascienza, appunto, è quello l'unico punto in comune.
19: Ok, però diciamo che sono due fazioni totalmente diverse.
21: Sì, certo,
19: cioè c'è anche un po' di odio, se vogliamo.
21: Sembra,
19: no?
21: Di sì, è una cosa pazzesca, folle. Io ricordo, andai a una tre giorni di Star Wars, mi sa che c'era pure tu, però io parlo veramente di 15-20 anni fa, e non potevi dire Star Trek,
19: no,
21: lo potevi proprio pronunciare.
19: Allora, se è la stessa tre giorni, mi ricordo che ci fu un record, Giovanni,
21: sì, di un ragazzo
19: che entrò nel cinema per vedere tutti i tre giorni di proiezione, tutti i tre giorni di proiezione, sì, sempre lo stesso film,
21: me lo ricordo, l'ho intervistato,
19: ragazzi, per tre
21: pure
19: giorni di seguito.
22: Beh, come ma dimenticarlo, Giovanni?
19: Ma lui è morto lì dentro, eh? Sì, è morto lì dentro, l'hanno portato via e l'hanno poi sparso nella galassia nella galassia a luna nera c'era. No, ragazzi, adesso non so perché mi sono un po' perso effettivamente, perché allora io sono un grande fan di Star Wars, però le prime tre, che poi anche lì, se andiamo a vedere, c'è una confusione, ragazzi, perché le prime tre non sono le prime tre, una confusione incredibile. Poi mi sono perso, non ce l'ho fatta più, e voler per forza, sai, spremere al massimo il limone, alla fine non rende più.
22: Io non posso giudicare, perché di solito mi addormento sul primo laser della prima puntata,
19: cioè
22: sì,
19: e dorme,
22: e lì mi addormento.
15: Ma a te la fantascienza
22: mi annoia terribilmente.
15: Gabri, non ti piace a te il genere? No,
19: no, no, no, ma guarda, adesso facciamo un esperimento. Guarda come si addormenta. È morto. È incredibile. No, ragazzi, mi sono un po' perso. Effettivamente, diciamo, ecco, le prime tre mi piacciono molto, le ho guardate anche più volte, ma poi da lì in poi. Quanti ce ne sono? Scusate, di Star Wars, mi dite quanti ce ne sono di capitoli di tutta la saga?
22: Ma potrebbe essere
19: una trentina.
22: Per me, o uno o 832, perché mi sembrano tutti uguali. Psiu.
21: Sono tre trilogie.
19: Tre trilogie sono. Ah, va bene.
20: Oggi è Star Wars Day e io non sto a lavorare. A lavorare. Quanto mi piacerebbe tirarmi una blasterata sui coglioni. Guarda.
15: Una blasterata.
22: Cos'è, un'arma di Star Wars?
19: Non lo so. No, io so della spada laser, quello assolutamente sì. Insomma, la spada laser, la spada Jedi, no? Vi ricordate i Jedi?
15: Sì.
19: Che con la forza della loro mente riuscirono a fare delle cose incredibili, un po' come il maestro Yoda. Sì. Vi ricordate il maestro Yoda? Sapete chi è il maestro Yoda?
22: Ma sì, certo, perché ho visto i pupazzetti.
19: Maestro Yoda è quel, diciamo così, pupazzetto un po', che aveva una forza incredibile, ragazzi. Cioè, tu immagina, incontri uno per strada così, capito? Dici, vabbè, ma questo qua, insomma, gli faccio i peggio soprusi, e invece, nonostante tutto, lui con la forza del pensiero riusciva a farti, che ne so, sollevare.
22: Vabbè, è un plagio del maestro Miyagi.
19: Beh, no, quello, insomma, non era prova la stessa cosa. C'ha ragione, mi sono pentito di non averlo fatto.
20: È vero. Giù, capitano Harlock. Non mi fa queste figure, poi la gente si incazza.
19: Come capitano Harlock?
15: Capitano Harlock.
19: Che c'entra? Capitano Harlock?
21: Il più bel cartone animato di tutti.
15: Non c'entra niente con Star Wars.
19: Beh, non lo so.
22: Il filo conduttore è la nave spaziale.
21: Vabbè, è là su quello, su qualsiasi film di fantascienza trovi la nave spaziale.
19: Non lo so, ragazzi.
22: Allora, dimmi che non sono noiosi.
19: Però possiamo dire, adesso vediamo se siete d'accordo, la trilogia più bella, il film più bello che parla di spazio? Siete d'accordo?
21: No.
19: Non siete d'accordo?
21: Mi piace molto, ma no.
19: E chi mettiamo al primo posto, Giovanni?
21: Questo è un punto. Ma io, vabbè, per amore?
19: Per amore.
21: Proprio per amore, per vecchiezza.
19: Per quello che ti pare. Per quello
21: spazio
19: che ti...
21: 1999.
19: Spazio 1991, che
21: 99.
19: Era?
21: 99.
19: Gabri Venus. No,
21: anche guarda, se per Blade Runner.
22: Lavinia, aspetta, ce l'ho il mio, che in verità deve tutto a proprio a... come si chiama?
21: Spazio.
22: No, Star Wars? Star Wars. Esatto.
19: Come si chiama?
22: Valle Spaziali, che è la parodia di Mel Brooks. Ragazzi,
19: non è vero.
15: No, io dico solo una cosa: che se penso a Star Wars, penso alla grande interpretazione di Sergio Mattarella.
19: Perché Sergio Mattarella?
15: Ma non ve lo ricordate che è uguale al maestro Yoda?
19: È vero, un po' ci somiglia effettivamente.
15: Ecco, io l'unica cosa che so.
22: Quella è Liliana Segre.
15: No. Guarda, Mattarella, dai. Guarda la foto di Yoda.
19: Ti prego. Oddio, adesso chiudo gli occhi e li vedo, è incredibile. Io ci lascio Star Wars. Sì, sono abbastanza affezionato a questa trilogia, però solo i primi tre. Sono le 8:31, quindi oggi scopriamo che, insomma, ragazzi, è lo Star Wars Day.
0: I Guardiani della Galassia.
22: Io non sapevo nemmeno ci fossero tutti questi film ambientati così nelle stelle.
19: Troppi ce ne sono,
0: Mamma mia, sono fatto pure la giornata di Star Wars. Porca miseria, che
19: Beh, però aspetta, se vogliamo aprire sto capitolo, allora io penso che sia molto più una rottura di palle il Signore degli Anelli.
15: Ma stai scherzando?
19: Ma il Signore degli Anelli. No, tutta quella roba là. Frodo, quella.
22: Entrambi. Pennica assicurata. Anche quello, ci ho provato per cultura, ci ho provato più di una volta e ogni volta mi è secco in 7 minuti.
15: Ma te devi ancora vedere il Signore, il Trono di Spade. Guarda, stai zitto, Gabri.
19: Ragazzi, lasciamo. Pure quello, lascia stare.
15: Ma che pure quello
19: No, tutta qua roba.
1: A me mi parlano tutti uguali. Ma che te devo dire?
19: Giusto.
22: Però vedi, non so.

0: Massimo quando diceva vabbè diamo i numeri.
1: Perché fino a mo capito il posto.
2: Chiama lo 06 89 28 996 o globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Dalle 6 alle 10
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Con il Morning Show di Radio Globo siamo arrivati alle 8:34, ragazzi, anche scoprendo insomma che oggi è lo Star Wars Day. Questo ce l'ha fatto notare un fan, nostro ascoltatore, che evidentemente insomma è lì a controllare il calendario, pensa quanto è fissato.
6: Sì, perché la frase del film è May the Force be with you, no? Che certo, la forza sia con te. Sì. Allora May, maggio, the fourth, il 4, ed è per questo che i fan hanno fatto, hanno inventato questa giornata mondiale.
5: Che la forza sia con te, mi viene a dire sempre con il tuo spirito. Non so per quale spirito. Motivo. Mi viene quasi automatico.
6: Licenza poetica.
5: Ragazzi. Allora, sentiamo un attimo qua l'effetto che fa questo Star Wars. Alcuni insomma vanno fuori di testa soltanto a vederlo, e poi ci sono gli altri che invece.
7: No, comunque pure io come Gabriel. Cioè accendi, quelli incominciano, battaglie, il primo.
5: Dorme. È andata e va giù secco come Gabri. Vai, vai.
8: L'unica trilogia che merita 200 Oscar è Ritorno al futuro.
5: Beh, ragazzi, allora effettivamente sono poche le trilogie che meritano, eh? Cioè, io ripeto, questa qui.
9: Matrix, a parte il terzo, forse probabilmente, ma anche poi hanno fatto pure il quarto, però diciamo parte con una trilogia, Matrix merita. Oh.
5: Trilogia, tendi sempre a rovinare, capito?
9: Sì, questo è
5: complicato,
9: vero.
5: È complicato, tendi sempre a rovinare, sì. Quindi mantenere almeno per tre film lo stesso livello, cioè difficile. Ce ne vuole. Beh, Star Wars è una di quelle, poi si è totalmente perso, però è vero, sono d'accordo anche con in parte, però con Ritorno al futuro, perché secondo me il terzo era evitabile.
9: Quello è un caldo.
5: Il terzo, secondo me, si poteva anche evitare. Vai.
10: Raga, non scherzate, eh. Trono delle Spade non si tocca. E soprattutto il mito, Signore degli Anelli, è un mito.
5: Ma te prego.
6: No, bellissimo, io sono d'accordo con lui. Vabbè, il mondo è bello perché è vario.
5: Ah, meno male, funziona pure,
11: pure su di lei.
12: Ragazzi, fate un po' come vi pare, ma io non mi sono mai visto nessuna tipologia di serie Star Trek, non mi sono mai visto una puntata.
5: Anche perché se cerchi Star Wars non c'è.
13: Però ragazzi, ragazzi, è così, è un dato, bianco e nero, cioè quel genere se non ti piace lo ignori, non esiste.
9: È vero, fantascienza, dici.
13: Sì, guarda,
9: perché è fantascienza.
13: Sì, però c'è fantascienza e fantascienza.
9: Sì,
5: vai.
14: Io tutto quello che so di Star Wars l'ho imparato da Big Bang Theory.
5: Da chi?
13: Big Bang Theory.
5: Ok.
13: Quello è carino.
5: Poi ci sono le serie, ragazzi, ma quello è un altro discorso. Rimaniamo un attimo sulle trilogie che vale la pena. A me nemmeno vengono, tra l'altro. Non so quanto.
6: Guarda, le leggo perché ho un po' Il Padrino.
9: Anche noi non parliamo solo di fantascienza.
6: Le trilogie. Siamo andati fuori. Le trilogie di Batman. Quindi anche con il Cavaliere Oscuro di Nolan. Poi abbiamo Matrix. Abbiamo anche Alien.
5: Me ne è venuta un'altra. Senti, in questi giorni, tra l'altro, di grande attualità. Lo squalo.
13: Il terzo mi ha perso un po'. Primo e secondo reggono.
5: Terzo qual era? Quello di Terracina?
13: No,
5: non era quello di Terracina, no.
13: Era quello che avevano fatto in 3D, che si vedeva il moncone di gamba.
6: No, Gabri, è quello dell'Isola del Giglio.
5: Non scherzate, ragazzi, perché ci sono un sacco di squali in giro. Abbiamo visto anche l'Isola del Giglio. Questo weekend un altro attacco a una barca di pescatori. Sì. Poi ne parliamo, perché insomma c'è anche la balenottera. Vabbè, insomma, poi
13: Dite
5: un
13: po' di cose. Che il cambiamento climatico non c'è.
6: C'è.
15: Comunque Star Wars, Guerre Stellari, Interstellar, Trono delle Spade e Signore degli Anelli fanno veramente tutti c***ari.
13: No, aspetta, però ci ha messo dentro Interstellar. No, Interstellar è fighissimo.
6: Non è una trilogia.
9: No, però è uno dei 5-6-7 film di fantascienza della storia.
5: È bello, però diciamo che per qualche minuto rimani così a grattarti la testa, come sai quando quello che non capisce bene, non ho capito bene.
13: Però è quello il bello.
5: È così.
6: Se dormi con Star Wars, con 2001 Odissea nello spazio, cosa fai, Gabri? Vai in letargo?
13: No, è diverso.
6: Ah,
13: perché quello,
6: quello, ti è piaciuto.
13: Quello è dichiaratamente noioso. No. Quando ti prepari, però è un altro mood.
11: Molto semplice, nemmeno lo mette.
6: No, ma infatti,
11: nemmeno bellissimo. Lo
16: mette. Il parfum dello spazio è H725.
11: H725, che lo prendo per digerire io. Ah, io sì? Sì, quando sto un po' con
17: no,
11: mangiato.
17: Non ha detto Alka-Seltzer.
11: Ah, non ha detto
17: no,
11: Alka-Seltzer.
17: H7.
11: Ah, ho capito, Alka-Seltzer 25.
18: Beh, io amante del genere preferisco Il Padrino.
11: Il Padrino, ragazzi. Beh, l'abbiamo detto, insomma, la trilogia grande, classico, mitica, insuperabile.
13: Comunque
11: proprio.
13: A me è venuto sonno, vado di là.
6: Mamma mia, veramente.
11: Sai che vengo anch'io. Anzi, ci fermiamo un attimo, poi tra poco torniamo con una sorpresa per voi. Vai, vai.
19: Pronto, Radio Globo?
20: Cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
21: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
1: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociero all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The Morning Show,
2: sponsored by
3: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
4: This is
5: The Morning Show.
6: Oh, frena.
7: Grande Radio Globo.
8: Comunque uno che dice Radio Globo con 3B,
9: io una botta gliela darei.
10: Che scena terrificante.
11: Radio Globo.
12: È Radio Globo.

0: pagata 2 euro al litro, adesso anche la benzina mi costa così. Non volevo mettere il dito nella piaga.
1: E invece l'hai fatto.
0: Che fastidio, che fastidio. No, che fastidio non tanto io, ma soprattutto ecco le accise che.
2: No, no, anche tu.
0: Anch'io?
2: Sì, sì. No, non ho più sonno, ho dato già.
0: È andata a dormire, ragazzi. Allora, stavamo parlando di trilogie perché oggi abbiamo scoperto essere lo Star Wars Day e quindi è venuto fuori meglio quella, perché una trilogia, ragazzi, è complicata, perché tenere per 3 film lo stesso standard è complicato, insomma, non è facile, tante si sono perse, no?
2: Ma infatti meglio quell'altra.
0: È un po' come i Rocky, che poi hanno superato abbondantemente tra l'altro la trilogia, così come i Rambo, no? Adesso sì. Anzi, se non sbaglio, penso che si stia facendo un altro prequel.
1: Un altro?
0: Credo di sì.
1: Basta,
0: mi sembra di aver sentito
2: però,
0: che si stia lavorando.
2: Hai detto una cosa importante: quando hanno finito di fare trilogie che poi invece diventano quinquies, poi vanno indietro, fanno prequel, prequel 1, prequel 2.
0: Sì, una cosa, insomma. Vabbè, allora sentiamo cosa preferiscono.
3: Trilogie belle, ragazzi. Ci sta John Wick, The Equalizer e Shrek.
4: Una saga che si è veramente persa è Fast and Furious.
5: L'unica trilogia che mi piace è Carbonara, che c'è Pepe Amatriciana.
0: Bella!
3: Nightmare, ragazzi, Nightmare, i primi 3 tremendi.
6: Ma la trilogia di Blade?
7: La serie più bella è quella di Rocky, Rocky Balboa.
8: Gioca, ma la trilogia più bella è Una notte da leoni.
9: Secondo me tutti i Predator, tutte trilogie e quello che hanno fatto anche a cartoni, Predator è bellissimo.
10: Cioè, vi siete scordati tutti i Fantaghirò, soprattutto nel periodo natalizio.
0: Fantaghirò, ragazzi, Fantaghirò.
1: Fantaghirò.
0: Mai visto Fantaghirò?
1: Davvero?
0: No, non ha mai visto Fantaghirò.
1: No. Vabbè, però questo te lo perdono, Massimo,
0: ragazzi,
1: dai.
0: Fantaghirò, sinceramente, no, me lo son perso.
1: Vabbè.
0: E non faccio nemmeno mia colpa. Però sì, ne abbiamo sentiti tanti che poi hanno superato anche abbondantemente la trilogia, sono andati oltre, sì, un po' come Rocky, no?
11: Esatto,
0: sì, Rocky e tanti altri.
1: Ragazzi, ultimamente mi sono appassionata a Toy Story, perché me lo sono visto. Oh, Toy Story, ragazzi, ma che gli devi dire? Tutti i film sono bellissimi.
0: Sono d'accordo, è il mio film d'animazione preferito. Poi, tra l'altro, ricordiamo che
1: uscirà il 5 a giugno,
0: quindi insomma, per gli amanti del genere, però anche lì siamo andati oltre. Siamo arrivati al 5.
1: Il quinto a giugno.
2: E Shrek invece a quanti siamo?
0: 3 o 4, adesso non mi so.
1: Deve uscire il 4, se non sbaglio.
0: Bene, ragazzi, adesso però facciamo un passo indietro, perché prima abbiamo sentito. Quanti sono?
1: No, di più.
0: Di più?
1: Nel 2010 è uscito il 4.
0: Ah, e allora, anche là. Dicevo, facciamo un passo indietro, perché prima abbiamo sentito nel disco abusivo una canzone che ha fatto izzare un po' tutti quanti. La canzone quella di Eminem, no?
2: Sì.
0: E c'era un ascoltatore prima che ci diceva: ah, raga, ma non si è capito niente, disco abusivo, ma io sto Eminem. Ma che diceva? Perché va molto veloce, no?
2: Quello è Scatman.
0: Sì, no.
1: Basta Rhymes.
0: Hai detto Scatman?
2: Sì.
0: Allora, Eminem, che ha fatto un rap velocissimo, c'è qualcuno che ha pensato di fare la stessa cosa in italiano, però, ok?
1: Bravi.
0: Gemitaz.
1: Grande.
0: Allora, ha fatto la stessa cosa. Vogliamo sentire com'è andata?
2: Perché no?
0: Dai, sentiamo com'è andata. Credo che non sia la traduzione, ma credo che sia proprio un altro testo.
1: Un altro testo.
0: Proprio un altro testo.

0: bravo, diciamo, Stefano Fotia in regia video a non prendere il tempo perché se l'è bruciata, perché voleva metterla adesso.
1: È già, è già.
0: Allora vi faccio sentire, perché poi c'è qualcuno che ha usato ancora di più, eh? Allora mi faccio biondo un attimo solo, divento biondo, provo, eh.
1: Vai, vai. Vai. Mamma mia che brutto.
2: Guarda, stavo per andarci piano in modo da non ferire i tuoi sentimenti, ma avrò solo questa chance. Qualcosa è sbagliato, me lo sento. Sei minuti, Slim Shady, sei in onda. È un presentimento che ho, come se qualcosa stesse per accadere, ma non so cosa.
3: Perché?
2: Se questo vuol dire che cosa io penso che voglia dire, abbiamo un problema.

0: Però questa è la traduzione fedele del testo, sì, cioè se sì. tu la fai, la traduci in americano che non c'ha la rima in italiano, cioè diventa questo. Sembrava quando andavo a trovare no, i parenti miei in Calabria, quando i parenti parlano così, è uguale, la stessa cosa, ragazzi. Che meraviglia!
1: Che le mani a sto proprio da schermo.
0: Ma perché hanno fatto sta cosa adesso? Grazie Stefano Fotia, grazie, grazie. Ha fatto una Fotia, ma veramente orribile, ecco sì. perché si chiama Fotia. Adesso da qua viene il cognome. Sono le 8:50, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo.

0: Lady Gaga, Revolver su Radio Globo. Traffic News.
1: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
0: Traffic News. Come promesso, torniamo sulle strade per scoprire qual è la situazione del traffico.
2: Code a tratti sul tratto urbano della Roma Teramo, da raccordo fino alla tangenziale, mentre in tangenziale si rallenta tra la Roma Teramo e Viale Castrense verso San Giovanni, in carreggiata opposta, quindi verso lo Stadio Olimpico, dai Monti Tiburtini a Via dei Campi Sportivi. Code poi sulla Nomentana e la Tiburtina, altre file a Roma sulla Via Appia tra Frattocchia e il Raccordo e sulla Via Pontina da Mostacciano all'incrocio con la Colombo. Infine si rallenta sulla Roma Fiumicino. C'è traffico molto intenso da Parco dei Medici al viadotto della Magliana e poi fino a Via del Cappellaccio. Quest'altra notizia è roma.luceverde.it.

0: promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, detersivo lavatrice General, 54 lavaggi, varie profumazioni, 2,99€. Ammorbidente coccolino, 3 litri, varie profumazioni, 2,69€.
4: Mauris! Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40€. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati Tim, per Family Agora. Risparmio di qualità.
8: The Morning Show.
9: Sponsored by
7: Supermercati MA. La convenienza.
6: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming,
10: DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
1: Pochi secondi e saranno le 9. Buongiorno, buon inizio settimana. Ne abbiamo per altri 60 minuti. Massimo Vari, Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Giovanni Lucifora. C'è il Morning Show di Globo.
13: Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
14: Velocità della luce.
15: Posso finire?
16: The Morning Show on Radio Globo.
1: Vai alla grande! Sentito, ci ha fatto un po' un riepilogo di quella che è la situazione mondiale, anche se secondo me insomma si capirebbe meglio con questo riepilogo.
17: Beh, se è sempre potuto fare.
1: Capito come, no? È tutto chiaro. Chi è la Globo WhatsApp? Non ho capito.
17: La trilogia più bella è Massimo, Giovanni e Flaminia. Namo.
1: Ah, Gabri non c'è.
18: Io. Povero Gabri.
1: No, cosa perché ecco
9: giusto perché dormivo.
1: Hai capito per quale stava dormendo. Stava
12: dai
1: dormendo.
12: Il 4 esce a giugno 2027.
1: Adriologia, aspetta,
17: adriologia più bella è Massimo Giovanni e Flaminia.
1: Ti vogliamo
12: io
1: molto bene. Adesso non fare così per una piccola dimenticanza. Allora sono le 9 in punto, ragazzi. In questi giorni sui social, dando un'occhiata, probabilmente vi sarete scansati dal video perché vi siete presi paura di Tommaso Paradiso che a un certo punto lancia un microfono con una violenza, ragazzi.
12: Inaudita.
1: Avete visto il video?
9: Ma gli è scappato di mano.
1: Ma come gli è scappato di mano? Ragazzi, prendeva qualcuno, ammazzava due persone.
12: No, l'ha lanciato davvero durante un suo concerto a Napoli. Ma perché? Perché c'erano stati dei problemi tecnici con il microfono, problemi di audio. Sei un po' arrabbiato, però si è scusato dopo.
1: Però ecco, ha perso un po' la testa. A parte che se dovessi fare io come fa Tommaso Paradiso, qua ci sarebbero due morti al giorno, ragazzi. No, perché anche qui, insomma, ogni tanto succede qualcosina. Però adesso, tralasciando le polemiche, no, dico, ma scusate, è un po', faccio così, è un paragone un po' forte, è un po' come il tennista che spacca la racchetta quando, insomma, gioca male.
12: È vero, ci possono stare delle botte d'ira, degli attacchi di rabbia.
1: Porca miseria, ragazzi, ci è andato giù, ma veramente, cioè, se andate a vedere il video, andate a recuperare, fa impressione, perché ti mette un po' paura, perché veramente con tantissima cattiveria. Poi, per carità, capisco la frustrazione di quel momento, quando qualcosa non funziona, no? Tu ci metti tutto l'amore del mondo, poi, insomma, vedi il tuo lavoro rovinato da quello che, insomma, magari qualcun altro non ha fatto, però i problemi tecnici ci possono anche essere, no?
9: Cioè, un copione che mi suona familiare.
1: Te l'ho detto, probabilmente nello studio ci dovrebbero essere tutte sagome di tecnici disegnate per terra se dovesse succedere.
12: Però quando succede a noi, comunque the show must go on, e quindi cerchiamo di non farlo presente. Ecco,
1: sei anche davanti a tanta gente.
12: Sì,
1: capito?
12: La professionalità dovrebbe andare oltre e quindi dovresti cercare di mascherare l'errore e andare avanti nel limite delle tue possibilità.
1: Quindi, se tanto mi dà tanto, secondo voi dovrebbe essere come gli sportivi che quando hanno un attacco di ira poi vengono, abbiamo detto, no? Vi ricordate Medvedev che è stato poi multato per aver spaccato quella racchetta con tantissima violenza. Cioè, anche in questo caso, visto che sei davanti a un pubblico, dovrebbe essere una sanzione secondo voi?
14: La sanzione gliela dà il pubblico, cioè se quel gesto viene considerato un qualcosa di estremamente negativo non vanno più al suo concerto. Quindi presumo che poi la sanzione possa essere quella.
12: Infatti Blanco, dopo quell'attacco di rabbia che ha avuto nel 2023 al Festival di Sanremo, nessuno c'è più andato.
1: No, c'è proprio andato più nessuno.
12: No, quell'altro giorno c'era un'anima, infatti, no, qui a Roma.
1: Poi lì, insomma, si vociferava fosse tutto preparato, ricordate?
12: Chissà,
1: no?
12: Vabbè, comunque aveva avuto dei problemi con l'audio, non riusciva a sentire la sua voce, era ospite al Festival di Sanremo e vi ricordate che ha distrutto tutta la scenografia con le rose mentre cantava l'Isola delle Rose.
1: È vero.
12: Per fare un recap.
1: Comunque non è proprio bellissimo vedere, ecco, qualcuno che scaglia quel microfono, anche perché
14: momento di nervosismo.
1: Il microfono non è nemmeno il suo, probabilmente sarà di un service, quindi insomma avrà fatto pure qualche danno. Costicchia un microfono del genere.
14: Lo pagherà. Lo rompe, lo paga.
9: Service il cui fonico probabilmente non lavorerà più.
1: Perché scusa? Ma perché non può capitare un problema tecnico? Come sbaglia
14: un problema ricevitore del
1: non
14: microfono.
1: Può capitare un problema tecnico,
9: ma
1: no?
9: Una testa deve sempre cadere.
1: Allora, comunque, la stessa cosa, parlando di microfoni non funzionanti, indovinate un po' a chi è successa. Un nome a caso, fate un nome a caso.
14: La testa deve sempre cadere, che può venire, no? Perché non è quello il caso. E mi viene in mente un certo dall'America,
1: sì,
14: Trump.
1: Ecco. Trump ha avuto lo stesso problema, ragazzi. Microfono che non andava. Cioè, a dire la verità, io sentivo benissimo, no? Cioè, tutti quanti sentivano benissimo.
14: Sì, ma pur di distrarre l'attenzione.
1: Però
14: anche questo, capito?
1: No, allora, però anche lui ha avuto un piccolo problema, non riusciva a sentire bene la sua voce. Sentiamo.
15: You know, I hate it. You pay these guys a lot of money and then you get up and the mic isn't on properly. And then they want their money and I don't believe in paying people to do a bad job. I only like to pay people. I pay early. And I'm screaming my ass off because the mic is no good. Turn the mic up, please.
1: Eccolo. Oh, Dio mio. Vabbè, allora che cosa ha detto? Tu paghi un tecnico un sacco di soldi e poi non riesci nemmeno a sentire la tua voce.
9: Sì, ma che sgradevolezza. Poi I'm screaming my ass off. Ma che terminologia è? Ma
14: magari sono proprio strani. Cioè, un popolo che vota invece un presidente per la pace e poi... Ah, già no.
12: Lo vincerà.
1: È stato pacifista anche adesso nei confronti del tecnico. Come dice, no, li paghi un sacco di soldi e poi ti combinano sti casini. È una cosa che non sopporto, pagare gente che poi non fa il proprio lavoro. Questo insomma è un po'
14: parla
1: il
14: di se stesso.
12: Ma gli era pagato il funerale poi al tecnico?
1: Non lo so, non lo so, chissà. Chissà se anche il tecnico di Kim Jong-un fa errori. No, non
9: ne può fare uno?
1: Uno solo,
9: poi fine.
1: C'è solo un bonus.
12: L'ha passato.
18: Ha sbroccato perché erano quattro volte che cambiava auricolari. A una certa ne ha più fatto.
1: Ah, è Tommaso Paradiso, Tommaso Paradiso, che a un certo punto ha perso la pazienza e abbiamo visto. Comunque, rimane il fatto che io, ragazzi, quando ho visto quella microfonata che partiva, mi giuro, mi sono scansato dal video. Giuro, non sto scherzando. È un po' come quei video, sai, che ti fanno vedere qualcosa, poi a un certo punto esce fuori qualcosa e ti spaventa. Stessa cosa. 9:06, buongiorno. Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. E dai, dopo da Gianci.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Beh, la musica era buona, dai, quella che abbiamo ascoltato ci ha fatto muovere un po' l'effetto del disco abusivo di questa mattina che ha colpito nel segno, quindi sì. bene, dai, stiamo andando nella direzione giusta, direi. Allora, siamo arrivati anche alle 9:10, microfono funziona? No, il microfono funziona.
3: Vai, calmo.
2: Volevo fare un po' come Donald Trump e anche Tommaso Paradiso, ecco. Non so se avete visto, ne abbiamo commentato prima un po' quello che è successo. Stiamo per arrivare a un momento molto importante, ragazzi, però prima di questo io direi di dare una scrollata un po' sui social, no? Quello di Tommaso Paradiso l'abbiamo visto proprio scrollando, quindi che altro c'è di virale che insomma in questi giorni magari vi siete persi? Ci pensiamo noi, sentiamo, vai!
4: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
5: Alcuni hanno la fortuna di essere nati nella città più bella del mondo. Roma. Roma parla la lingua dei fatti.
6: Anima dell'immortale.
2: No.
5: Roma accoglie la pace dei sensi. Roma è un esperimento sociale che vogliamo ancora comprendere. Roma non è stata fatta in un giorno. Roma ti fa battere il cuore.
2: Ce la faremo,
5: Roma
2: ce la...
5: è casa mia. E voglio portarla ovunque. Perché in fondo la critichiamo tanto. Ma resta il posto più bello del mondo.
2: Bello.
4: Viralissimo.
5: L'ingiustizia di pagare alla romana.
7: Raga, sono 465,96.
8: Porco
7: giù. Però abbiamo mangiato. Diviso 6 a testa sono 77,66 euro.
8: Come diviso 6, scusa?
7: Ho sbagliato a contare?
8: No, ma io non ho mangiato niente.
7: Beh, hai preso una margherita.
8: A me una margherita 77 euro. Cioè tu hai preso le mazzancolle del baraccalupo di sopra, questi qua hanno svuotato la cantina, io pago 77 euro.
7: Guarda che hai preso anche la coca,
8: E me una Cavaliere, un'informazione, la Coca-Cola quanto costa?
7: 3 euro.
8: 3 euro dice, no 71.
7: Sei veramente venale.
8: Ah, io sono... Va bene, ok, paghiamo la romana. Ok, 77 euro. Cavaliere, mi può portare per favore 11,443 periodico margherite?
7: Certo, signore.
8: Grazie. Voi aspettate che finisco, no?
4: Viralissimo.
5: Sulla cultura generale sono un drago.
9: Vai. Chi ha scritto l'inno di Mameli?
10: Mahmood.
11: Laura Pausini.
10: Lucio Dalla.
2: Di Mahmood.
10: Lucio Dalla.
2: Di Mameli.
11: No, è Giorgia. No, Giorgia.
4: Viralissimo.
5: L'importanza delle statistiche.
12: Il 23% degli incidenti d'auto è provocato dal consumo di alcol. Ciò significa che l'altro 77% degli incidenti è causato da chi beve acqua, succhi, giusto, analcolici,
2: vero,
12: eccetera. Fate attenzione agli astemi. Grazie.
4: Viralissimo.
5: Quando c'era il patriarcato.
13: Mia moglie non mi fa uscire la mattina se non lavato i piatti. Ma che uomo sei? Ma non ti vergogni? Fai come me, lavali la sera così la mattina sei a posto.
4: Viralissimo su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Nemmeno oggi vi lasciamo a mani vuote, stiamo per giocare per 100 euro di spesa con Top Supermercati. Forza ragazzi, è arrivato il momento di fare cosa?
3: Vediamo. Di regalare. 100 euro.
2: 100 euro. Quindi che devono fare?
3: Devono chiamare immediatamente.
2: 06 89 28 996. Oh, poi non dite che non ve l'abbiamo detto.
3: Bravo.
4: Chiama ora lo 06 89 28 996 e vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
14: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
4: La tua radio preferita.
14: La tua musica preferita.
4: Tutto il mondo di Radio Globo. Direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
14: I podcast.
4: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
14: Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store.
4: E portaci.
14: Supermercati.
6: La tua radio preferita.
15: La tua musica preferita.
6: Tutto il mondo di Radio Globo. Direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
15: I podcast.
6: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
15: Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store.

0: Panda, Piaggio Liberty 125 e iPhone 17 Pro. Partecipa con una spesa di almeno 25 euro e ricevi una cartolina. Vai da MA Supermercati e preparati a vincere. Concorso valido fino al 29 maggio, estrazione finale il 15 luglio. Info e regolamento su masupermercati.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Calcagni Driving School, una garanzia. Corsi per privati d'aziende, decreto legislativo 8108. Con il pilota Gianluca Calcagni e il suo team è pura guida, sensibilità e tecnica di guida corretta. Non sarai più lo stesso di prima. Calcagnidrivingschool.com. Provare per credere.
3: Ciao, sono Chiara Francini. Dal 12 al 14 maggio vi aspetto al Teatro Olimpico con Forte e Chiara, un memoir vivo e tagliente in cui mi racconto tra musica e verità, senza sconti per nessuno, soprattutto a me stessa. Un'esperienza umana unica ma simile alla vostra. Allora vi aspetto dal 12 al 14 maggio, non mancate, i biglietti online su teatroolimpico.it.
4: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
5: Think Big. Become big.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
9: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
10: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
15: The Morning Show.
16: Sponsored by
17: Supermercati MA. La convenienza.
18: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
19: Ora su Radio Globo vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
0: Si vince con Radio Globo ma anche con Top Supermercati. Vi riempiamo il carrello. 100 euro ragazzi per chi è così bravo da comunicarci la password che è già stata pubblicata sul profilo Instagram Radio Globo FM. Profilo che dovete seguire così almeno la prossima volta sarete sicuramente più veloci per reperire la password che adesso Valerio ci dovrà comunicare in diretta. Buongiorno Valerio.

0: benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Ciao Valerio, beh, inizi bene la settimana con la possibilità di riempire questo carrello della spesa, che sicuramente il frigo si sarà svuotato dopo il primo maggio, no?
1: Decisamente.
0: Hai avuto qualcuno a casa che ti è venuto a trovare, o sì, sei andato tu a scrocco?
1: Barbecue pieno di parenti e amici.
0: Ah, pieno di parenti e amici, bello. Quindi tutti a casa di Valerio, e allora dobbiamo rimpinzare e vediamo se riusciamo a farlo con la password che ci devi comunicare, che abbiamo già pubblicato sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM. Allora, attenzione, dici qual è la password.
1: Rappo meglio di Massimo.
0: Beh, questa è un'affermazione forte, però
2: sì,
0: Adesso ci devi far sentire come rappi, scusami, non va mica bene.

0: Vai, parti così.
1: Meglio. Arrosticini, salsicce, bistecche.
2: Questo è Salvini, Valerio, mi sa che non te li possiamo dare i soldi.
0: Non ne ho presa una nemmeno per sbaglio, però va bene così perché comunque hai preso i 100 euro di spesa e quindi congratulazioni.
2: Bravo!
1: Grazie.
0: Bravo, Valerio, bravo. E adesso anche tu puoi dirci qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
1: L'unica Radio Globo.
3: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro

0: casa.
1: Mi dicono che sono esaurito, che sono nervoso, che mi do una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo e quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra e sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
2: The Morning Show on Radio Globo.
0: Tranqui, mi raccomando, oggi tranqui, voglio chill, molto chill. Sai che l'altro giorno mi hanno detto: papà, stai chill.
3: Ma
0: ha detto così, ma ha detto così, ragazzi, incredibile. L'ho buttato fuori di casa e non se ne è parlato più.
3: Ha
0: dormito a casa di qualcuno, non so chi. Però l'ho buttato, mi puoi dire stai chill? Che è stai chill? Dico io. Ragazzi, questi giovani
3: donne.
0: Giovani donne. Comunque sono le 9:25 minuti qua nel Morning Show di Radio Globo. Dicevo di mantenere la calma perché a Roma ogni tanto succede qualcosa. Beh, ogni tanto, diciamo ogni 2 per 3. Ne succedono così tante che può capitare che magari, cioè, non solo la vedi ma la registri anche mentre stai mandando un WhatsApp. A che cosa mi riferisco? A questo vocale che ormai è diventato virale, sta circolando un po' sui social, di questo tizio che sta mandando un messaggio
3: serio?
0: Sì, serio, per gli affari suoi, per cavoli suoi. Però a un certo punto evidentemente c'è qualcuno all'intorno che sta litigando, sì. E quindi lui col vocale riesce a captare la litigata di questi che naturalmente registra.
3: Tafferugli.
0: Allora sentite un attimo, perché è bella, sentite. A parte io sto cercando di capire per quale motivo stanno litigando, perché non l'ho capito bene.
3: Vai,
0: però sentiamo il messaggio.
4: È il caso che perdo il mazzo. Cioè, hanno tutti, cioè.
5: Aspetta. Ma fatelo dire, a chi lo devi dire? A chi devi dire? A chi la devi dire adesso volto? Tu te sei gente di merda, sei gente di merda, sei spazzatura.
4: Comunque ti stavo dicendo.
0: Approvato.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: È meraviglioso, ragazzi. Allora, credo sia per un parcheggio, però boh, non sono sicuro, non ho capito bene.
3: Io non riesco a decifrare.
0: Nemmeno io.
3: Solo che quello dice a una signora: sei spazzatura. Bello,
0: sì. La signora
3: bello.
0: Però rispondeva pure lei. Sì, insomma, non è che adesso, insomma, possiamo dare torto o ragione perché non si capisce l'origine.

0: sai quelle cose che catturi, no? Che ne so, stai mandando un vocale a un tuo amico, a tua moglie, però intanto senti qualcun altro che sta facendo cose o che sta dicendo cose.
1: E tirateli fuori questi vocali, no? E mandateceli a noi immediatamente.
0: Esatto.
1: Andiamo.
0: Allora, quelli sono i messaggi naturalmente da tenere e custodire gelosamente. Quindi adesso, se avete un WhatsApp categoria caption oppure categoria interruptus, ce lo dovete mandare, lo vogliamo sentire anche noi, vogliamo sentire che cosa siete riusciti a catturare, a pizzicare mentre stavate mandando un messaggio, oppure quelli dove, ecco, parte il navigatore, solite cose, no? Oh, mandati i ricevuti, naturalmente, certo, valgono, certo, valgono tutte e due. Oppure che ne so, i vigili che vi fermano mentre state mandando il messaggio.
1: Bellissimo.
0: Sai, bello.
2: Bellissimo.
0: Bello.
2: Bello non è.
0: Beh, no, bello per noi che lo sentiamo.
2: Non è simpatica.
0: Certo, ti costa insomma qualche punto sulla patente, però Giovanni, t'hanno beccato. Insomma, ce ne possono essere diverse di queste robe.
1: Oppure quando tu sei in macchina e te la prendi con un altro automobilista, certo, mentre fai un vocale a una tua amica.
0: Parte la litigata? Quando parte la litigata?
3: Questa mi sembrava un po' autoreferenziale.
1: Ma figurati, non lo faccio mai.
0: Comunque c'è qualcuno che ci ha sentito. Senti, senti che roba.
4: Ma solo a me mi sembrava la voce di Lucifora.
0: Ma come, quello che litigava sotto sotto fuoco?
1: No,
0: non c'entra niente, Giovanni. Questa è una roba che sta circolando sui social. Allora, andate a cercare un po' tra i vostri messaggi e vediamo un po' se riuscite a girarci qualcosa del genere, ok?
1: E se vi dovesse capitare da oggi in poi, mettete quel messaggio come preferito su WhatsApp, così poi quando lo rifacciamo ce l'avete bello pronto, perché è il fatto, la cosa complicata è ritrovarli quei messaggi.
0: Giusto, giustissimo. 393-777-7172, questo è il numero della Globo WhatsApp dove potete girarli, noi li

0: c'è un nostro ascoltatore che sembrerebbe che abbia assistito alla litigata che abbiamo sentito nel messaggio, ok?
1: Dai.
0: Sta per entrare al lavoro perché è in ritardo e quindi non riesce. Ma io non lo so, ma non puoi fare una cosa del genere. Ti devono licenziare oggi.
1: Sì,
0: ma
1: no.
2: Sei cattivo. Sì.
1: Allora
2: sei
1: non
2: cattivo.
1: Doveva dircelo.
0: Sì, è vero, non puoi dire: ah, io c'ero, ho visto tutto e so che cosa è successo. E poi no, non posso perché devo entrare
3: al
0: lavoro.
3: Ma anche se sta entrando al lavoro, può chiamarci, stare con l'auricolare, parlare anche a bassa voce, piano piano, poi che lavoro farà mai? Siederà in una scrivania, aprirà una serranda.
2: Abbiamo perso tempo, è già tornato al lavoro.
0: No,
2: dai.
0: Ma non ci porta niente. Guarda, tanto lo devono licenziare e peraltro non deve prendere nemmeno la NASPI, così.
1: Ben detto.
2: Bravo.
0: Ah, e nemmeno il TFR. Così ci butto dentro. Se l'è meritato, scusate, non ci può lasciare così, volevamo capire. Comunque stanno arrivando un po' di interruptus, però sentiamo tra poco con il morning show di Radio Globo.
4: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì piuttosto variabile sul Lazio. Inizialmente il tempo si manterrà stabile su tutta la regione, dove prevarrà il sole. Al più in mattinata avremo velature estese, ma nelle ore serali tenderà poi ad aumentare la copertura nuvolosa, specialmente sulla costa centro-settentrionale e a tratti anche nelle aree interne, dove saranno possibili rovesci di pioggia. Le temperature massime non subiranno variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: 3 ore di sconti flash,
7: ma solo per i più veloci.
4: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Radio Globo ti riempie il carrello.
19: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
18: Scopri come su radioglobo.it.
20: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
21: Quanta spesa! Ma hai vinto qualcosa?
22: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
21: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
20: Top Supermercati.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
19: Info e regolamento su radioglobo.it.
24: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The Morning Show,
2: sponsored by
3: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su msupermercati.it.

0: Siamo noi i campioni dell'Italia. No, ha vinto l'Inter.
1: Quelli dell'Inter.
2: E comunque noi non gareggiavamo.
0: No, abbiamo sentito questa mattina qualcuno dell'Inter si è fatto vivo, ha detto: ragazzi, ci siamo anche noi qui a Roma, non è che c'è solo Roma e Lazio, ci sono anche altre tifoserie che adesso possono godere, soprattutto quelli dell'Inter, di questo scudetto. Certo, però con questo clima un po' avvelenato nel mondo del calcio, tutti i dubbi, così la butto
1: ma
0: là.
1: No, beh, ci sono tanti dubbi e poi verranno a galla, insomma ci sono stati anche gli interrogatori in questo fine settimana, staremo a vedere cosa accade, però i dubbi sono sullo scorso campionato.
0: Sì.
1: Sembrerebbe.
0: Ma tanto quello che succedeva lo scorso, anche su questo vedrai. Sì, non lo so, vedremo quello che succederà.
2: Non gli guastiamo almeno il giorno di festa e anche la giornata mondiale del calcio.
1: Poi comunque sappiate che il 13 maggio ci sarà un'altra festa o dell'Inter della Lazio.
0: Ah, ecco.
1: Perché c'è la finale di Coppa Italia.
0: No, aspetta, un pizzico di gioia qua a Roma c'è, perché invece ha vinto il campionato il calcio femminile. La Roma ha vinto.
1: La Roma femminile ha vinto il suo quarto scudetto, se non sbaglio, se non vado errato. E sì, grande soddisfazione. Insomma, alla Roma prima squadra, se non danno le donne le soddisfazioni.
0: Almeno quello.
1: Ci sono dei problemi.
0: Bene. Va bene. Riusciamo dal calcio e ritorniamo invece a questi WhatsApp interruptus. Abbiamo fatto sentire quello che insomma sta diventando un po' virale, no? Questo WhatsApp di questo signore che sta mandando un messaggio tranquillo, però a un certo punto cattura una litigata in sottofondo. Anche questa è Roma, ragazzi.
2: E se la gode tutta, tra l'altro.
0: Si ferma un attimo, la fa sentire tutta quanta. E poi riprende col suo messaggio. Sentiamo,
3: È sì caso che perdo il mazzo. Cioè, hanno tutti, cioè...
0: Comunque ti stavo dicendo. Cioè, non è che ha abortito il messaggio, no? Gli ha mandato pure quello comunque.
4: No, pure guarda, scusa, non so se hai sentito, stavano litigando, fermato. No, così, si è preso il suo tempo.
2: Lui secondo me stava solo valutando se era anche lui in pericolo, se era sotto minaccia oppure no.
0: Che bello, ragazzi. Beh, questa è Roma.
4: È normale, capito?
0: Siccome queste cose possono capitare, mentre stai mandando un messaggio, insomma, vi abbiamo detto, ci mandate un messaggio, se ce l'avete anche voi nel vostro archivio, ce lo girate, un messaggio dove magari è successo qualcos'altro. Allora, ci sono arrivate delle cose, alcune si possono mandare.
1: Perché
0: alcune, Giovanni.
1: Alcune volte c'è pericolo.
0: No, infatti, guarda. Allora, ti faccio sentire, per esempio, però l'abbiamo isolata perché il resto, ragazzi, non si poteva proprio. Non credere, adesso quello è una. Sono due amici in macchina, però uno dei due credo abbia bevuto un po' troppo. Quindi, mentre stava mandando il messaggio, quello che insomma stava guidando, e presumo, voglio sperare, anche un po' sano, tanto da poter guidare.
4: Vediamo.
0: Si sente in sottofondo, cioè entra proprio a palla l'altro che biascica qualcosa, ma non ho capito cosa. Vi faccio sentire solo la biascicata, sentiamo la biascicata.
5: Non ho sentito.
6: The Morning Show su Radio Globo.
0: Che meraviglia!
2: Io ho capito solo mia sorella.
4: Hai capito mia sorella?
2: Sì.
4: Io niente,
1: Dice io comunque. Io ho capito solo una nell'immezzo, dice io.
0: Sei riuscito a capire
1: io.
0: Bene, Giovanni, c'ha il super udito, Giovanni.
1: Solo io.
0: Allora, ce n'è un altro invece, questo è anche un po' preoccupante, perché c'è qualcuno che ha catturato una lite, credo, di coppia, ragazzi.
4: Ma
0: anche pesante come lite, no?
4: Aia.
0: Quindi poi insomma spero che sia qualcuno sia intervenuto. Però vi faccio sentire giusto un pezzettino. Vai. Sentite, si sente solo la lite qua, non c'è quello che stava mandando il messaggio, ha solo registrato il momento in cui. Ecco qua.
6: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: credo non si vada d'amore e d'accordo in questo rapporto.
2: E l'abbiamo anche depurato un po'.
1: Parecchio anche.
0: Sì, insomma, dai, ragazzi. C'erano delle cose che non erano proprio. Spero poi qualcuno sia intervenuto, perché insomma non c'era proprio un bel

0: fare, che io pure non la faccio più, non la faccio più tutti i giorni, che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tenere boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tenere boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: Bocconi, Tozzi e Bocconi. Bocconi che tra l'altro Gabri Venus lascia in giro. Ah no, Flaminia li lascia in giro.
3: Non è vero,
2: sì, sì,
3: io
2: li lascia in giro.
3: Si
2: è appena preso un cazziatone, Flaminia. Brava, brava, continua così. Brava, brava, brava. Sono le 9:47 minuti. Buona giornata. Il Morning Show di Radio Globo sta facendo ascoltare qualche WhatsApp interruptus. Cioè, sono quei WhatsApp che mentre tu li stai inviando succede qualcosa in background e sottofondo e quindi viene catturato dall'audio che poi mandi a un tuo amico, no? Come ne abbiamo sentito prima uno che ci ha un po' preoccupato perché una coppia che stava litigando, ragazzi, abbiamo sentito il tono di lui che non era proprio amichevole, non si sentiva lei, si sentiva solo il tono di lui, quindi insomma ci siamo detti speriamo che sia finita bene perché insomma era
4: un po' alti i toni,
2: non era proprio bello. Luca, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Allora Luca, tu sei quello che ha catturato diciamo questa discussione con un WhatsApp, no?
5: Esattamente, io abitavo all'appartamento sopra, il loro, e ho iniziato a sentire, stavo mandando un vocale e ho iniziato a sentire urla, strilli, vabbè, il messaggio che avete sentito voi, che poi è peggiorato dopo. E niente, mi sono preoccupato tantissimo perché comunque non c'era sbatte, poi sapevo che c'era una bambina di 2 anni là dentro anche,
2: aia.
5: Quando inizia a diventare un po' violenta.
2: Hai chiamato qualcuno? Hai chiamato qualcuno?
5: La polizia, sono arrivate 4 volanti più un'ambulanza. Sono entrati dentro. Io purtroppo chiaramente erano dentro casa, non mi sono messo a andare a bussare perché magari uno che sta così che voglio
2: dire
5: una caccia vitata, capito?
2: No, perché insomma senti una cosa del genere, cioè a quel punto devi intervenire.
4: E come è andata a finire?
5: È andata a finire che lui se lo sono portato via, l'ambulanza ha portato via anche la mamma della bambina che c'era
4: ferita,
5: una psicologa, cioè, sì, beh, lei era gonfia.
2: Addirittura, madonna ragazzi, è una storia terribile.
5: Ma non era la prima volta che succedeva, io l'ho più volte avvisato, lui uscendo poi tranquillo, probabilmente stava sotto qualche sostanza perché continuava a minacciarmi.
4: Sì, però mi colpisce il fatto che tu hai detto più volte hai avvisato, mi sembra che tu abbia detto.
5: Sì,
4: e non è successo nulla però.
5: Non è mai successo nulla.
2: Vabbè, chissà, vai a capire, magari lei non ha continuato con la denuncia, sai, le solite cose che sentiamo.
4: Passare d'ufficio,
2: lo so, ragazzi.
5: Purtroppo capita, questa volta però era...
2: Vabbè, meno male che sei intervenuto, almeno questa volta, insomma...
5: Sono dei figli pure io, ero preoccupatissimo per la bambina fondamentalmente.
2: No, certo,
5: stava
2: ci
5: vivendo
2: credo.
5: Quella situazione.
2: Ci credo, ci credo. Fatto benissimo.
3: Bravo Luca.
5: Grazie. No, ma io penso non bravo, io penso che dovrebbe essere così proprio nella norma. Cioè
3: non è sempre vero. Così, quindi grazie se l'hai fatto.
2: Bene. Bravo Luca, bravo.
1: The Morning Show.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
2: Allora, un altro, attenzione, sentiamo quest'altro.
7: Però secondo me, guarda, io lo sai, sono una donna tutta d'un pezzo e affronterò questa situazione a me sconveniente perché sai che io non lo tollero da quell'episodio. Però, oddio, un istrice, ho presa.
2: No, ragazzi! Ma dico io, Manuela, ma che hai fatto?
8: Ho messo sotto l'istrice.
2: No, Manuela, ma come niente? Non hai frenato?
8: Ho frenato in tempo poi alla fine.
2: Ma che ha frenato in tempo? Si è sentito
8: mi sono preoccupata per la macchina nuova, sinceramente. Quindi ho detto adesso mi abbozza la macchina. E invece niente, ho aspettato che passasse a destra, invece è tornata indietro e è entrata dentro il box.
9: Scusa, però quel tuffo allora è un pedone. Cioè,
8: c'ero solo io per strada. No, ma il bello è che poi il collega mi ha risposto tutt'altra cosa, cioè proprio ha ignorato l'istrice. E mi sono pure arrabbiata, ho detto, cioè scusa, io ho preso. Sta a prendere l'istrice e tu continui il discorso.
2: No.
8: Potevo morire.
2: Ho capito, ma si è sentita una botta, una trambata.
8: No, era una cosa enorme.
2: Era enorme.
8: Tutte spine.
2: Tutte spine,
8: ma non me l'aspettavo, era pure presto, erano le 20.
4: Ah, era il castoro. Cioè, spine.
2: Lei è scesa e si è preoccupata della macchina.
8: No, io non sono proprio scesa.
2: Che c'è?
10: Scusate, però, state attenti, però, quando guidate, perché l'istrice passa sulle istrice pedonali.
2: No.
9: ci ha rovinato tre ore di programma.
4: Basta,
9: no,
4: via, no, dai, andiamo dai, via,
3: ma abbiamo il traffico, ci siamo salvati.
4: Ma guarda questo.
2: Ma no, vabbè, ma dai, non si può fare.
9: Ha rovinato la mattinata.
2: Ha rovinato sì, la mattinata a tutti quanti.
4: Ma
3: già era iniziata male.
2: Senti, comunque posso dire una cosa, stamattina mi è successa una cosa analoga anche a me con un merlo, ragazzi. Avete visto i merli che si mettono al centro della carreggiata, no? Perché mangiano qualcosa che magari, sai, gli insetti che le macchine passando colpiscono.
3: No, una cornacchia, sei sicuro? Un merlo?
2: Un merlo, c'era il becco rosso, quindi penso sia un merlo, ragazzi. Adesso non so, insomma, esperto.
3: Beh.
2: Di solito, quando tu passi, all'ultimo secondo loro si scansano. No, ragazzi, questa volta questo qua, cioè, non lo so, era sordo.
4: Oppure era coatto, ma che cazzo?
2: No, no, è rimasto lì, ragazzi, è rimasto lì, evidentemente.
3: L'hai preso?
2: Se, no, non l'ho preso.
9: È passato sotto.
2: Io ci sono passato sopra, nel senso che con le ruote ho cercato di evitarlo, però mentre passavo ho sentito pum,
9: perché ha decollato.
2: Lui ha cercato, di decollare e ha preso una capocciata, però l'ho visto, era vivo dietro poi quando sono passato.
3: Ah, meno male.
2: Sì, sì, l'ho visto, cioè adesso non so come se muovesse, insomma. Però,
3: vabbè, sarà morto poco dopo,
2: ma
3: dai,
2: non
3: tranquillo.
2: Si è scansato, ragazzi, cioè, insomma, all'ultimo secondo tu dici ormai è inutile che inchiodi perché poi si scansano da soli. Stavolta
3: e invece no,
2: no.
9: Manco accelerà però.
2: No, vabbè,
4: davanti e indietro gare tromarce pure.
2: Va bene. Oh, siamo arrivati alla fine, ragazzi. Aspetta, solo così, giusto per.
11: Ho presa! Oddio!
2: Ho preso un Istrich! Traffic news.
12: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Sentiamo se ci sono problemi anche con dei merli, però ecco l'aggiornamento sulla viabilità, vai.
4: No, però abbiamo dei carichi dispersi sull'autosole, infatti si rallenta tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte verso Firenze. Poi sul raccordo invece code in carreggiata esterna tra Salaria e Cassia Bis Veientana e tra Trionfale e Aurelia. E più avanti tra Casilina e il bivio per la Roma Teramo, code anche in interna tra Nomentana e la Roma Teramo e tra Casilina e Appia. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma Teramo, da raccordo anulare alla tangenziale est in direzione della capitale.
2: Ok, aggiungo solo.
13: Beh, se è sempre potuto fare.
1: Radio Globo. The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
2: Che mattinata! Io non lo so, guarda, ma si può ripartire così? Non si può ripartire così.
3: Ma perché ci siamo svegliati? Siamo partiti?
2: No, non siamo ripartiti, no. Infatti. Siamo arrivati però al termine.
14: E certo, se invece di guida mandate i messaggi di WhatsApp, grazie al c***o che cogliete le istrici. Dovete guidare.
2: È vero però, povera istrice, ragazzi, non si può fare una cosa del genere. Vabbè, noi ci risentiamo domani mattina, vi lasciamo con Roberta Coletti che è appena entrata, ecco!
11: Dio, oddio, un'istrice! Ho presa!
2: No!
11: Oddio!
2: No!
1: The Morning Show! The Morning Show! Radio Globo! Il Morning Show è stato offerto da
15: Supermercati MA! La convenienza abita qua!
12: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro! In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Wait for me, I'll be back.
16: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Chi è?
9: Freddo.
8: Brrr. Chi è?
9: Rumore.
8: Chi è?
9: Sprechi, sprechi, sprechi.
8: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
9: Freddo, sprechi.
8: Da oggi non più.
10: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
11: Le bombe della programmazione.
12: Una dietro l'altra.
11: Solo le migliori.
12: Senza interruzioni.
11: Sequenza bomba.
12: Tra poco.
13: On Radio Globo.
14: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart, fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
19: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
20: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
21: 9.59 l'ora delle offerte di Romana Auto.
22: Vieni, vedi, guidi.

0: percorso rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Settimana che è appena cominciata e non ci ha trovato pronti nemmeno stavolta. Allora ragazzi, che si fa? Ma finta di lavorare, ve lo devo suggerire io. Buongiorno.

0: Sequenza bomba.
1: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
2: Allora amici, come state? Passato bene questo lungo weekend? Soprattutto siate pronti ad affrontare una nuova settimana lavorativa piena di impegni? Beh, se lo fate comunque insieme a noi, insieme alla radio che suona solo le migliori, sarà di sicuro una passeggiata. Potete seguirci? Sì, in

0: Sushi Digital Store.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Quindi se l'ormone in qualche modo segue l'ormone, immagino, come eroina.
3: Sì.
2: Cioè segue l'ormone.
3: Segue, sì.
4: E ne hai preso una...
3: Ho preso un pezzettino.
4: Benissimo, andiamo con Sailormone.

0: Ma come?
1: Pizza, eh.
2: Oh, mi raccomando, Barney, ce la puoi fare. Questa volta è facile. Devo solo chiedere quello che mi serve, pagare e basta. Sii concentrata. Questa volta non mi partirà l'ormone. Mi scusi, signor meccanico, dovrei gonfiare le gomme della mia bicicletta.
3: Certo, signorina.

0: Vado a prendere la pompa.
1: No, no, non no. pensare a quella parola. Dai. Non pensare a quella parola.
2: Scusi signorina, le è caduta la chiave.
1: Chiami tutta. Mi no. quasi il nome faccia sentì come vibra sto Parkinson. E sbattimi di qua.
3: Dai, per l'ormone grosso.
1: Sì, orca tra.
4: Io non vi vorrei di niente, ma secondo me lei nella sua intimità è così.
5: Dov'è che si può vedere se l'ormone, scusate?
6: A Caselli è da Nobel, io ve lo dico. Mannaggia a te, che te posso.
7: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back. I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
13: Radio Globo Promotion. Non è solo bucato, è una sensazione che resta. Con i profumatori per biancheria Fulual, ogni lavaggio diventa un'esperienza unica. 31 fragranze delicate su pelle e tessuti, senza parabeni né nickel. E con i profumi per ambiente e persona, puoi portare la tua fragranza ovunque. Li trovi negli store di Via della Pisana 1443, Centro Commerciale Parco da Vinci, San Paolo e Ostia. Oppure su Fulual.com. Se è Fulual, si sente.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Ha invitato gli amici per una grigliata. E giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
16: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
17: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
18: Ragazzi, vi avviso che la prossima traccia Dance House spacca. Io me la sparo a tutto volume in cuffia. Another Talk to You.

signori da Radio Globo, con questa ondata di energia house, proprio in pieno stile Fisher, questo DJ australiano, e che stavolta ha puntato tutto sulla melodia, perché in quest'ultima hit ha collaborato con la star mondiale del pop, che è Tonsonai, voce riconoscibilissima anche la sua in Favor.

0: Motion. Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
1: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
1: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa, ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
1: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: E al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Info su fulual.it. Se è Fulual, si sente.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Avrebbe regalato alla sua splendida fidanzata, che è Zoe Kravitz, un anello di fidanzamento.

0: californiano tra queste note? Sì, appunto, California dei Phantom Planet. E chi non se la ricorda, la famosa serie TV, questa insomma era la colonna sonora, i D.O.C. erano gli anni 90, 2002 più o meno. Sono le migliori, Radio Globo.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Che fastidio! Dito nella piaga su Radio Globo.
1: Traffic News.
2: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
1: Radio Globo, Traffic News.
0: Eccolo qua anche l'appuntamento con la viabilità, vi aggiorniamo subito, voi che siate in macchina in questo momento, collegandoci con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI qui su Globo.
3: Tu raccordo anulare in carreggiata esterna, traffico intenso da Tor Bella Monaca fino allo svincolo della 24, sempre in carreggiata esterna code dallo svincolo Torre Spaccato all'Aurelia. Sulla 24 traffico intenso da raccordo sino alla tangenziale, rallentamenti sulla Salaria, sempre in direzione tangenziale est, rallentamenti sulla tangenziale in direzione Castrense, code anche sulla Nomentana in direzione centro, sull'Appia traffico intenso in direzione Piazza Re di Roma, sulla Colombo code da Casal Palocco fino all'Eur, code anche sulla Pontina in direzione raccordo.
4: Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
4: 100 euro per tre volte al giorno.
5: Seguici su Instagram.
4: Radio Globo FM.
5: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996, comunicaci la password appena pubblicata
4: e vinci 100 euro di spesa
5: presso top supermercati.
4: 100 euro per tre volte al giorno.
5: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
6: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.
5: Cash Globo promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
5: 3 ore di sconti flash,
4: ma solo per i più veloci.
5: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: Wait for me, I'll be back.

0: concessionariafiori.it.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Sono le 10:58 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Radio Globo.
1: Buongiorno a tutti, da Davide Fidanza, queste le principali notizie sulla Virtus GVM Roma 1960. Sarà la Paffoni Basket Omegna l'avversario della Virtus GVM Roma nel primo turno dei playoff della Serie B nazionale. Omegna ieri ha battuto Capo d'Orlando nella finale del play-in, guadagnandosi così il diritto a giocare contro la formazione vincitrice del girone B. La serie si disputerà al meglio delle 5 partite, le prime due in casa di Roma, la terza e l'eventuale quarta in casa di Omegna e l'eventuale spareggio di nuovo a Roma. Si comincia venerdì al palazzetto di Piazzale Apollodoro, mentre negli altri quarti di finale le sfide saranno tra Racker, San Vendemiano e Allianz San Severo, tra Benacquista Latina e Treviglio e tra T Tecnica Gema Montecatini e Umana San Giobbe Chiusi. Intanto il presidente della Virtus Massimiliano Pasqualini ha rilasciato un'intervista al Romanista. Queste le sue parole: vogliamo fortemente la Serie A2 e speriamo di ottenerla sul campo. Non siamo disposti a scambi per avere subito la Serie A. Il nostro è un progetto sano, anche perché siamo cresciuti passo dopo passo e sempre conquistandoci le cose sul campo. Se andremo in A2, ha detto Pasqualini, ce la giocheremo per poi andare in A e poi giocarla in una struttura adeguata, cioè quella dell'Eur. Siamo tornati ad avere giovani che sognano un giorno di giocare nella Virtus, che trascinano al palazzetto i genitori. Li vedo continuamente e percepisco il loro entusiasmo. Questo fa parte della natura del basket, uno sport che, a differenza del calcio, non viene trasmesso dai genitori ai figli, ma dai figli ai genitori. È quello che sta tornando a succedere a Roma ed è bellissimo, ha detto il presidente Pasqualini.
0: Virtus GVM Roma 1960.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
3: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
4: Di tutti con una ballata incredibile, ma adesso è tempo della svolta e di esplorare

0: Wake up Imagine Dragons sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Buon lunedì, siete con Roberta Coletti fino alle 2, arriva Saif.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Flash. Attenzione, su Cash Globo torna la promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti Flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
1: Scopri come su radioglobo.it.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
10: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
11: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
10: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
14: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Ma lei in questo nuovo tour sta regalando emozioni forti, anche con gli omaggi ai grandi cantautori come De André, Mina e anche Lucio Battisti. Arriva Annalisa su Radio.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio, vorrà dire. C'è risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
7: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, salotto divano più poltrona più tavolino antracite, 68,80 euro. High-tech, friggitrice ad aria 7 litri con vetro, super prezzo, 29,90 euro.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
10: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
11: Supermercati PIM, i bei fermi di Agora. Di risparmio, di qualità.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra.
14: Solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Chi è?
18: Freddo.
17: Brrr. Chi è?
18: Rumore.
17: Chi è?
18: Sprechi.
17: Sprechi.
18: Sprechi.
17: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
18: Freddo.
17: Sprechi. Da oggi non più.
19: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
20: Sono le 11.59, l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Comunque, che faccia che si incontrano il lunedì, ragazzi? È perché non stanno ascoltando Radio Globo.

0: bellissima applicazione con la quale potete ascoltarci dappertutto. Vi basta andare nel digital store del vostro smartphone, cercare Radio Globo e scaricarla.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Globo. Uno si è dato da fare davanti alla barbecue a sbraciare. Avete sbraciolato? Avete dato di sbraciolata?
3: Molto.
2: Bene. Avete mantenuta viva anche la tradizione della fava con pecorino?
3: Sì, no, certamente.
2: Sì. Come no, Giovanni?
4: Mi deludi? Ho sbraciato? No, ma non la fava col pecorino che mi fa impazzire.
3: Non ce fa tanto che la fava.
0: Non ce fai tanto.
2: Ma comunque anch'io, io mi butto sul pecorino. Sinceramente, la fava anche a me un po'.
3: Diciamoci la verità, adesso sfatiamo questo mito. La fava è inutile perché la mangi col pecorino, perché sta di niente. Poi metti in bocca il pecorino e dici, che buono, è buono il pecorino.
0: Non è vero, ci sono delle fave buonissime. Fatte servire da me. Fatte servire.
2: Ci sono quelli che quando la mangiano, sai che te perdi. Ma se ne assaggio, lo so, io non voglio perdermelo, evidentemente.
3: E comunque se te la mangi è sempre meglio.
2: Sì, sicuro? È un po' come la banana. The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
6: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
7: Ciao, sono Chiara Francini, dal 12 al 14 maggio vi aspetto al Teatro Olimpico con Forte e Chiara, un memoir vivo e tagliente in cui mi racconto tra musica e verità, senza sconti per nessuno, soprattutto a me stessa. Un'esperienza umana unica ma simile alla vostra. Allora vi aspetto dal 12 al 14 maggio, non mancate, i biglietti online su teatroolimpico.it.
8: Da Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola Garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream.

0: È Intermediazione Immobiliare d'Elite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
6: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Correndo, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Ma che tempo farà nelle prossime ore? Così, tanto per cambiare discorso, lo andiamo a sentire subito dai nostri colleghi di 3B Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Contesto nel complesso caratterizzato da velature di passaggio nel corso delle prossime ore, però senza fenomeni associati, tutto in un contesto climatico che sarà mite con temperature massime comprese tra i 20 e i 23 gradi. Ventilazione in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano piogge e rovesci a carattere sparso e temperature minime intorno ai 12-16 gradi. Con questo è tutto, per dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
4: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il tosa erba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: È una delle voci più

0: tutti quando suonerà il jingle con le sirene.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
3: Supermercati Tim, i bei fermi li adora, di risparmio, di qualità.
4: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Calcagni Driving School, una garanzia. Corsi per privati d'aziende, decreto legislativo 8108. Con il pilota Gianluca Calcagni e il suo team è pura guida, sensibilità e tecnica di guida corretta. Non sarai più lo stesso di prima. calcagnidrivingschool.com. Provare per credere.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
4: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, Ace Spray Candeggina 690 ml più ricarica. Vari tipi, 2,79 euro. Sgrassatore Chantecler 700 ml per due pezzi. Super prezzo, 3,99 euro.
5: Mauris. Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra.
9: Solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
10: Tra poco
11: on Radio Globo.
12: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
13: Sono le 12:56 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming,
9: DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
13: Vedo, tutti pronti?

0: affrontare la giornata carica di lavoro, soprattutto quando si tratta del lunedì qui insieme a Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Se riesci tu a sgamare quello che ti ruba la password, lo puoi sicuramente denunciare.
3: Sentiamo il contributo del centro sociale che se la ride laggiù. Caselli, lei è esperta di
4: penale, mi sembra un pochino esagerato, cioè, tantino eccessivo. Metti il cognome che è quello del campanello di fronte, non c'hai fantasia, insomma, bisognerebbe premiare il talento.
5: Se ci prendo, va bene.
3: Cioè tu passi le nottate praticamente tipo Beautiful Mind, tutte formule, tutti i tentativi.
4: Le date, gli anni, no? Cioè, sarà dell'87, chissà.
5: Però ha ragione, lei ci prova. Poi se va bene, va bene. A parte che ormai è quasi impossibile fare queste cose, perché io, ad esempio, sono una di quelle che ha lasciato la password originale, che è lunga, una stringa.
0: www.zz.esclamativo.
5: Poi Z maiuscola A piccola 42X, che tu ci metti un quarto d'ora per leggere.
3: C'è anche un QR code in genere, uno si appoggia all'atling e da password.
5: Sta in casa, ha lasciato la password originale, che è lunga, una stringa
0: www.zz.esclamativo.
5: Poi Z maiuscola A piccola 42X, che tu ci metti un quarto d'ora per leggere.
3: C'è anche un QR code in genere, uno si appoggia all'atling e da password.

0: se vai su internet c'è un modo per trovare anche la password di Roberta.
1: Ma dai,
0: ci sono dei siti che non so come si dice in termine,
1: generano password,
0: generano password e ti riescono a far entrare nel wifi di qualcun altro. Quindi consiglio spassionato, cambiate spesso ste password.
1: Bisogna cambiarle spesso, sì.
2: Lo sapevi, Caselli?
1: No, ma infatti, cioè, qual è il sito per evitare una cosa?
3: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero. Tutte le domeniche dalle 10 alle 11.

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: il sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Wake up!
0: Good morning, the morning show.
4: Buongiorno!

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
5: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

connessione. C'è sempre più bisogno di connessione umana, ovviamente. 13:36 minuti, amici, voi seguiteci sempre, che qui le sorprese non mancano mai.

0: nostri show, dei nostri programmi, c'è la nostra playlist ufficiale, tantissimo altro. Radioglobo.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Seguici su Instagram.
1: Radio Globo FM.
2: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
1: e vinci 100 euro di spesa
2: presso top supermercati.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: E ora attenti amici, perché al primo che chiama lo 06 892 8996, Radio Globo regala 2 biglietti per Bambole di Pezza Club Tour 2026. Il 7 maggio sarà infatti in concerto all'Atlantico di Roma la rock band al femminile in un'esplosione di rock e adrenalina pura.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
10: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
11: Think Big. Become Big.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Stanno circolando parecchie indiscrezioni.

0: faccio? Me ne vado. Ma è vero che Brash adesso ha questa nuova fidanzata che è la ex di Fedez?
1: Eh sì, si parla di ma già da un po' di tempo, oltretutto, quindi sì.
0: L'Angelica Montini, quella lì famosa, bionda.
1: Così si dice che si sia lasciato pure Brash.
0: Che era successo quel
1: adesso
0: casino con la Ferragni e lei?
1: Quanto gossip, non lo so se è la stessa di cui forse di che penso io, però penso di sì. Penso di aver capito di chi stai parlando.
0: Sì, penso anch'io fosse proprio lei.
1: Bravo. Vabbè. Brash, bravo, devo dire.
0: Perché bravo?
1: È che è molto carina.
0: Perché se si passano le fidanzate e gli dici bravo.
1: Che c'entra, scusa?
0: Ce n'era anche un altro di cantante rapper che sta con la ex di un altro, sai, io non lo so, vabbè, il giro è quello.
1: È il giro è quello, sì.
0: Già,
1: il famoso, com'è che chiamano, il circolino, no?
0: Il mondo
1: dei famosi, no? Magari tra loro, certo, si conoscono e quindi nascono amori.
0: Ma sì, sicuramente. Va bene, ragazzi, c'è Jacopo Sagliani. Nel caso in cui non l'aveste ancora capito, io torno domani con Roberta Coletti, quindi state lì, non vi muovete. Buon lunedì!
2: Ciao, ciao. Cash Globo Promo Flash.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la Promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: 3 ore di sconti Flash,
4: ma solo per i più veloci.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!

0: concessionariafiori.it.
1: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai e fino al 9 maggio. Ace candeggina gentile igienizzante bipacco 2 litri e 3 vari tipi, 4,69 euro. Ammorbidente concentrato fabuloso 1 litro e 7, 77 lavaggi vari tipi, 2,49 euro.
2: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro, e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale, dal 2007.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi.
4: Sprechi. Sprechi. Ah, siete voi. Sempre puntuali.
5: Freddo.
4: Sprechi. Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
7: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco
9: on Radio Globo.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Le 14 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale.

0: Katy Perry a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: 14 e 19 minuti di questo lunedì 4 di maggio, peraltro Katy Perry che sarà in Italia a luglio per un'unica data italiana di tutto questo 2026.

0: fino alle 16, eh?
1: La tua radio preferita.
2: La tua musica preferita.
1: Tutto il mondo di Radio Globo. Direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
2: I podcast.
1: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
2: Now. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store e portaci sempre con te.
3: Listen anytime, anywhere.
1: Sono le migliori.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960, quando Roma lotta, Roma vince.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino o cuore mediterraneo due pezzi a 1,49€. Todis, buongiorno convenienza!
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
11: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
12: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
3: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Anka e Lucca, Trifunov, Jad, Ivandenon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
7: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Info su fulual.it. Se Fulual si sente.
8: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
1: Scopri come su radioglobo.it.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
10: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
11: Sì, 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
10: Anche il mio. È una grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
14: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Venerdì 14 giugno dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Venerdì 14 giugno dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Ma solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash.
2: Ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
8: Risparmio vorrà dire.
9: C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
7: Evviva!
9: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Calcagni Driving School, una garanzia. Corsi per privati d'aziende, decreto legislativo 8108. Con il pilota Gianluca Calcagni e il suo team. È pura guida, sensibilità e tecnica di guida corretta. Non sarai più lo stesso di prima. calcagnidrivingschool.com. Provare per credere.
12: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio. Dentifricio AZ vari tipi, 69 centesimi. Shampoo Palmolive 2 in 1 vari tipi, super prezzo, 79 centesimi.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando

0: tra poco on Radio Globo.
1: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Anka e Lucca, Trifunov, Jad, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione, rivendita Ticket One.
2: 5 minuti ci separano dalle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV. Si apre anche la nostra seconda ora insieme in questo lunedì pomeriggio qui

0: Sequenza Bomba torna domani
1: alle 9.55 su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Pronti, partenza via, si chiama partire da ora. Se volete portarvi a casa 100 euro in buoni spesa da utilizzare da Top Supermercati, ma oltre ad essere i primi a prendere la linea dovete trovare la password che abbiamo appena pubblicato nelle storie del nostro profilo Instagram Radio Globo FM. Siete pronti? Si chiama adesso!
0: Chiama ora lo 06 89 28 996
1: e vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
3: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
4: Globo. Ragazzi, ci segnalano questo Star Wars. Beh, per gli appassionati di Star Wars, oggi è un giorno veramente incredibile, forse più, ma molto più che il Natale.
5: Ma sì, sì, insomma, tutti gli amanti del Capitano Kirk.
4: No, no, Giovanni, no.
5: Spock.
4: No, nemmeno, quello è l'altro. Katrin Spock. No, no, quello era Star Trek, Giovanni.
5: Star Trek.
4: Ti aspettano fuori dalla radio per una cosa del genere, non scherzare, perché insomma i puristi di Star Wars sono insomma assolutamente schierati da un'altra parte. Non scherziamo, non mischiamo le due cose, anche se poi insomma chissà, qualcuno dice anche che magari si siano un po' ispirati, no?
5: No, ma secondo me ci sono due cose molto diverse. Fantascienza, punto, è quello l'unico punto in comune.
4: Ok, però diciamo che sono due fazioni totalmente diverse,
5: certo,
4: cioè c'è anche un po' di odio, se vogliamo.
5: Sembra,
4: no?
5: Di sì, è una cosa pazzesca, folle. Io ricordo, andai a una 3 giorni di Star Wars, mi sa che c'era pure tu, però io parlo veramente di 15-20 anni fa. E non potevi dire Star Trek.
4: No.
5: Lo potevi proprio pronunciare.
6: Io non posso giudicare perché di solito mi addormento sul primo laser della prima puntata.
4: Cioè,
6: sì,
4: e dormi.
6: E lì mi addormento.
7: Ma te la fantascienza
6: mi annoia terribilmente.
7: Gabri, non ti piace a te il genere, no?
4: No, ma guarda, adesso facciamo un esperimento. Guarda come si addormenta.
6: Giudicare perché di solito mi addormento sul primo laser della prima puntata.
4: Cioè,
6: sì,
4: e dormi.
6: E lì mi addormento.
7: Ma te la fantascienza
6: mi annoia terribilmente.
7: Gabri, non ti piace a te il genere, no?
4: No, ma guarda, adesso facciamo un esperimento. Guarda come si addormenta. È morto.

la nuova Jeep Avenger. Info e regolamento su radioglobo.it. Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
0: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
0: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal GRA.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
0: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma. La rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
9: 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Ha invitato gli amici per una grigliata. Il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini. Sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore, torna perfetto. Chiama 351 48 51 649. Prima che il tucano accenda il barbecue.
14: Ora, su Radio Globo, vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
15: Scopriamo chi c'è, pronto?
16: Ciao, Melissa.
15: Melissa, benvenuta su Radio Globo, da dove ci chiami?
16: Ti chiamo da Roma.
15: Da Roma, che cosa stai facendo in questo primo pomeriggio?
16: Sono in ferie da ieri, quindi tutto perfetto.
15: Che meraviglia, quindi l'hai legata al weekend lungo, no? Col primo maggio.
16: Magari. Lavorato. Magari, sì.
15: Allora Melissa, sono meritatissime queste ferie che potresti iniziare col piede giusto se adesso mi dici la password, vai!
16: Pomodori!
15: Esatto, era la nostra password, quindi ti porti a casa 100 euro in buoni spesa da utilizzare da Top Supermercati, brava!
16: Grazie, grazie!
15: Che poi è una password un po' triste, lo so, ma io sono andato di là dalla redazione, ho detto non ho idee, datemi voi una password che si possa legare alla spesa, mi hanno detto pomodori. Ecco, tu magari compra qualcosa.

0: qualcosa anche di un po' più carino, mi raccomando, oltre ai pomodori.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Melissa, allora goditi questi 100 euro in buoni spesa, goditi le tue ferie e urlami qual è quella radio che ti riempie il carrello.
1: Radio Globo.
2: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro

0: finalmente live il suo tour. Il tour dei romantici, Romantic Tour, è già partito e lo vedremo molto presto a Milano con due date già sold out, date sold out praticamente in una manciata di secondi. Siete su Radio Globo, dove siamo già pronti a scoprire quale sarà l'ospite di domenica durante Più Uno.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o persona

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo. Cash Globo promo flash.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Venerdì 14 giugno dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Venerdì 14 giugno dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Ma solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash.
1: Ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
0: Scopri come su radioglobo.it.
6: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
7: Quanta spesa! Ma hai vinto qualcosa?
8: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
7: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
6: Top Supermercati.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

2016 sulla radio che suona solo le migliori radio globe, la sua Get Stupid. Torna anche Sabrina Carpenter con questa canzone che ricorda un po' una Madonna degli anni 80, Madonna con cui ha collaborato proprio per l'ultimo disco in uscita

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: alle 14, voce permettendo. Ciao!
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Seguici su Instagram.
1: Radio Globo FM.
2: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
1: e vinci 100 euro di spesa
2: presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show!
6: Buongiorno!

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
2: Think Big. Become Big.
3: Pewex il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino buona tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2 e paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi. Sprechi.
5: Sprechi. Ah, siete voi. Sempre puntuali.
6: Freddo. Sprechi.
5: Da oggi non più.
7: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
9: Tutto bloccato
10: è offerto da...
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
13: Per lavoro ma schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un c***o! Comincia tutto bloccato!

0: mercato on Radio Globo.
1: Marchetti, Marchetti, avvicinate. Marchetti, quanto ti piace?
2: Ciao Marchetti, sei troppo simpatici. Qua è tutto bloccato, eh.
3: Oh Rob, buonasera. Sì, sì, la sono andata a ritirare adesso. Sedia a rotelle special Polini, automatica. Sedile reclinabile e riscaldabile. Poi porta bibite e porta oggetti montato dietro. Sì, sì, è cabriolet. Montava una batteria da 15 kW. Però ho fatto mettere un alettone dietro e uno davanti. Se no, in se capirai, speaker volo.
4: Dai, traghetti!
5: Ma magari ci casca Roberta a fare lo spogliarello. Io già ho ordinato occhiali scuri e il bastone e il cane guida.
6: No, ma mi è di tre Beatrici!
7: Sti pavoni emiliani so come a caselli, stanno a rota.
8: Praticamente gli ascoltatori di tutto bloccato di sto periodo sono quelli in macchina con il finestrino chiuso, che gocce, che li vedi che gocciolano di sudore, perché tra alma pacco, sei l'ormone e la rapata qua la pannocchia, cioè non possiamo.

0: mercato. Only on Radio Globo.
1: Ah, finalmente lunedì. Bello tutto, bello il weekend lungo, ma vuoi mettere 3 ore con tutto bloccato? Marchetti, quanto ci siete mancati, ma soprattutto quanto vi sarà mancata la poetessa.
2: Guarda.
1: La posta continua a propormi di distribuire penne agli sportelli, ma io sarò sempre qui a distribuire perle di poesia.
2: Beh, allora, dopo un'autorecensione del genere, come fare a dire di no? Ecco, si potrebbe dirlo e basta.

0: tutto bloccato. Anche oggi un'altra settimana si va a iniziare, strappando anche un'altra pagina di calendario, quello che ci fa ritrovare ogni giorno. Vi sta parlando Roberto Marchetti, con me Roberta tutta di verde Marchetti,
1: verde speranza che ci serve. Buon pomeriggio, buon lunedì, buon primo lunedì del mese, anche se questo in realtà è verde militare perché sto pronta alla guerra. Marchetti,
0: oddio, che guerra?
1: Ma così, è sempre una guerra, la vita in generale, siamo pronti, Madonna, no? Ma ad ogni battaglia.
0: Ma che è passato un weekend sul pianerottolo? Mi parli come vecchi oggi. Mi si è invecchiata la Marchetti in nel giro di 3-4 giorni.
1: È passato manco un mese, da un mese all'altro, 15 anni di più.
0: Davvero, proprio. Cioè, mancano solo

0: Stato.
1: Arubè, buonasera.
2: Buonasera.
1: Stamattina ho incontrato il Petti Rosso. Lo chiamano così perché il male si brucia sempre al centro del petto. Mi ha detto che il pago ne si è ritirato in montagna. Mentre tagliava la linea tra i settantenni del posto, lo stavano a spiare. Capirai, lui da pavone si è messo subito in mostra. Si è torto la camicia, tutto sudato con sto petto gonfio. Ha messo su una pantomima. Col vento che faceva vola tutta la segatura, sembrava un tipo di Hollywood. Poi ha preso le bretelle. L'ha attaccata a un albero e si è messa a fare i dorsali. Si tre poracce che stavano a sveni con la pressione a 200. E rete Roma non si smentisce mai. Comunque, Roberto, ho lasciato due nespole. Tranquillo, l'osso l'ho torto. Ciao, amico mio.
0: Ma come, scusa? Ma tolto l'osso dalla nespola? È tosta, è complicata. Così c'è complicata la vita.
3: Già pronta per mangiare, no?
0: Vero.
4: E anche oggi in diretta dalla casa di cura Santa Famiglia, perché sa creatura non vo' scappare. Che dici? O famo uscire sto ragazzino o te vuoi tenere tutto per te?
5: Eh sì, non lo tiro fuori.
4: Cazzo del fregato, tanto qua la fattura la mandano a me.
0: Namo. Ma che cos'è?
3: Ma non mettete fretta a ste povere donne che devono partorire. Oh, ma un sacco di nascite ci abbiamo, tutto bloccato ultimamente, visto?
2: Perché chi è che è nato?
3: La settimana scorsa, ti ricordi quello che era? Uno di quelli che andava in ospedale, che c'aveva la moglie in travaglio.
2: Ah, ma sempre lui?
3: No, ma questo è un altro, dice non vuole uscire.
2: Questo è Taki.
3: Quell'altro sarà uscito.
2: Ah, boh.
3: Cioè, una settimana di travaglio. Madonna.
2: Magari è uscito per il weekend, poi è tornato, che ne sai?
3: Non gli piaceva, se
2: tutto dentro. No, aspettiamo un attimo,
6: Marchetti?
2: Eccolo.
6: Marchetti, buonasera, sono Pantini.
2: Ah, Pantini.
6: Sono responsabile delle persone famose che entrano in Trentino Alto Adige. Marchetti, noi siamo stati lieti di averla ospite. Abbiamo visto che lei è veramente un gran signore.
2: Sì.
6: E manda avanti a Roma una radio famosissima, una Radio Globo.
2: Sì.
6: Lei è un uomo di classe, beve la birra come mai nessuno la beve, Marchetti. Il suo braccio, il suo bicipite,
2: certo,
6: è una cosa enorme, pieno di vene. Quindi complimenti anche dove si allena. Quindi oltre ad essere un uomo di sport è anche un uomo di cultura. Marchetti, lei sarà ospite da noi quest'estate.
2: Ah.
6: Pagato, spesato di tutto. Lei è quel bocconcino che è lì vicino. Mi raccomando, è sempre grande Marchetti, girandolone d'Italia. Arrivederci e buona settimana da Pantini. Aspettiamo in Trentino. Arrivederla, arrivederla.
2: Mancava Pantini al grande appello, diciamo, dei fedelissimi qua di Radio Globo, ma soprattutto di tutto bloccato. 16:08, ladies and gentlemen.

0: Sono le 16:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: mamma mia.
1: Ma comunque sono eccessivi. Quello una settimana, questa quattro giorni. Tre giorni, mancati.
0: Venerdì, sabato e domenica. Su.
1: Agosto che fate?
0: Veramente, non torniamo. Con l'ansia proprio.

0: settimana.
1: E chi di verde si veste fa della sua bellezza virtù. Ciao Marchetti.
2: Ah.
3: Si è creato il detto.
2: Sì, bello però.
3: Sì.
2: Lo segno.
3: Non lo rivendo.
4: Roberta, ci fai risentire il pavone?
2: Ah, non si scordano niente.
3: Ma cioè, soprattutto le cose più importanti.
2: Certo.
3: Vuoi prima l'originale?
2: Sì, perché con l'orecchio assoluto, esatto.
3: Deve accordare lo strumento. Signori.

0: so io, tu voglio vedere qua, tu voglio vedere. Allora.
1: Ciao no, Roberta, comunque oltre che a parlare bene stai sempre sul pezzo. Certo. Sono sempre io. Ah. Sempre io. E su ragazzi non può scappare.
2: Ragazzina è una settimana che ci prova. Vabbè, ma c'ha ragione, ma guarda, ma se sta tanto bene là dentro, che viene a far qua fuori?
0: Ah, sì, sta, aspetta, il più possibile, aspetta.
2: Dai, tu.
3: Buonasera Roberti!
0: Oh, Benone.
3: Siamo noi! Siamo noi! Campioni d'Italia! Siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Campioni d'Italia! Siamo noi! Forza l'Inter! Veroni a rotta di collo! A go go! Forza l'Inter!
2: Ma Benone dell'Inter!
0: Benone dell'Inter, questo è incredibile!
4: Tutto bloccato! On Radio Globo.
0: Eh sì, perché effettivamente l'Inter ha vinto di nuovo lo scudetto.
2: 21esimo scudetto per l'Inter, che ieri sera dopo la vittoria 2-0 con il Parma si è aggiudicato matematicamente il campionato. È stata una grande, grandissima festa a Milano ieri sera, festeggiamenti, cori.
0: Beh,
2: bello, dai, bello, bello.
0: Si fa, certo.
2: Festeggia
0: sì.
2: lo scudetto. Però io ho notato una cosa.
0: Sì.
2: Che allora questo
0: a partire da Benone.
2: A partire da Benone, adesso io insomma pensavo solo nel sud c'era questo endorsement verso l'Inter.
0: Sì.
2: In realtà tantissimi tifosi dell'Inter non sono milanesi né dell'Interland lì lombardo, ma vengono dalla Puglia, dalla Sicilia.
0: Da Cartagine,
2: sì, dalla Calabria, insomma, sono una squadra di tifosi fuori sede. L'Inter,
5: come si festeggia questo scudetto?
6: Cantando sempre Forza Inter,
5: nessuno ci credeva. Adesso siamo qui.
7: E oggi sì, siamo molto felici di stare qui.
8: Ai milanisti di pazientare un altro po', perché pazientare. Milano è nero azzurro.
9: Se sono a casa i milanisti,
10: penso che dopo lo scudetto di 2 anni fa vinto in faccia a loro, questo non è nulla.
11: E anche quest'anno ci vediamo l'anno prossimo.
12: Ringraziamo il mister che ci ha messo anche la sua volontà.
13: Sempre Forza Inter.
0: Allora io mi chiedo, no? Avranno fatto per forza una selezione questi che hanno fatto il montaggio di interviste?
2: Beh, fino a un certo punto, nel senso che quello è uno di quei servizi che poi crei sul momento, non è che ci parti. Evidentemente il giornalista che stava intervistando si è reso conto che tantissimi tifosi erano, diciamo così, fuori sede.
0: Molto fuori sede.
2: Molto fuori sede, quasi tutti abbiamo sentito del sud, e quindi ha avuto l'idea per fare questo servizio. Vabbè, però con squadre tipo Inter, Milan, Juventus, sono un po' le tre squadre tifate da un sacco di gente.
0: Ecco, un po' perché magari, che ne so, negli anni 60 si sono spostati in massa, no? C'è stata quell'emigrazione dal sud verso Milano, Torino, insomma per il nord, e quindi ha anche modificato poi tra l'altro la parlata di quei luoghi.
2: Certo.
0: Il dialetto proprio del milanese, non penso, forse in cinque.
2: Pochi.
0: Ma ci sarà sicuramente tanta gente di Milano che ti fa l'Inter come ti fa il Milan, però ecco, poi ne sentiamo tanti, effettivamente, soprattutto in zone d'Italia dove non ci sono squadre che magari stanno in Serie A.
2: Esatto.
0: Allora sei ragazzino, prendi, perlomeno tempo fa, anche quando ero ragazzino io, c'era Inter, Milan e Juve, erano quelli.
2: Esatto, erano quelle tre, soprattutto appunto in Calabria, Puglia, Sicilia, vabbè c'è il Palermo.
0: Però io non la vedo nemmeno una cosa negativa, cioè nel senso comunque perché deve essere limitata la tifoseria a una città proprio, cioè se sei subito fuori dal cartello di Milano,
2: no,
0: che praticamente già sei a Piacenza, però ecco da lì, no, non puoi più di farla.
2: C'è da dire che negli ultimi anni questa cosa si è estesa anche ad altre squadre. Ho notato, soprattutto dopo gli ultimi due scudetti del Napoli che ci sono stati negli ultimi 4-5 anni, in tanti tifano Napoli e non sono campani, ma sono magari, non dico di Milano, penso ci sia un milanese che tifi Napoli, però in tanti si sono messi anche a tifare Napoli, oppure a tifare Roma, a tifare la Lazio meno.
0: Sì, sicuramente. Roma
2: sono stati negli ultimi 4-5 anni, in tanti tifano Napoli e non sono campani, ma sono magari, non dico di Milano, penso ci sia un milanese che tifi Napoli, però in tanti si sono messi anche a tifare Napoli, oppure a tifare Roma, a tifare la Lazio meno.
0: Sì, sicuramente.

0: Però sì, Peroni, Benone, lascia stare, sì, lascia stare Benone, però che ne so, gente nata e cresciuta a Roma che ti fa Inter, Milan.
1: Ah, è possibile. Io conoscevo un ragazzino alle medie, lui è romano, tifava Sampdoria.
0: Ecco, poi ci stanno sti casi qua, c'è quello che te ti fa, c'ho un amico io di Ancona che simpatizzava per l'Avellino. Vai a chi ho chiesto più di una volta perché non si è mai capito. Ha detto, non lo so, mi sta simpatico il nome, Avellino.
1: Ci sarà qualche ragione, non lo so, magari qualche parente, no? Qualche, non so, magari
0: sì,
1: qualche genitore o qualche nonno che è originario di là.
0: Dai, giro veloce, insomma, di così di gente magari, ecco, nata e cresciuta a Roma che ti tifa Spezia.
1: Sì. Beh, tifosi fuori sede.
2: Ragazzi, io però ve lo voglio dire, cioè stavo a fare benzina dalla benzinaia e a un certo punto si sente, ah, quanto mi piace la pannocchia. Ragazzi, per favore, la benzinaia mi ha guardato con un attimo, io un attimo d'imbarazzo, non gli ho detto niente, però insomma, ragazzi, per cortesia, c'aveva ragione la signora che i finestrini chiusi.
0: Tu pensa se si girava la benzinara, a chi lo dici?
3: Tutto bloccato on Radio Globo. La tua radio preferita.
4: La tua musica preferita.
3: Tutto il mondo di Radio Globo. Direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
4: I podcast.
3: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
4: Now. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store e portaci sempre con te.
5: Listen anytime, anywhere.
3: Sono le migliori.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
8: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.

0: Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
1: Ciao, sono Chiara Francini, dal 12 al 14 maggio vi aspetto al Teatro Olimpico con Forte e Chiara, un memoir vivo e tagliente in cui mi racconto tra musica e verità, senza sconti per nessuno, soprattutto a me stessa. Un'esperienza umana unica ma simile alla vostra. Allora vi aspetto dal 12 al 14 maggio, non mancate, i biglietti online su teatroolimpico.it.
2: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio. Detersivo lavatrice General, 54 lavaggi, varie profumazioni, 2,99 €. Ammorbidente coccolino, 3 litri, varie profumazioni, 2,69 €.
3: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: Giorno 4, mese 5, anno 2026. Siamo qui a narrare le gesta del nostro cancelliere Roberto Marchetti in escursione sulle montagne del Trentino Alto Adige.
1: Sì.
0: Per questo ricordiamo a tutti che dalle Alpi alle Ande un grido si espande. Marchetti, sei grande.

0: perché non ci deve essere un milanese che tifa Napoli? Cioè, ad esempio, no, tante volte senti anche qui a Roma, molti, ci abbiamo sicuramente tra gli ascoltatori, ecco, lascia stare Benone, lascia stare, Benone, però che ne so, gente nata e cresciuta a Roma che tifa Inter, Milan.
1: È possibile, io conoscevo un ragazzino alle medie, lui romano, tifava Sampdoria.
0: Ecco, poi ci stanno sti casi qua, c'è quello che te ti fa, c'ho un amico io di Ancona che simpatizzava per l'Avellino. Vai a chi ho chiesto più di una volta perché non si è mai capito. Detto, non lo so, mi sta simpatico il nome, Avellino.
1: Ci sarà qualche ragione, non lo so, magari qualche parente, no?
2: Allora, io abruzzese trapiantato a Roma, però quando sto a Pescara, so proprio pescarese, vado a vedere pure le partite, fammi le buffate, però sono malissimo. Ma lo pescare,
0: voglio.
3: Come ha detto Marchetti, giustamente, è marketing sul nome anche. Io mi chiamo Roma, tu no.
4: Allora, Marchetti, abitanti di Roma che tifano Inter si chiamano laziali.
5: Ma il fatto di tifare la squadra del proprio paese o della propria città deve essere visto anche come un modo per incentivare la crescita del club della propria città. Quindi magari un ragazzo di Benevento, di Frosinone, se seguisse appunto la città della propria squadra, la società potrebbe avere una crescita esponenziale sotto tanti punti di vista.
0: 06 89 28 996, si fanno le 4:25, ragazzi, questo è tutto bloccato. Andiamo da Fabio, benvenuto a Radio Globo.
6: Ciao Roberti, buonasera.
1: Ciao Fabio.
0: Vai.
6: Ciao. Niente, io romano, cresciuto, nato e vivo a Roma.
0: Sì.
6: E tifo Bologna.
0: Bologna, così?
6: Sì.
1: Come mai?
6: Così, perché papà da piccolo ha un fratello interista, le squadre più forti all'epoca erano loro due. E diciamo, visto poi i successi, mi è capitata quella peggio, però insomma, tifo Bologna.
0: Tifo Bologna.
6: Quindi quando viene a giocare qui a Roma, a Lazio, sempre presente. L'altro anno finale di Coppa Italia, ovviamente presente.
0: Sì.
6: Intanto una trasferta a Bologna la faccio.
0: Guarda, io ne ho fatta solo una, l'anno scorso, tra l'altro, che era il 16 marzo. Prendo, vado a Bologna, parto da Ancona, ancora vivevo lì, parto da Ancona, vado a vedere Bologna-Lazio, 5-0 per Bologna. Così.
1: Allora, vedi che è ancora forte il Bologna.
0: Ma scherzi,
1: vedi?
0: Scherzi.
6: Gli ultimi due anni sì, non mi posso lamentare, insomma, dopo anni di disgrazie, Serie B, Serie C.
1: Sì, ma tra l'altro recentemente ha pure vinto, uno o due anni fa ha vinto la Coppa Italia al Bologna.
6: L'anno
1: scorso, sì, mi ricordo.
6: Presentissimo.
0: Hai visto. Va bene. Ciao Fabio.
7: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Tra l'altro, a proposito di trasferta, sono reduce veramente di ritorno da una trasferta. Ormai, cioè, il ritorno è stato proprio da trasferta.
1: Madonna, Roga, hai combinato. Ricordiamo che sei stato a trovare tua sorella in Alto Adige.
0: In Alto Adige, nella Val Venosta, insomma, sono stato là, è stato benissimo. Bello. E solo che tornando, avevo il treno alle 17:30. Poi, tra l'altro, questa compagnia che non avevo preso mai, ero pure curioso, che è una compagnia di treni austriaca.
1: Non sapevo. Quindi arriva, fa viaggi che arriva.
0: Sì,
1: fino
0: a Roma. Da Monaco fino a giù, addirittura in Puglia arriva.
1: Ma dai, sì, sentita.
0: Avrei dovuto cambiare a Bologna, c'avevo anche un gancio con la Caselli, magari da un lato una cosetta. Invece
1: che è successo?
0: E niente, mi è partito il treno. Non l'ho fatto in tempo.
1: Ma come si fa a perdere il treno? Come si fa?
0: Non mi è mai successo, la prima volta in vita mia.
1: Anche perché, dai, a parte tutto, a meno che non ci sia proprio un imprevisto serio.
0: Beh,
1: una volta
0: che serio.
1: Uno ha un orario, a meno che non becchi, che ne so, l'incidente per strada che ti fa tardare.
0: Non c'è stato nessun incidente. Tra l'altro siamo partiti molto presto per arrivare alla stazione, ma appunto perché eravamo con un discreto anticipo, abbiamo detto: vabbè, allora, visto che è di strada, ci rifermiamo alla fabbrica della Forst.
1: Ma un'altra volta, è passato un weekend là dentro.
0: Però e quindi abbiamo detto: vabbè, dai, che ci vorrà mai? E poi invece non ci eravamo capiti bene sugli orari, per cui grande corsa. Sono arrivato, ragazzi, tra l'altro, proprio adesso uno dirà: sti cazzi, sì, certo, però c'è un risvolto. Che arrivi proprio lì, vedo il treno sul binario, dico: oh, meno male, va, ho fatto in tempo con questa corsa. E vado lì, schiaccio, sai quando schiacci il pulsante che si apre poi la porta del treno? E stavo lì, cic, cic, cic, cic,
1: non si è aperto.
0: No, e piano piano ha cominciato a muoversi il treno.
1: No, vabbè.
0: Quindi proprio di pochi secondi.
1: Ma comunque sapevo tedeschi, Se succedeva qua ti aprivano, dai.
0: Ma che ti aprivano?
1: Ma, sì,
0: ma non è vero, no?
1: Ma
0: no, sai, chiuso. Chi è il capotreno che si prende la responsabilità? Che fate? Riapre.
1: Ma dai, capo, apri dietro.
0: Ma io
1: un attimo.
0: Ma
1: no,
0: io dico, non è tutta Torre Gaia al mondo. Ma non è vero, non è così, capo. Ma che è? Ma con un canottiere col baffo, capo. Apri sta porta.
1: Via l'Alessandrino così fanno. Se ribecchi l'autobus. Vabbè, comunque no, così è brutto, ti è proprio partito davanti.
0: Ma poi guarda, sai quelle cose tipo sliding doors? Cioè poco prima stavo arrivando appunto correndo così, una mi fa caduta giacca, mi giro, ma come è caduta la giacca? Sono in mano, invece intendeva il maglioncino che mi era caduto a terra, quindi sono dovuto tornare indietro a prendere.
1: Se no ce l'avresti fatta?
0: Se no penso che ce l'avrei fatta.
1: Mamma mia, pensa te. E ti è successo qualcosa di figo? Perché di solito lo sliding doors, come ci insegna il film, se lo perdi ti succede qualcosa di bello.
0: Allora, a proposito di Lazio, questa storia è bellissima, quindi a quel punto dico a mia sorella, guarda, non ho fatto in tempo, mi dispiace, così vi tocca sorbire. No, pure andate pure. No, vabbè, torniamo alla Forst. Grande! Era il momento più bello del weekend. Quindi una svolta meravigliosa. Però vado a fare il biglietto in biglietteria. Vado lì e dico: senta, così questa viene fuori che era una bigliettara di. A Bolzano c'è una in biglietteria che è di Roma. Poi dopo mi fa: viene fuori, insomma, anche tu abiti qui? Io ho detto: no, sono venuto in vacanza, un weekend. È venuto fuori della radio. Ah, che bello, ascoltavo sempre. Grandi. Così. E poi mi fa così. Non so, non mi ricordo bene il motivo. E fa: vabbè, sarai da Roma. Gli ho detto: no, questa prende se gira, tira sulla manica un tatuaggio dello stemma da Lazio sul braccio.
1: Un tatuaggio da Lazio!
0: Su, dai, in biglietteria a Bolzano!
1: Ma dai!
0: Fratelli, che Lazio! Ho detto: vabbè, io subito. Saranno le dubire di prima.
1: Vabbè,
0: ho detto: vabbè, ci vediamo dopo.
1: Certo, così, lo vedi, se invece non se invece prendevi il treno.
0: Esatto. Ma tanto sono rimasto con in mano lo stesso.
1: Niente, non è successo niente.
0: Ma no, ma dai, ma c'avevo pure mia sorella.
1: Vabbè, manco un numero che si è scambiato.
0: Ma te pare, ma tanto sta Bolzano. Che non ma va, che c'ho? Che c'ho 20 anni? Prendete, venga, troviamo.
1: Vabbè, che ne sai. Comunque, vedi, perdere il treno non sempre è negativo. E comunque, io ad esempio non ho mai perso né treno né aereo, né cose così, perché arrivo sempre, c'ho sempre l'ansia quando c'ho un viaggio. Poi vabbè, prendi, se perdi il treno, poco male, ce n'è uno poco dopo. Il problema è perdere l'aereo,
0: sì,
1: cioè
0: anche.
1: Perdi il volo, ti devi rifare un altro volo e magari il prossimo stai
0: costa
1: almeno 3-4 ore, costa un sacco, specialmente di sti periodi. L'aereo sono guai. Non mi è mai successo, però pensa che è un mio sogno ricorrente, sai?
0: Di perdere l'aereo?
1: Sì, è un mio sogno ricorrente, una di quelle cose che sogno spesso, che arrivo là e per qualche motivo non lo prendo.
0: Marchetti, ho perso l'aereo! Esatto. Con Roberta Marchetti.
1: Un danno. Perdere l'aereo è un danno, soprattutto se hai un incontro di lavoro.
8: Bravo, fosse quella che cercava il tipo col tatuaggio da Lazio sul braccio, quella che sta a Bolzano.
0: No, quella si chiamava Chiara, questa qui invece si chiama Valentina.
1: No, sono diverso. Tu ti piace perché si vede la faccia, lo dovete vedere.
0: La signora Valentina col tatuaggio da Lazio.
1: Però almeno hai un appiglio, sai dove lavora, quindi puoi rintracciarla.
0: Ma adesso ci ritorno.
1: Ci ripensi, ma è fatto.
0: Ci ritorno.
1: Tutto a costo.
0: Ma certo, passerò l'estate a Bolzano cercando il turno giusto di quella. E tutto il giorno alla stazione con fratello. Comunque, dai, sentiamo un giretto di Sliding Doors. No, non necessariamente. Ecco, sentito l'aereo.

0: bloccato on Radio Globo.
1: Comunque grazie a Dio che avevo già scelto di andare in questo, a fare questo viaggetto su in Alto Adige, sì. Ma un momento bellissimo, poi si stava molto bene e grazie a Dio poi sono stato lontano dal concertone del 1° maggio, non che mi venga a cercare dentro casa, mi venga il concerto a bussare.
2: No, figurati, se però, ci vai ci vai.
1: No, dico, però se anche rimani a Roma non è che vieni diciamo travolto da quel concerto, ma che purtroppo se riapri un telefono vieni travolto lo stesso.
2: Dalle polemiche, sì. Oh, ma signore. Più qua ce n'è stata una che poi ha monopolizzato praticamente tutto il fine settimana, perché non si è parlato d'altro.
1: Madonna, che palle. Vabbè, sì, ho visto la grande rassegna del mitico che spunta così come dopo la pioggia, lumaca, Piero Pelù. E poi tutto il resto, ma soprattutto quella di Delia.
2: Sì, lei è stata la protagonista di questo concertone, che ha modificato, ha fatto un'altra versione di Bella Ciao. Pensate. Cambiando una parola che è la parola però principale, se va a vedere, no?
1: Sì.
2: Cioè lei partigiano l'ha fatto sparire e ha parlato di essere umano.
1: Madonna. Allora gli hanno chiesto perché.
3: Allora io penso che fare questo cambio non sia prendere una posizione, cioè non prendere una posizione, ma bensì è allargare un po', perché dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni, purtroppo la guerra, essere umano fa capire appunto che non è una cosa che riguarda soltanto il passato, non è soltanto ciò che è successo in Italia,
1: sì,
3: l'esistenza, ma è qualcosa che purtroppo succede ancora oggi.
1: Mamma mia, già ma non ce la faccio più, mancavano 3 secondi, basta.
2: Vabbè, lei ha dato la sua spiegazione, le hanno dato a lei questo compito, perché poi diciamo la verità, Delia adesso poi c'è chi dice che ha fatto bene, c'è chi dice la maggior parte che ha sbagliato a fare quest'altra versione di Bella Ciao, però una cosa giusta l'ha detta, cioè lei ha detto io ho messo la parola essere umano per allargare un po' la canzone perché questa canzone è divisiva, tutti giù, no che è divisiva, questo è vero, Bella
1: ma
2: Ciao,
1: certo.
2: Ancora litighiamo Bella Ciao, se la canta uno di destra non va bene, se uno cambia
1: se non la canti non va bene lo stesso.
2: Esatto, prendi la Pausini che sei rifiutata. Quindi comunque quello è vero, Bella Ciao è una canzone politicizzata.
1: Bella Ciao ha rotto i coglioni, questo bisogna dire, ha rotto il cazzo, non se ne può più, basta questa canzone, cestinate quella canzone, basta, no, 2023 basta con
2: Bella
1: canzone.
2: Bella Ciao è una canzone bellissima, sia a livello melodico che a livello di testo, ma soprattutto una canzone bella a livello storico. Questo
1: sì, ma è pure più storica di quello che ci riguarda noi, è una dei primi del 900, la melodia, basta, ogni volta dopo si trascina dietro stesse stronzate, ma è possibile che con tutte veramente i pensieri che ci abbiamo si parla solo di questo?
2: E quello, il discorso è quello, che
1: Madonna
2: comunque ancora
1: mia.
2: Stiamo a litigare su Bella Ciao, questo è un carino. Poi se posso dire la mia, Delia sì, ha cambiato, ha tolto il protagonista, quindi comunque si è presa una bella responsabilità. C'è da dire che la versione che ha fatto faceva un po' schifo, al di là poi della parola.
1: Ma per carità, grazie a Dio, Signore altissimo, ho imparato questo, se n'è andata la messa in latino, sì, in latino, in tedesco ieri.
2: Sì, sì. Che è Dio?
1: No, è Signore. Giusto, solo quello ho capito e amen, basta, non ho capito niente.
2: Quello universale.
4: Marchetti, sono quella della stazione, guarda che ti sei sbagliato, non era il tatuaggio della Lazio con l'Aquila, ma era l'Aquila del Catanzaro,
1: No, questo è il club della Roma, caro mio, mi spiace dirtelo, per carità.
5: A me una volta è capitato che dovevo partire per l'Inghilterra, a Londra, e praticamente arrivo in aeroporto, cerco il mio volo sugli schermi, non lo vedevo, chiedo informazione all'info point, mi fanno guarda che mi sa che hai sbagliato aeroporto, niente che partiva da Ciampino.
1: No! Questa è tosta.
2: È un'altra cosa di cui c'ho il panico, pure io quando parto controllo 100.000 volte l'aeroporto d'origine.
1: A proposito di origine, in genere lei si rivolge all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Ileana Caselli.
6: Sì, ecco. Mamma mia, mi viene sempre il brividino quando sai queste info di Bologna locali.
1: Te l'ho detto.
6: Sei proprio colto.
1: La conosco un po' Bologna, anche partito da là e quindi la conosco. Ma lei Caselli, in tutto questo, innanzitutto come sta? La vedo anche lei sul piede di guerra, sì. Cioè che messe insieme tu e la Marchetti oggi veramente mi partite al fronte, perché
2: militare pure lei.
1: Lei c'ha sto pantalone mimetico oggi.
6: Ah, sì, poi sono marrone mimetica, sì, oggi sono proprio.
2: Oggi siamo così da trincea io e la Caselli.
1: Sì, lei, a lei Caselli le è mai capitato qualcosa del genere sui viaggi, un treno perso, un aereo perso?
6: Ah, io ne ho, l'ho perso due volte il treno e l'aereo, anche il
1: due volte
6: in realtà,
1: l'aereo.
6: Un
1: Ammazza.
6: Po' di volte però. Sì, bella. L'aereo due volte. E una volta da Barcellona. Però a Barcellona è stato diciamo una svista, perché allora, una diciamo svista. Che a Barcellona ci sono i coffee shop
1: pure, ah pure ecco. Barcellona sì. Capirai
6: quindi era un peccato, era finito il tempo, era un peccato lasciare tutto lì,
1: la merce là,
6: merce, poi puoi portarti dietro, insomma così, e quindi non ci siamo svegliate
2: quindi, perché stavate strafatte,
6: era già arrivato l'aereo, cioè era ampiamente arrivato a Bologna, cioè ha fatto un doppio giro, quindi proprio vabbè.
2: Queste storie sempre da train spotting, Eliana Caselli.
6: Poi abbiamo preso un Flixbus che ci ha messo tipo 20 ore per tornare. Abbiamo fatto
2: da Barcellona a Bologna?
6: Sì, perché si è fermato in Francia, due tappe in Francia.
2: Ci sono andato con l'autobus.
6: Forza, perché non è che.
2: Ma signora Caselli.
1: Non ho parole, commentate voi.
0: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
0: Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto nel complesso caratterizzato da velature di passaggio nel corso delle prossime ore, però senza fenomeni associati, tutto in un contesto climatico che sarà mite con temperature massime comprese tra i 20 e i 23 gradi. Ventilazione in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano piogge e rovesci a carattere sparso e temperature minime intorno ai 12-16 gradi. Con questo è tutto, per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Cash Globo. Provo Flash.
1: Attenzione, solo per oggi, dalle 14 alle 17 su Cash Globo torna il codice Flash. Vai su cashglobo.it e inserisci il codice Flash. Solo per 3 ore avrai un ulteriore 10% di sconto. Ma attenzione, solo oggi dalle 14 alle 17, solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 3 ore di sconti Flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: bellissima, sia a livello melodico che a livello di testo, ma soprattutto una canzone bella a livello storico. Questo
1: sì, ma è pure più storica di quello che ci riguarda noi. Era dei primi del Novecento, la melodia. Bah.
0: Comunque, ancora stiamo a litigare su Bella Ciao. Questo è un carino. Poi, se posso dire la mia, Delia sì, ha cambiato, ha tolto il protagonista. Quindi, comunque, si è presa una bella responsabilità. C'è da dire che la versione che ha fatto faceva un po' schifo, al di là poi della parola, non parola.
1: Ma per carità, grazie a Dio.
2: Ma perché il partigiano non è un essere umano? A parte il fatto che quella era la canzone delle mondine che andavano a raccogliere il riso nelle risaglie.
3: Ormai il primo maggio è diventata come la festa dell'unità. Non se ne può più. Basta, basta, basta. Avete rovinato anche questa festa. Basta!
4: Mio nonno, che è stato vero partigiano, ogni volta che li vede in TV con bandiere LGBT pro Palestina e bestemmia l'anima, anche perché dice che Bella Ciao non è il canto dei partigiani, Bella Ciao è un canto di guerra, come adesso c'è quello dei bersaglieri, la ricciolina o qualcosa. La canzone che loro cantavano da partigiani era ben altra e con parole molto più pesanti.
5: 92 minuti d'applausi per Roberto.
6: Comunque a me mi pareva la radio del secchio, si parla sempre di queste canzoni partigiani, di qua, di là. Poi quando inizia sta sigletta con tutte queste trombette.
5: Le trombette, chi è?
1: Ecco, a proposito delle trombette.

0: Barcellona per tornare a Bologna ha pensato bene di prendere un Flixbus. 24 ore di viaggio.
1: Se hai perso l'aereo e è tornato a da Barcellona e devi prendere un biglietto a viaggio bene e spendo poco, diciamo che il Flixbus è la soluzione migliore, a meno che non fai l'autostop.
2: Vi prego, fate partire al più presto sta radio TV, perché io vi voglio vedere in faccia quando dite certe cose.
3: Comunque ragazzi, quando parla la Caselli, cioè, sembra un documentario, un'intervista agli ospiti di San Gimignano.

0: Marchigiano, portami Ancona, ecco. Un marchigiano, marchigiano, fammi mangiare il pesce, un marchigiano, portami Ancona, che io ci voglio ritornare.
1: Ammazza che puntualità!
2: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Buon pomeriggio, qua Robby è tutto bloccato sulla fontina. Un saluto da Matteo e Gabriele.
5: Ah, Matteo e Gabriele, adesso.
6: Tantissimi.
7: Matteo e Gabriele.
8: No, raga, mi prego, a me la caselli mi fa proprio sognare. Ma fa rivenire un foglio di ritrovamme, lo stesso del sacco, ma mi fai sognare.
4: Traffic News. Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
3: Radio Globo Traffic News.
6: Adesso gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente che provoca disagi su via della Pisana tra via Baressa e via di Monte Spallonara, e per un altro incidente code sulla via Casilina all'altezza di via Pietro Belon. Allo Stadio Olimpico questa sera alle 20:45 incontro di calcio Roma-Fiorentina, previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico. Non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul Lungotevere e sulla Tangenziali. Lavori questa notte sul grande raccordo anulare dalle 21 fino alle 6 di domani, chiuso il tratto tra la via Nomentana e via Salaria sulla carreggiata esterna. Tutto il traffico verrà deviato sulla Complanara adiacente. La chiusura si ripeterà ogni notte fino alla mattina del 9 maggio. Per ulteriori aggiornamenti consultate il sito di romaluceverde.it.

0: Beh, che dire, a volte certi imprevisti creano regali importanti e quel treno perso è stato altro tempo prezioso con te. Mua. Ciao Roby, a presto.
1: A tua sorella.
2: No, è la bigliettara, devo usare.
1: Infatti per un attimo pensavo era la bigliettara. Io no.
2: Sì, mia sorella. Sì, adesso mi commuovo io. Ce la faccio andare avanti dopo.
1: Bella però, perché poi non vi vedete, lei vive là, no?
2: Sì.
1: Quindi vi vedete pochissimo.
2: Sì, che poi perché è prigioniera politica, cioè lei è dovuta andare su perché ha messo delle bombe anni fa, da Ancona, nelle Marche.
1: De piombo.
2: Sì, sì. E quindi...
1: è confinata là.
2: Sta rifugiata lì, sta praticamente.
1: Dai tedeschi. Mamma mia.
2: Chissà se ce l'abbiamo anche all'ascolto altri così, che c'hanno delle famiglie lontane.
1: Questa è una bella distanza, l'Alto Adige veramente è un viaggione.
2: Ma poi una volta che sei arrivato a Bolzano c'hai un'altra ora di macchina per arrivare là,
1: non
2: cioè
1: non è semplice.
2: Sei praticamente in Danimarca, cioè
1: è sempre eccessivo.
2: È un attimo,
1: Però è lontano, no? Ma che scherzi, comunque un familiare là.
2: Adesso poi siamo, c'è proprio sto trittico, no? Suddivisi, Ancona, Roma, Alto Adige.
1: Quei tre puntini del grande carro. Ma che ce n'ha sei, ma tre se potete essere voi.
2: No,
1: mi è venuto in mente
2: ce n'ha
1: come
2: sette, ce n'ha sei.
1: Ce n'ha sette. Però quando immagino una cosa così tatta, mi immagino un pezzo del grande carro, capito? Volevo fare così la poetica sulle stelle, no? Lasciami fare.
2: Ma per carità, certo. E sotto siamo noi le piramidi. Così puntate a queste stelle. Siamo piantati sulla sabbia, ma abbiamo comunque dato molto frutto. No, guarda che quello delle famiglie a distanza, insomma, tra parenti, o anche a volte storie d'amore, no? Temporanee, sì, sì. Cioè no, temporanee, aspettando magari un riavvicinamento dal lavoro.
1: Certo, ma tra l'altro poi ora già in Italia, ecco, una distanza del genere, tipo tra te e tua sorella, Roma, Alto Adige, è una distanza importante, ma tantissimi ce l'hanno ancora più grande perché molti si sono trasferiti all'estero.
2: Ah sì, certo.
1: Io ad esempio conosco una ragazza che è fidanzata con uno che vive veramente in Danimarca, a Copenaghen. Si vedono cinque volte l'anno, sei volte l'anno.
2: Sai?
1: Lo so, è sempre stato il mio dubbio. Lei dice di no.
2: Comunque, c'ho degli amici che vivono a Dublino e fanno prima loro a venire a Roma, a tornare a casa a Roma, rispetto al viaggio che ho fatto ieri sera, perché alla fine, dopo che ho perso sto treno, ho preso quello delle 9:30. 9:30 è arrivato stamattina alle 6:06.
1: 8 ore e mezza di viaggio.
2: Capito?
1: Arrivavi quasi a New York.
2: Più o meno.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
4: Stanno a fare i lavori all'Ardatina, divino amore, è tutto bloccato.
3: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
3: Wait for me, I'll be back.
5: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
8: Think Big. Become big. Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
9: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
8: Evviva!
9: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: 50 e 50 50 e 50,
13: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
3: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori. In FM,
21: streaming,
3: DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
2: Sono 2 minuti dopo le 5 di lunedì 4 maggio 2026. Dopo Cristo, sì.

0: E tutto sommato oggi sono anche fortunati, perché con la tecnologia puoi fare le videochiamate, quindi alla fine almeno la parte visiva viene colmata, non tanto la parte emotiva. Ma una volta che non c'era internet con le videochiamate,
1: entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
2: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
3: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
4: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Ecco, per chi fosse arrivato in questo momento, accomodatevi pure, perché siamo di gran ritorno da un weekend leggermente più lungo. Insomma, stiamo così riprendendo veramente i binari che ci porteranno dritti fino alle 19.
7: In orario, ma... speriamo per te.
6: Eh? In orario?
7: No, in orario stavolta per te, che lo ricordiamo, hai perso un treno.
6: Ho perso il treno.
7: Vabbè, l'importante è che sei arrivato, no?
6: Ma sì, ma poi in fondo, no? Quando ho dovuto rispendere in altri 55 euro così, dici, ma che me frega?
7: Ma che me frega, dai, ma... quello che guadagni.
6: Ma non è vero, non è quello. No, è che. Che prezzo c'è? Cioè, stare altre tre ore là con mia sorella, cioè non aveva prezzo, potevo spendere pure 6.000.
7: No, d'accordo, se è così.
6: Adesso la giriamo, adesso.
7: Non glielo di.
6: Calma, infatti sì. Ma sì, anche 20.000, ma che dico, 30.000.
7: Certo.
6: E comunque, ecco, invece per chi è all'ascolto dall'inizio, quindi dalle 4, forza signori, damogli sotto, facciamo capire agli altri che cosa si sono persi.
7: Sì, un mega riassuntone, come ormai da un po' di giorni a questa parte facciamo, perché in tanti si collegano, che sono le 5 e mezza, e dicono, ma che è successo fino adesso? Che mi sono perso, la prima ora è tutto bloccato, un sacco di cose, senti qua, senti, aspetta.
6: Ma perché non sei incapace ad agitare un foglio? Perché non devi sgrullare la tovaglia a quelli di sotto. Devi sgrullare la tovaglia.
7: Volevo farvi sentire questa scaletta. Già la prima ora quanto era carica, quindi forza.
6: Senti,
7: no, che... ma com'è? Ma non ce la faccio veramente. Non ce la faccio.
6: Sta sudando, è tutta bagnata.
7: Che limite.
6: Che macello, disastro proprio. Oh, mi raccomando, ragazzi, fatelo bene sto riassunto, eh.
8: Ah, Robè, quanto hai fatto al litro sto weekend?
7: Esagera con te, perché sei andato a trovare tua sorella, sì. Ma là vicino c'è la fabbrica della Forst,
6: sì.
7: Che è questa importante marca di birre, no?
6: Sì.
7: Produttore di birre.
6: Ridge Forst mi hanno chiamato
7: lui,
6: a me.
7: Lui. Tu hai passato un weekend là dentro.
6: No, non è vero, no, là dentro, però come ti muovi, tanto comunque ti accerchiano lo stesso, tanto la Forst, bevono solo la Forst.
7: Io ci ho pensato, ho detto, ma se sarà bevuto, quanto fa il barile, veramente?
6: Ma adesso detta così poi che ci credo, no? Così ho sorseggiato.
7: Lo stretto di Marchetti.
6: Ora, mi raccomando ragazzi, formulate un bel riassunto della prima ora, bello sintetico come sapete fare voi, perché dobbiamo far capire anche a lei com'è andata questa prima ora, perché così usciamo dagli schemi. In genere è qua il mercoledì e oggi invece è lunedì.
9: Buonasera sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
10: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli, me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Ed è proprio qui a Tutto Bloccato, qua dal caravanserraglio che abbiamo qui davanti, che abbiamo potuto ospitare di nuovo la carrozza con questa principessa di Tutto Bloccato, quella delle buone maniere, Laura Pranzetti Lombardini, bentornata.
11: Grazie, come state?
6: Bene. Però fai sentire, infatti.
11: Grazie, come sta?
7: Oh. Bene, Laura, sempre un piacere vederti questa settimana di lunedì, perché mercoledì avrai da fare.
11: Sono a Venezia.
7: Abbiamo anticipato, bellissima come sempre la nostra Laura. Io non so se tu li hai visti, io da qua li vedo. Ci sono appena appoggiato, perché
6: sì.
7: Con la cuffia caduti. Le davano fastidio, perché sembrano due droni dell'Iran. Gli orecchini li hai visti?
6: Ma ho sentito, no, stavamo per rientrare dopo la pubblicità, no? Sento tinte. Dico, che sei portato un tombino?
7: Affacciati, stanno là, guardali, guarda quanto sono grossi. Sembrano veramente...
6: ma che è un pomello, un pomello del Comò?
11: Sei super giù, le orecchie.
7: La piattaforma petrolifera.
6: Cioè ragazzi, qua dentro c'è un valore incredibile. Fate un assalto alla radio invece che nelle banche.
7: Ma è tutto oro, quello pieno?
11: No, sono leggeri, è vuoto.
7: È vuoto, ma... Oro comunque è un bell'orecchino importante. Vabbè, ma la
6: Marchetti
7: Laura,
6: detta la gazza ladra, attratta dal luccichio, non si distoglie da là.
7: No,
6: proprio.
7: No, no.
6: Sai come fa la gazza ladra, il verso della gazza ladra?
7: No, però se lo sento lo posso riprodurre.
6: Ce lo facciamo prendere gentilmente dall'assistenza, la gazza ladra.
7: Sì.
6: Ora, Laura Prezzetti Lombardini,
7: sì,
6: anche tu sei di ritorno da dei viaggi esplorativi.
12: Sì, sono stata in Albania.
6: In Albania, com'è andata là, in quelle terre?
12: Allora, è andata prima di tutto che è vicino all'Italia, in un'oretta si arriva d'aereo.
6: D'aereo,
12: ma sai, è anche molto vicino alla Puglia, a Bari.
6: Sì, certo.
7: Sì, certo. Dalle Tremiti pure un attimo.
12: Esatto. E, divertente. Tirana, una città dall'architettura minimale, totalmente con l'impronta comunista, grandi piazze, mosaici, tanti locali divertenti, cibo molto buono, si paga pochissimo.
7: Ma che si mangia in Albania?
12: È un po' dello stufato, qualche pappone, qualche cosa, ma buono, tutto insieme.
7: Un po' balcanica, no?
12: Molto balcanica, un po' greca e un po' turca. Però bene, e con 5 euro mangi tantissimo.
7: Ma questa è la vacanza per Liliana Caselli. 5 euro una cena?
12: Sì.
6: Comunque Caselli, c'è andata anche la Prezzetti Lombardini, quindi
12: Poi abbiamo affittato una macchina e siamo andati nei siti UNESCO.
7: Belli.
12: E molto belli, sono 4, ne abbiamo fatti 3. Uno sono le 1000 finestre, un paesino dove era stato fondato da un pascià. E è un momento quark,
6: Prego, prego, no, sento.
7: Veramente la pubblicità, quella egoista, l'hanno girata là?
12: Non lo so, non penso. No, quello era un palazzo neoclassico.
6: Le mille finestre della Prezzetti.
12: No. E poi? È fondata da questo pascià. A un certo punto nel 90 il dittatore Oxa ha preso la città, ha preso la città, ha ucciso tutti gli uomini per continuare la progenie.
7: Storia terribile. Sì.
6: Cioè, il contrario quindi hanno fatto il ratto dei Sabini poi dopo.
12: No, l'ha ammazzati proprio, non l'hanno presi. E poi scendendo sempre più a sud, Argirocastra, invece tante case una con la vicino
7: sembra un paese calabrese, Argirocastra.
12: No, guarda, veramente particolare, con tutte le viuzze, tanti locali, le luci, tutti che cantano fuori, molto allegra,
7: carino.
12: Molto allegra.
6: Pensate che alla Prezzetti Lombardini le è piaciuta così tanto l'Albania che se l'è comprata. Ha detto sai che c'è? Oh, quant'è che volete?
12: Grande come la Sicilia.
6: Oh, quant'è che volete, signora? Oh, ma per così poco, quasi quasi mi prendo anche il Montenegro.

0: Sono le 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: Ma buonasera, signora Bonetti Comodini.
1: Buonasera Laura Fassoletti Lombardona. Cazzo raga, mi hanno fermato i guardie e mi hanno nostro messaggio del cazzo.
2: Oh, giusto,
3: pulito così.
2: Vedi, vedi il destino.
4: Ma oh, io ti ho acceso adesso. Ma che sta a fare Lombardini? Ma che c'è mercoledì?
2: In un attimo.
5: Hai ragione.
3: La settimana è venuta prima perché mercoledì sarà a Venezia
5: l'inaugurazione della biennale.
3: Ah,
2: ma che
3: ce ne sa la nostra Lauretta. Bello.
2: Arrivi in gondola?
5: No, in motoscafo.
2: Motoscafo.
3: Ma farei anche il red carpet?
5: No, non c'è.
3: Non c'è.
5: Non è il festival di Venezia.
2: Ma portatelo, portatelo il red carpet.
3: Ma sì, srotoli un tappeto.
5: C'erano in Albania dei tappeti belli.
3: Sì, hai comprato qualcosa?
5: No,
3: nulla.
5: No, nulla.
3: Troppo
5: no.
3: Qualità scarsa per
5: del
3: te.
5: Del miele.
3: No.
2: Senti, ma è vero lo stereotipo del che gli albanesi hanno la testa quadrata?
3: Ma cos'è?
2: Si dice che gli albanesi hanno la testa quadrata. A me non mi è mai capitato di vederla sta cosa.
5: Allora,
2: quadrata proprio si dice.
5: Non sono tanto empatici, ma dimmi tu. Non sono tanto empatici, ma è comprensibile. Sono stati sotto una dittatura, un regime molto forte per tanto tempo, per cui di sorridere devono aspettare ancora qualche anno. L'unica cosa, un po' l'approccio duro, un po' forte, è l'unica cosa. No, quadrate non ho visto,
2: no.
5: Ma non sono
3: adesso,
5: brutti.
3: Guarda, io l'unico poi albanese, se tu dici albanese, a me viene in mente solo una persona.
5: Lady Cadiu.
3: Ah, il ballerino di Amici che poi insomma adesso
2: ma non quando gli hai guardata mai la testa?
3: Stava sempre nudo, uno
2: ti concentravi,
3: sul
2: quello,
3: fisico.
2: Per quello, se avesse fatto, che ne so, una parte su una di queste commedie all'italiana,
3: magari guardava
2: la testa.
3: Non so, dopo me lo vado a vedere, no?
5: E no, hai presente quel gigante, presidente gigante vicino alle presidente Meloni, quello che si era inginocchiato di fronte a lei, il presidente
2: dell'Albania?
5: È lui,
3: Shrek.
5: Un omone enorme.
2: Sì, ma come Shrek. O dice da me che dico la testa quadrata. Poi tra l'altro sta storia della testa quadrata dicono perché effettivamente
5: intelligenti.
2: Come?
5: Perché sono intelligenti.
2: Sì, perché sono acuti. Anzi sono retti. Sono retti. Sono retti.
3: Ma non la sapevo questa cosa.
2: Perché praticamente appunto in questa povertà da regime comunista, come sempre accade nella storia, praticamente c'erano queste culle e praticamente molto, cioè mettevano questi bambini con la testa sullo spigolo.
3: E quindi perdeva la forma, ma dai, su.
5: Tipo le giapponesi con le ciabattine.
2: Esatto. Le ciabattine.
3: Ma quella però è una cosa vera, no?
5: Sì, sì, è vera
3: perché
2: le geishe.
3: Effettivamente
2: le
3: geishe. Sì, che le fasciavano i piedi stretti da bambini in modo che poi restavano piccoli.
5: Restavano femminili, secondo loro.
2: Perché sennò mi veniva fuori su 47.
3: Capito. Invece, visto, io invece guarda.
5: Che numero
3: io sono alta e invece porto un 37. Ma però
5: carina,
3: non me l'hanno fasciato i piedi. Guarda che fighi.
5: La marchetta è femminile.
2: Perché non ha camminato mai, quindi è perché non si sono sviluppati i piedi.
3: Io prendo la macchina quando ho 4 anni.
2: La macchina per 6 metri.
5: È
2: quindi...
5: per quello che è tutto bloccato.
2: Oh, per questo motivo qua. Allora, ragazzi, dobbiamo affrontare un sacco di cose oggi anche con Laura Prezzetti Lombardini in Monday Edition, questa edizione straordinaria qua di mercoledì. Ma c'è tutto, c'è tempo per tutto proprio.
6: Chiamalo 06 89 28 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
2: Promotion. Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
7: Ciao, ciao a tutti.
2: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
7: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: E come funziona il tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo fa
2: aggiungere qualcosa.
7: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: E come funziona il tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere.

0: andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Ah, fantastico. E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
0: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
0: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Parte oggi la nuova settimana di orientamento nelle 4 scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Fino a venerdì 8 maggio, dalle 16 alle 19, sarà possibile conoscere dal vivo l'offerta formativa delle 4 scuole e ricevere informazioni direttamente da docente e personale in servizio. Dal 9 giugno torna Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della capitale che spazia dal rock al pop, dall'urban all'indie, dal metal alla scena cantautorale. Ad oggi il festival conta 17 concerti che si svolgeranno tra l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. C'è tempo fino alla mezzanotte di domani per proporre iniziative nell'ambito di Roma Cura Roma, Tuttamia la città, la grande manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani in programma sabato 9 maggio. L'evento coinvolge singoli, associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore e istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. Iscrizioni su romacura.roma.it.

0: concessionariafiori.it.
1: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, salotto divano più poltrona più tavolino antracite, €68,80. Hi-tech, friggitrice ad aria 7 litri con vetro, super prezzo, €29,90.
2: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Ah, siete voi? Sempre puntuali.
5: Freddo.
6: Sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura.
11: Magi Auto.
12: Dove l'auto è magia.
13: Marchetti, buonasera, io sono rumeno, sì, e c'ho tanti amici albanesi. Stai attento a quello che dici, che gli albanesi, sai che ti dico?
14: Paolo, beh, ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve il saldatore e il tubista.
15: Gli potete di Artepita con Fider Mirto.
14: Paolo, beh, mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
16: Stai ascoltando.

0: on Radio Globo.
1: Roberti, con sto fatto dei piedi te sei fatta l'affari tua oggi.
2: Vabbè, ma dovevo dirlo, un 37 per la mia altezza, un piede piccolino, un po' da geisha.
3: Quanto
2: no?
3: Sei alta?
2: 1,72.
4: Infatti fa i buchi per terra perché è così piccolo il piede.
2: Che fai? Ombrellone. Ho il piede del colibrì. Ho scoperto proprio ieri leggendo un libro che i colibrì fanno una fatica immane a volare, tipo fanno 90 battiti
3: perché
2: d'aglio al minuto. Perché sono leggeri e hanno questi piedi praticamente inesistenti, piccolissimi.
4: Il piede del colibrì. Guarda, per un attimo ho tenuto, mi stava per venire la febbre che tirassi fuori la storia, quella del calabrone che con le ali, che però lui non lo sa, riesce lo stesso a volare. Stavo per prendere, chiude tutto, anzi spaccare tutto, andare via e lasciarvi qui. Tra l'altro, oggi, lunedì, in via del tutto eccezionale, abbiamo Laura Abrazzetti Lombardini, ancora bentornata.
3: Grazie.
4: Allora, Laura, siamo appunto a maggio, adesso sì. Cominciano ad arrivare grandi partecipazioni per eventi, tipo sì. Matrimoni.
3: Un colpo.
2: Mamma mia,
4: colpo.
2: Sì, questo poi è periodo maggio, soprattutto di comunioni e cresime.
4: Sì. Allora, sì.
3: Ecco.
2: Io ce n'ho una il 10, domenica prossima.
3: Come ti vesti?
2: Sì. Comunione e cresime insieme, pensa, non mi era mai capitato.
3: Bravi.
2: Il papà è un mio amico, mi ha invitato, comunione, però comunione e cresima.
3: Roberta Marchetti, come ti vestirai?
2: Credo di mettere un tailleur beige.
4: Misto, tailleur misto.
2: Sì, la mattina alle 10:30.
3: Brava, perché non deve essere un red carpet.
2: No.
3: Molto la scelta dell'abito è sull'orario e sul luogo. Per cui benissimo.
2: Quindi tailleur, in chiesa, sì, tailleur, sì. Quindi una cosa così sobria.
4: Vedi un po' che una cresima la fai comune. Certo che è in chiesa.
2: No, sai perché specifico? Perché nell'organizzazione di questo evento tra amici, andiamo, ci vediamo là, andiamo insieme, molti dicevano noi veniamo al ristorante. Io ho detto, ragazzi, ma che cafonata è?
3: Brava.
2: Ma che vuol dire?
3: Brava.
2: La comunione ma alle 10:30 è presto. E che vuol dire? La comunione alle 10:30 tu sei invitata alla cerimonia.
3: Bravissima.
2: Poi dopo c'è il ricevimento e si va tutti insieme a festeggiare, ma quantomeno in chiesa ti devi far vedere.
3: Ma è diventata una magistra eleganziarum.
4: Ma certo, qui Satiricon le fa un baffo.
2: No, ecco, per questo specifico che comunque molti, vedrai quanti
3: vabbè,
2: si presentano
3: tutti un po' cafoncelli,
2: ma tanti allora, fanno così.
3: Si va per il bambino, la bambina cresimanda e comunque si deve restare, se no,
2: certo.
3: Perché ti invitano a mangiare, ti invitano una sera in pizzeria.
2: Ma poi io mi vergognerei. Che fai? Sì. Arrivano tutti gli invitati e tu stai direttamente lì davanti al ristorante.
3: Senti, scarpa aperta o chiusa?
2: Questo è un problema.
4: I zoccoli, Rob, vanno sempre
2: bene,
3: per tutte le stagioni.
4: L'unica è una passerella di cemento invece che rossa. Cacca.
2: Sono pure quelli, io li amo,
4: Bellissimi.
2: Zoccoli, zeppe.
4: Poi ci metti il chiodo a un certo punto perché per non far consumare legno sotto. Che fai le scintille sulla passerella al mare.
2: No, la scarpa, allora, è un grande dubbio perché maggio, non lo so, io sono dell'idea, ora non è per tornare a parlare di piedi, però io sono dell'idea che quando il piede non è ancora abbronzato, la scarpa aperta
3: no, ma poi anche la situazione, in realtà le dita a vista è una questione intima, per cui tu sei lì per una cerimonia, almeno la punta deve avere le dita coperte.
4: Ah, sì,
3: da
4: eh?
3: Galateo, sì.
2: Sì.
4: Sì. Ma dai.
2: Io infatti credo di mettere un décolleté, classico,
3: bravissima.
2: Nero, con un tacco abbastanza importante.
3: Sì.
4: Abbastanza importante, che vuol dire?
2: 12.
4: Tacco 12.
3: Sì, è importante.
2: Bello, quanto mi piace il tacco 12.
4: Ah, signora mia.
2: Non lo metto mai, ma quando
4: esatto.
2: lo metto.
4: A guardarlo ti piace, al museo.
3: Femminile la Marchetti, ma quanto.
4: Ma il giro con le Lelly Kelly, dai su.
3: Ho conosciuto gli ideatori della Lelly Kelly.
4: Vabbè, mastica
3: una
4: adesso.
3: Signora, una signora che aveva tre maschi, avrebbe voluto tanto la femmina, ha iniziato a fare tutte queste cose con le farfalline nel
2: vedi
3: strass, a Lucca.
4: Sì, molto bene. Torniamo adesso dopo le Marchette e Marchetti, torniamo un attimo
2: alle cerimonie. Un abito chiaro va bene se è la mattina,
3: sì,
2: scarpa
3: allora
2: chiusa.
3: Banditi, rosso, i colori quelli urlati che diventano volgari in questo caso,
4: giallo.
3: Quelli troppo fluo, giallo in estate per un matrimonio all'aperto potrebbe andare bene, in estate, ma non a maggio.
4: Fa molto la signora di Ferrero Rocher comunque, ambrogio.
3: Ambrogio magari.
2: Quindi colori pastello
3: oppure anche dei fiori, però sempre.
2: A proposito di colori, al matrimonio matrimonio sappiamo che non ci si veste di bianco,
3: sì,
2: perché ci si veste solo
3: si
2: la scena. Comunioni e cresime? Un taglio bianco?
3: Ma tra tanti colori, in fondo è un ideale di purezza, di nuovo anche questa cerimonia. Mettiamo altri colori.
2: Quindi ma bianco no?
3: No, nero neanche, viola neanche.
0: Ma solo io mi immagino Roberto La Nostra con quei piedini, col rossetto rosso, col piedino 37 e col tailleur.
4: Eccoli che già si cominciano.
2: Sì, comunque il rosso,
4: si fomenta.
2: Smalto il rosso.
4: Stiamo parlando però solo al femminile, avremo anche qualcosa da aggiungere al maschile?
3: Niente scarpe da ginnastica, niente jeans, la cravatta non è un vezzo, ma ha ancora un significato.
4: Sì.
3: E un colore unico che può essere il blu scuro, allora bandito, il beige, il pastello, i
4: perché
3: colori
4: nella donna
3: chiari.
4: Va bene e nell'uomo
3: perché siamo diversi.
4: Meno male, viva Dio, ancora qualcuno con un po' di testa.
2: Ma quindi l'uomo beige no,
3: ma in Egitto col Panama sotto braccio,
2: il cammello. Mi piace tanto l'abito in beige Egitto. Da uomo di lino, un abito di lino bello fresco da uomo,
3: mamma, una sera al ristorante
2: per
3: ma no blu. Oppure grigio scuro se è proprio formale. Blu, ma non il blu elettrico, quello no. Alla Klein, quello da Van Gogh, no. E blu, neanche il Papillon per
4: blu notte, blu
3: scuro,
4: blu trauma infantile si potrebbe chiamare
3: collegio,
4: ecco, quindi esatto, a pulire i pavimenti. Questa, signori, è

0: dalla Globo Car.
1: Radio Globo.
2: Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. E adesso torniamo a dare la caccia alla Globo Car con all'interno la bellissima Angelica Baraldi. Buon pomeriggio Angelica!
3: Ma buon pomeriggio, ciao Roberto e buon lunedì, buon inizio settimana a tutti gli amici di Tutto Bloccato. Noi siamo già in giro con la nostra Globo Car, siamo ai Parioli esattamente di fronte all'ingresso di Villa Glori, quindi vi aspettiamo qui. Sto guardando il cielo e devo confessarvi ragazzi che è un po' preoccupante la situazione, ho paura che arrivi un temporale da un momento all'altro, ma comunque noi rimaniamo qui e vi aspettiamo. Voglio ricordare a tutti gli ascoltatori di andare su radioglobo.it per iscriversi al contest con Radio Globo Roman Auto e provare a vincere una bellissima Jeep Avenger. Noi ragazzi ci sentiamo dopo, ciao!
2: Ciao!
0: Vai ora su radioglobo.it
4: e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
0: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
4: In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca.
5: Radio Globo.
6: Roberta, la smetti di dare dettagli sui tuoi piedi, mo pure lo smalto. Io sto prendendo l'accordo adesso. Guarda se lo trovo tutto bloccato, perché la gente si è andata a spalmare sui guarderail.
7: Comincia tutto bloccato.
8: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
0: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: Ma poi tutta questa ossessione per i piedi, ci avete fatto caso che praticamente è sempre da una parte verso l'altra? Cioè tu non sentirai mai un'ascoltatrice, una donna fare: ah sì Roberto ti prego, mi sto immaginando i tuoi piedi. Io direi: ma che sei matta, ma come ti viene in mente?
9: Dica. Ma che numero di estremità hai?
3: Ecco, la vedo.
2: Quale, perdonami?
9: Che numero di piede hai?
2: Ah ecco, parla come mai, che ci hanno rubato il filmone.
3: Ma senti, come parlavo dei piedi al maschile, sei ringalluzzita.
9: Ma com'è il tuo piede? Magro? Cioè i bitorzoli?
2: I bitorzoli?
9: Cosa sono?
2: I bitorzoli?
9: Hai un bel piede?
2: Ma no, ma non lo so, ma non c'è bello e brutto il piede.
9: Vedi, allora sei tu che non dai importanza
2: ma
9: al
2: certo,
9: tuo piede.
2: Ma certo,
9: Roberta dà importanza al suo piede.
2: Ma sì, ma perché certo. Sa che comunque dall'altra bello. Parte c'è una pletora, un esercito dei maniaci.
9: Ma guarda che ci sono anche le ascoltatrici.
2: Sì,
3: comunque
2: sì.
3: Guarda, no, questo è vero, ora non ci so, non ci sono, neanche io le conosco donne così fissate e così feticiste, però è una parte del corpo, certo, che uno apprezza.
9: Certo.
3: Io non è la prima cosa che guardo, però
9: qual è la prima cosa?
3: Il viso. Sì.
9: Tu io, Roberto?
2: Le mani.
10: Ma Pranzetti Soffiantini, ma hai smontato tutto l'outfit per la comunione? Io già mi aspettavo canotta bianca e sopra camicia di lino beige aperta, pantalone di lino beige, panama beige e mocassino bianco. Ma hai smontato?
9: Noi non ci incontreremo mai, lo so.
3: Pare a Badantuono in Puerto Escondido.
2: Ma manco,
9: sì.
2: Ma
9: più Salvatores.
2: Ma più Indiana Jones questo è.
9: Magari.
11: Signora Pranzetti, ma quando porto la mia famiglia con quella di mia figlia a cena fuori, che colore e come bisogna vestirsi? Perché io mi vorrei vestire casual e sportivo e mia moglie invece si può vestire tutta elegante e imbrillocata. Ci dica, ci illumini.
9: Allora, imbrilloccata mi sembra troppo, però non ci deve essere una grande distonia tra marito e moglie, nel senso uno non può andare in bermuda e la moglie in lungo, cioè ci deve essere un compromesso, certo. Bisogna essere un po' uniformi, non uguali, poi è giusto che la donna sia più carina, più attenta, però anche l'uomo non proprio tanto scasciato.
2: Sembra che ti sei portato il maniscalco dietro praticamente, se ti segue con la carrozza.
9: Ma anche una questione di orgoglio. figlio, di impatto familiare, anche di esempio per i bambini.
5: Esatto, devono essere tutti e due ben vestiti e soprattutto tendenti all'elegante, secondo me. Ora, non eccessivamente formali,
9: ma
5: però...
9: dipende dal contesto anche, dipende dalla situazione. Sarebbe fuori luogo un eccesso di eleganza se vai in pizzeria, in birreria,
5: no?
9: Però uniformi sì.
5: Ah.
9: Sì.
2: Per quanto comunque andare anche in pizzeria con, una, con una camicia, no?
9: Certo. Scusa, no? Perché cosa pensavi?
2: No, che ne so, uno dice c'ho una t-shirt, una polo,
9: sì,
2: una roba del
9: dipende.
2: Genere.
9: Sì, può anche andare bene se sei fisicato. Se invece la maglietta sei un po' tondetto con la pancetta oppure mingherlino, sì, mettiti la camicia.
2: Perché maschera un po', dici?
9: Ma certo.
2: Tocca tenerla però fuori dai pantaloni.
9: Ma va bene, che ti importa?
5: Ma sai invece una cosa che mi piace, in un uomo? Cioè, l'abito, se non è una cosa particolarmente formale.
9: Non dirmi con le scarpe da ginnastica.
5: No, quello no.
9: Grazie.
5: L'abito con sotto, invece, se è un bel fisico, invece che la camicia, una t-shirt. Quello mi piace, se è così di mezza stagione.
9: Sì, non devi andare in un contesto formale, ma senza dubbio va benissimo.
2: La cresima o comunione è formale?
9: È formale e non va la scarpa da ginnastica.
2: No, ma quella io la bandirei proprio, cioè fare una legge domani, lager, gulag, cioè quello che è.
5: Sì. No, troppo scarpa da ginnastica sotto l'abito.
9: Ma sai quanti?
2: Ma è pieno, è pieno.
5: Cioè, sì, chi si sposa, eh?
9: Sì.
5: Ci sono anche sposi con la scarpa da ginnastica. Sì, sì,
9: sì, sono d'accordo.
2: Allora, Pranzetti Lombardini, abbiamo. Lei mi ha fretta?
9: Mi dica.
2: No, dico se
9: una proposta.
2: Se può, ma potrebbe essere.
9: No, vado avanti professionalmente.
2: Professionalmente dico. Si può fermare ancora un po'?
9: Sì.
2: Molto bene.
1: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Conosci la bici della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
7: Comunque la Pranzetti tra Menzini in 3 minuti di intervento ha mandato a puttane anni di lotte per l'uguaglianza e ha fatto body shaming peggio di Sgarbi. Cioè, complimenti tra Menzini.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
8: Globo. Però Tramezzi è bello.
9: È molto bello, sì. E body shaming è un'altra cosa.
8: E infatti, ma non dare retta a questi che ci provano, capito, a scalfire,
9: no,
8: la tua integrità. Laura Pranzetti Lombardini.
9: Ma poi noi siamo inclusivi, ognuno ha un'opinione, la dice, la riporta, chi è d'accordo, uno è d'accordo, ma va bene così. No,
8: sembravi veneta, ognuno la riporta, c'ho un'idea, ve la metto qua in onda.
9: Strega.
10: Sì, è il concetto di questo, ma se uno va a mangiare le fraschette è un conto, se fai i posti al tuo locato è ovvio che la fraschetta ci porna come te pare. Questa la signora Bombardini va a mangiare, se va a mangiare le scarcù, mica i ciambarrughe.
8: I ciambarrughe.
9: No, ma ha perfettamente centrato la cosa,
8: certo.
9: Ha fatto riassunto, complimenti.
8: Bravo,
9: certo.
8: Vedi, stanno attenti, sono molto precisi, sono belli e puntuali.
11: Io ho un matrimonio assistito al sandalo marrone con il calzino bianco, vestito di beige.
8: Aspetta, sono i domenicani quelli.
9: Esatto, che era il frate che celebrava quello.
8: Vedrai, quelli di beige praticamente. Vedrai che erano loro. Allora, c'è un altro aspetto, sempre rimanendo a cerimonie o all'eleganza in generale, che, una domanda che ti volevo fare, perché mi è passato stamattina, mi ha attraversato, ero con lo scooter al semaforo e ce l'avevo anch'io anche tempo fa, la camicia con la camicia, anche una bella camicia con le iniziali.
9: Sì.
8: La Pranzetti Lombardini, che mi dice sulla camicia con le iniziali?
9: Che le iniziali vanno sotto il cuore nel quadrante di sinistra. Mm-hmm. E unicamente in quella posizione, non sul colletto, non sul polso, devono essere o in minuscolo o in lettere capitali. Mm-hmm. E beh, sono raffinate perché
8: sì,
9: indicano sartoria, sì.
8: Oh.
9: No, devono essere a contrasto rispetto al colore della camicia, per cui azzurro diventano blu, però possono fare la differenza.
8: Te lo chiedo perché pure io ero convinto di questa cosa molto tempo fa, addirittura avevamo anni or sono un ascoltatore che chissà se è più all'ascolto, Marco il camiciaio. Tutto. Aspetta,
9: eccala.
8: Marco il camiciaio.
9: Stava
8: sulla Gianicolense.
9: Sì, va bene, sì. Marco il camiciaio.
8: Che stava sulla Gianicolense e ci aveva fatto, noi del programma del mattino, ci aveva fatto praticamente le camicie su misura a ciascuno di noi e ci avevamo fatto anche le iniziali, quindi io avevo questo RM qua sotto. Poi invece recentemente mi hanno detto, per carità, una volgarité,
9: no,
8: perché praticamente anticamente la mettevano tipo negli istituti per, appunto per non far confondere quel capo,
9: vero,
8: d'abbigliamento.
9: Nasce così, ma no, va bene, ma nei collegi, ma cosa importa? È comunque una situazione di stile, anche perché fatte bene non capita spesso di vederne. No, a me piace.
12: C'è da dire anche una cosa, forse sì, per questo risulta un po' cafone ultimamente, perché adesso ce le hanno tutti. Io mi ricordo, diversi anni fa erano in pochi quelli che avevano le iniziali sulla camicia, perché era una cosa veramente sartoriale.
9: Sì.
12: Adesso tantissimi hanno le iniziali, magari è una camicia comprata, una camicia dozzinale comprata un po' ovunque, poi magari la moglie gli fa la cosa.
9: No, è difficile.
12: No, qualcuno c'è. Comunque adesso ce l'hanno tutti. Prima era più esclusiva l'iniziale sulla camicia.
8: Siccome mi danno poco in questa radio per assolvere tutto questo compito di responsabilità.
9: Vuoi le camicie con le cifre?
8: Enorme. No, io adesso la prossima camicia ho pensato di metterci tipo scrivere qua sotto invece di RM, tipo dona 2 euro al 45582.
12: Aiuti l'IBAN.
8: Esatto. E va, no, basta l'SMS solidale.
9: Nel taschino.
8: Sotto qua, che tu mandi, vedi il numero, fai Porello, lui l'ho sentito per radio. E quindi gli mando 2 euro solidali.
9: Allora, a proposito di camicie, il button down, cioè il colletto con i bottoncini, non va mai con la cravatta. Mentre il colletto libero può andare con la cravatta. Nascono i bottoncini per i giocatori di polo, in modo che andando a cavallo non si alzasse il colletto, per cui è una camicia sportiva e va in controtendenza con la cravatta.
12: Hai fatto bene a ricordarcelo, perché noi all'ascolto avremo tantissimi giocatori di polo. Io non ho dubbi.
8: Ma scherzi, ho anche dei primi calciatori inglesi, certo, che giocavano con la camicia e il cravattino.
12: Certo.
9: E vogliamo parlare dei tennisti vestiti tutti di bianco come a Wimbledon? Era obbligatorio?
8: Era obbligatorio.
12: Ah, sì, era obbligatorio. Ma anche adesso è obbligatorio a Wimbledon.
9: A Wimbledon, ma non sugli altri campi.
12: No, infatti a Wimbledon sono tutti bianchi.
8: Ma è obbligatorio lo stesso fare quei versi. Oppure sulle donne. Capirai adesso.
12: Vabbè, così. Questo c'è.
8: Dal pavone alla tennista.
9: Bene, noi ci sentiamo mercoledì prossimo. E vi lascio.
12: Si dissocia.
8: Sì, per la prima volta si è salutata da sola.
13: Buonasera, sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
14: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
15: Stai ascoltando
16: Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: A presto, carissima.
9: Ciao.
12: Ciao, Laura.
16: Tutto Bloccato su Radio Globo.
17: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Allora, adesso che la Pranzetti se n'è andata, Laura Pranzetti Lombardini,
1: sì.
0: La risentiremo mercoledì, non questo, perché ovviamente c'è stata oggi. E
1: mercoledì la prossima settimana, sì, che questo aveva un impegno.
0: Ecco.
1: Volevo dire una cosa, io infatti, la dico adesso perché capirai questa che ci diceva dopo.
0: Sì, ecco, dilla adesso che ancora magari non è salita in macchina.
1: Esatto, ti dico adesso al volo. Comunque, non sai quanto è bello fare le cene, vendertele per tue e invece... già una roba dei surgelati, de roba già pronta. Guarda, no, veramente ho scoperto che non se ne accorge nessuno.
0: Ma che bestialità!
1: No,
0: ma
1: no,
0: certo che non se ne accorge
1: nessuno.
0: La gente.
1: Allora ho fatto una paella venduta come nuova ricetta mia preparata, così la posso dire perché tanto so che questi non mi stanno ascoltando, e era surgelata, però surgelata fatta bene, buona, un preparato già pronto, messo lì, semplicemente aperto la busta, svuotato in padella. Fatto figurone.
0: Allora, aspetta, però c'è da dire, io per carità sono contrarissimo a queste cose, sono cresciuto con tutta roba di casa, no, mai congelato niente. Però dico, c'è da dire che il metodo di conservazione dei surgelati, cioè comunque è un procedimento che, se vai a vedere, non richiede magari abbondanti roba tipo conservanti, così, perché prendi, metti sotto a meno 18 gradi e poi scongeli e butti sul fuoco. Però devo dire anche, a discapito, che a volte, se ad esempio se prendo un minestrone di quelli congelati, io lo sento, nel senso che mi fa pure acidità del stomaco, non so per quale motivo, forse dentro ci mettono pure qualche altra roba, non c'ho idea.
1: C'è da dire che non tutti i prodotti sono uguali, però io ho fatto una prova diverse volte, ma questa con la paella, ma ci sono stati altre pranzi, altre cene che mi ho spacciato per mie, ma in realtà era tutta roba pronta, che non significa necessariamente surgelata, anche roba che magari avevo preso la tavola calda, oppure una volta ho spacciato per mio un polpettone di questi commercialoni preso al supermercato, ho semplicemente tolto dalla scatola, messo al forno, 30 minuti di cottura, ho fatto il polpettone.
0: Ma si vergogni, ma perché devi dire ste cretinate alla gente? Perché devi prendere in giro la gente?
1: No, perché io sono convinta di una cosa, che siccome sempre meno persone cucinano, di conseguenza sempre meno persone sono abituate e ci capiscono, se tu ti vendi una cosa del genere, che sia a casa o al ristorante, la gente non se ne accorge. Io sono convinta di sta cosa, ma sai quanta roba pure al ristorante ci danno surgelata?
0: Dici? Cioè,
1: ma
0: è già pronta?
1: Sì, a meno che tu non vai... certo, i ristoranti, quelli insomma, dove paghi un po', e non sono sicura, però... sicuramente meglio, ma i ristoranti, quelli dove mangi con 20-30 euro, secondo te fanno tutto loro? Tutta roba fatta in casa?
0: Tutta no, su quello no, è fatto in casa poca roba, però addirittura spacciata poi per produzione propria, mi sembra un po' strano. Sentiamo comunque se ci sono degli altri vili come te all'ascolto, che stanno lì che spacciano però. Ah, sentite qua, se vi piace questa paella, pensate, questi scampi l'ho presi così a mani nude e li ho riversati qua per voi.
1: Esatto.
0: Mamma mia. Traffic News.
2: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global,
1: Traffic News. Adesso la viabilità, intenso il traffico sulla

0: Fiumicino all'uscita per Roma Sud. Lavori questa notte proprio sul raccordo anulare dalle 21 fino alle 6 di domani. È chiuso il tratto tra la via Nomentana e via Salaria sulla carreggiata esterna. Tutto il traffico verrà deviato sulla complanare adiacente. La chiusura si ripeterà ogni notte fino alla mattina del 9 maggio. Si lavora di notte anche sulla diramazione di Roma Nord allo svincolo di Settebagni, svincolo che tra le 22 e le 6 sarà chiuso in entrata verso l'Autosole. In alternativa utilizzare l'ingresso di Castelnuovo di Porto. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Grande raccordo anulare, carreggiata interna. Come si supera l'uscita per l'Aurelia? Poco dopo c'è un bel tamponamento a catena che sta causando file, tanto traffico e rallentamenti.
2: Lo sapete per quale motivo? Sì.
0: Abbiamo detto.
2: Per la tennista.
0: Certo, isolare subito.
2: La tennista, come fa? Com'è che fa la tennista?
0: La faccio. La vuoi?
2: Vai.
3: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Serviva un momento alto, dai.
2: Sì,
0: dopo
2: vero.
0: Due ore di puntata serviva.
2: Vero, vero.
4: Ragazzi, il metodo di conservazione dei prodotti surgelati è irreplicabile a casa, soprattutto per le verdure, almeno le aziende più grosse, vengono analizzati sia i prodotti sia le superfici dove vanno a contatto poi i prodotti e gli ambienti circostanti. Quindi sì, è tanta roba, certo. Non è, magari possiamo dire che tante ricette non sono le stesse, ma c'è un bel mondo dietro. Poi vengono surgelati a meno 40, anche meno.
2: Sì, poi c'è il discorso dell'abbattimento, non è solo surgelare, non è come facciamo a casa, no? Che prendi e metti su e
0: esatto.
2: Quello che succede succede. No, però qui il discorso era anche meno tecnico, cioè era più proprio su gente che spaccia per propri cibi invece acquistati in giro.
0: Esatto, surgelati oppure cose già pronte. E la domanda è pure, ve ne accorgete o non ve ne accorgete? Perché io onestamente non è che me ne accorgo, cioè nel senso,
2: da me
0: non se ne sono mai accorti.
2: Certo.
0: L'ho fatto più volte.
5: A me piace cucinare, quindi sono una che ancora la domenica fa la pasta fatta in casa, che si fa i ravioli, me li congelo, perché comunque non è vero che non si sentono le cose surgelate. Chi è abituato a mangiare le cose genuine lo sente come. E poi dai, che ci vuole a fare un sugo con la matriciana? Ci vuole un attimo, anche paella.
2: Sugo con la matriciana. No, comunque c'è da dire che effettivamente quando vado su a casa dai miei, che le tagliatelle le fa mio padre, quindi con le uova quelle del contadino, con la farina quella selezionata, con le bestie messe dentro al sugo che sono
0: certo,
2: la mecconio, l'ammazzato mio padre, è un altro mondo.
0: Quello sì, però
2: c'è
0: qualità buona anche dall'altra parte.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Vabbè, tutto sto giro di parole per dire che la Marchetti ne è buona a cucinare.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza. Convenienza.
14: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
15: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
16: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, Ace Spray Candeggina 690 ml più ricarica. Vari tipi, 2,79 €. Sgrassatore Chantecler 700 ml per due pezzi. Super prezzo, 3,99 €.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
19: Supermercati Tim, di quel family lavora, di risparmio, di qualità.
20: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
22: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Tutto bloccato. Sponsored by.
23: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, Magia Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori. In FM.
25: Streaming.
3: DAB.
25: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
2: 3 minuti dopo le 18 di lunedì 4 maggio 2026. Oggi San Ciriaco, signore e signori.
26: Preghiamo.
5: A me piace cucinare, quindi sono una che ancora la domenica fa la pasta.

0: certo, non riconosce se una cosa è fresca o surgelata. Devi essere proprio uno che capisce un c***o di cucina.
1: Ma smettetela, che andate nei ristoranti quando ci sono, quando c'è il fermo pesca, e prendete, pretendete soprattutto, ah no, io mangio il pesce solo se è fresco, e poi alla fine vedranno i bustoni dei totani, dai,
2: sì,
1: su.
2: Ma guarda, in tanti non lo riconoscono.
1: Ma certo.
3: Quando ordinate l'aragosta al ristorante, quella viva, che c'ha l'elastico alle chele, e poi ve la portano nel piatto che non c'ha il segno dell'elastico alle chele, vuol dire che fanno dato quella surgelata.
2: Vedi? I tocchetti.
1: La tecnica.
2: Che addirittura riuscite a vedere il segno dell'elastico sulle chele. Che fanno?
1: Ma so, un po'
2: i solchi.
1: Pezzi. Ma se li mettono da soli poi.
2: Ma io che so. La coda.
1: Le ragoste si vedono. A parte che poi la ragosta non c'ha le chele. Non dite che cretinate. C'è l'elastice.
2: L'elastice, ma
1: mamma
2: infatti
1: mia.
2: Lui intendeva l'astice.
1: Le basi.
2: Io
1: le...
2: non l'ho voluto dire perché poi ha detto. No,
1: perché sei carino.
2: No, però era l'astice.
4: Oh, pure io faccio certi ravioli.
2: Vedi? Penso se diceva.
1: Gnocchi. Ah, come scusi?
2: No, ma altri tipi di pasta, magari una pasta corta oppure quella che fatta prende, con le patate, come dici tu.
1: Quella che prende bene il sugo.
2: Esatto.
5: Ma perché in mezzo al traffico per le donne la precedenza pare una battaglia sociale?
2: Dai.
1: C'è un femminismo alla guida, quindi praticamente.
2: Esatto, madonna, pure là facciamo la lotta.
1: Veramente, ma anche perché chi si estranea lo sappiamo benissimo poi come va a finire. Ora, a proposito di estranea.
2: Sì.
1: No, dico, a proposito di estranea, andiamo allo 06 89 28 996, nel senso ci tiriamo fuori dallo studio e andiamo là in strada o a casa, non lo so, adesso scopriremo dove.
2: Con chi?
1: Annalisa, buon pomeriggio, benvenuta a Radio Globo.
6: Ma ciao ragazzi, come state?
2: Ciao bella.
1: Bene, tu
6: bella
1: come stai?
6: Ci sarai.
2: Grazie.
6: E Roberto.
1: Oh, mica ha detto cioè ha detto bella.
6: Appunto.
1: Va bene, quindi Annalisa, vai.
6: Sì, allora, dunque, anch'io non ho nessun problema a usare i surgelati come Roberta. L'unico punto interrogativo è quello che ci facciamo tutti, ma l'avranno messi a posto in tempo, si saranno scongelati prima e poi l'hanno rimessi dentro, sai, un po' pure per i gelati, no? Questa cosa qui. Quindi, vabbè, questo resta un punto interrogativo, fatto sta che alcuni prodotti sono veramente buoni.
1: C'è.
6: Detto questo, vi volevo dire un'altra cosa.
2: Vai.
6: Allora, io ho lavorato 15 anni in una pasticceria.
2: Sì,
6: e conosco un po' il mondo della pasticceria, no? E una cosa che vi volevo dire, perché è il luogo comune, per esempio, pensare che i cornetti che noi mangiamo la mattina, i lieviti, allora, lievito intendo maritozzo, che piuttosto che posso dire la...
2: Sì, il danese, il cornetto, esatto.
1: Vabbè,
2: sì.
6: No, cornetti, aspetta.
1: Calma.
6: Il croissant,
2: sì.
6: Il cornetto, è di solito surgelato.
2: Lo so!
6: Brava.
2: Si scongelano la sera, si mettono lì a far riposare sul bancone.
6: C'è un fornitore, e anche qui c'è una bella... come si dice, una bella lotta tra vari fornitori, perché ci sono quelli più buoni e quelli meno buoni, e tu te ne accorgi dalla bontà del cornetto.
2: Certo.
6: Okay? Esatto, quindi ci sono sempre i fornitori dietro.
2: Sì, sì.
6: Più paghi, più hai il cornetto buono.
2: Tra l'altro, il cornetto surgelato, quando si mette sul bancone della pasticceria, anche insomma di dietro al bar, poi si aspetta la mattina per cuocerlo,
6: sì, esatto.
2: Ed è la sera molto più piccolo, è tipo i cornettini piccoli sono, che poi crescono.
6: Sono piccolissimi, sì, sì, sono piccoli, poi lievitano la notte, dipende dal periodo, insomma, dipende dal...
1: Avete notato il tono della Marchetti quando ha studiato? Che prende e si mette dentro, tipo tira sulla manina, voi non la vedete? Ah sì sì, questa allora, in pratica, la sera, mamma ha visto che prende, mette il cornetto a congelare e poi dopo... E prende, lo tira fuori e poi accende il forno.
2: Però perché io avevo una carissima amica che aveva una pasticceria, tra l'altro buonissima, facevano dei cornetti clamorosi, e sono rimasta sconvolta perché una sera mi ha detto: ma accompagni a tirare fuori i cornetti? Dico: ma non li fate la mattina? Avete il laboratorio? Dice: no, i cornetti si scongelano, si fanno lievitare la notte, la mattina si mettono al forno. E non me l'aspettavo, ed erano ottimi.
1: Pillole di pasticceria, signore e signori. Qua tutto bloccato, c'è tutto quello che potete desiderare, veramente.

0: Sono le 18:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Sebbene rimane difficile, plastici, ricordatevi le elastici. Oh. Plastici c'hanno gli elastici sulle chele, l'Aragosta non ce l'hanno le chele. Paratevi qualcosa, ragazzi.
2: A cameriere, arriva sta pizza.
3: Ma fate finita, perché ve ne accorgete? Ma che ve ne accorgete? Tutti cracco siete diventati da quando fate i video su TikTok che la paranazza, tutti nudi sotto, dai, su.
4: Supposto che il 90% della gente sa mangiare. Mangia la monnetta.
5: Io volevo dire, perché è luogo comune, per esempio, pensare che i cornetti che noi mangiamo la mattina, i lieviti, allora lievito intendo maritozzo, che piuttosto che posso dire la
6: sì, il danese, il cornetto, esatto,
5: esatto.
6: Sì.
5: No, cornetti, aspetta,
7: calma.
5: Sì.
8: Oh, ma perché attacca questa, boh?
9: Oh, ma che cazzo sta di questa? In pasticceria si fa tutto fresco, se nel pasticceria seria, se no non si fa un cazzo, che sta di roba surgelata?
10: Che sono certi bar che non fanno come diceva Marchetti, che appoggiano sul banco e li mettono in forno il giorno dopo. Cioè sono certi bar che direttamente dal congelatore li mettono direttamente dentro al forno. Dimmi la verità, dai.
11: Con offerta Marchetti tutto scongelato, dalla pasticceria al pesce.
12: Pronto Radio Globo!
13: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio e gli interrompete la comunicazione.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
14: Eccoci qua signori, le 6:15 di lunedì 4 maggio 2026. Attenzione, perché noi mentre così adesso stiamo belli distaccati dalla realtà, da quello che succede a volte anche in angoli più o meno nascosti della capitale, ma sicuramente succede anche in tante altre città. Ecco, mentre stavamo a ragionare di Delia che ha cambiato il testo di sta rottura de palle de bella ciao, succedono anche tante piccole altre cose.
6: Ma cose anche abbastanza serie, perché ieri sera a Centociale c'è stata una sparatoria, non è la prima, perché una settimana fa là davanti al quarticciolo ce n'era stata un'altra. Ieri sera verso mezzanotte e mezza sono rimasti feriti due tunisini. Il primo verso mezzanotte e mezza è stato soccorso e portato in ospedale, fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita. Poco dopo è arrivato un altro tunisino che ha detto di essere stato ferito a pochi metri di distanza da Viale Palmiro Togliatti, dove era stato ferito anche l'altro. Quindi i carabinieri stanno indagando, l'ipotesi è quella di un agguato, ma soprattutto è quella che ci possa essere in atto una guerra per il controllo di quel territorio.
14: Ma il controllo, cosa devi controllare? Che qui già è stato controllato tanti anni fa, quando è stata appunto fondata questa città. Non mi provocate con un file
6: quella,
14: preciso.
6: È che quella è una piazza di spaccio e quindi ci sono diverse, insomma, gang criminali che si spartiscono le cose. Però questo è un problema, perché Viale Palmiro Togliatti, dove è successa questa cosa qua ieri sera mezzanotte e mezza, tra l'altro questo tunisino dice che il colpo è partito da un'auto, da una macchina, cioè è passata una macchina, ha sparato a questo.
14: Sì.
6: È pericolosissimo. Adesso, al di là della guerra per il controllo della zona, che roba di droga su cui stanno indagando e speriamo si possa risolvere. Ma io sai quante volte ci passo là la sera, a volte? Perché magari ho degli amici, delle amiche a Centocelle, così che passo. Tu ti ritrovi in mezzo a una cosa del genere e ti arriva un colpo in macchina. Cioè, ma stiamo scherzando?
14: Ah, per carità.
6: È pericolosa sta cosa,
14: Erano, hai detto, bande di danesi?
6: Tunisini.
14: Ah, tunisini.
6: Fa bande, no, i due feriti ieri sera erano tunisini, sì.
14: Norvegesi?
6: No, tunisini, cittadini tunisini.
14: Dell'Irlanda del Nord, per caso, e allora ditelo, e allora ditelo.
15: Siamo i protettori che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa per mille anni.
14: Questo al concertone.
15: Il grande impero di Roma deve finire stanotte. Non lasciate che accada facilmente.
6: Anche maggio.
15: Affilate le spade.
14: Piero Pelù,
15: e temprate le vostre anime, poiché combattiamo come fratelli, come romani.
14: Immagina il concertone questo, capirai, se squagliano tutti. Ecco.
15: Augusto, Giustiniano, Costantino.
6: Tutti.
15: Saranno lì a guardarci.
14: Immagina una band con loro tre. Come si possono chiamare? Nuova Roma.
0: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
14: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back. I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Palatiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare. Wait for me, I'll be back. I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Palatiziano. È lì che il ritmo sale. Che

0: Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
2: Think Big. Become Big.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Torna a Roma, Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
10: Chi è?
11: Freddo.
10: Brrr. Chi è?
11: Rumore.
10: Chi è?
11: Sprechi, sprechi,
10: sprechi. Ah, siete voi? Sempre puntuali?
11: Freddo. Sprechi.
10: Da oggi non più.
12: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
13: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: Tutto bloccato.
15: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
17: Roberto, quando metti il pezzo del gladiatore, in sincerità mi viene Barzotto.
18: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
19: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
20: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
21: Ma fateli c***o tu, no.
13: Tutto bloccato su Radio Globo.
22: Evviva il perbenismo!
23: Ma Roberta, fortunatamente per te che non stanno in pericolo di vita. Erano due di meno.
24: Ma Centocelle è del terribile, questi che c***o vanno.
25: Vai Marche, vai col file dei crociate, vai!
26: Già fatto!
27: Poi siamo i protettori che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa per mille anni!
28: Ve lo risparmio, ve lo risparmio. Però ecco, il compito sarà mandarlo a memoria.
29: Allora, attenzione! Social! Eccola là, l'impallata da Bologna!
30: Poche parole! Chiare e mordenti!
31: Arrivo con lo skiff.
28: Con lo skiffit.
32: Sì.
33: Guarda, guarda, che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
34: Presidente!
33: Leo da Caselli!
34: Ma che fa?
35: Ma su via, che ti tocca!

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, Ileana Caselli, vedo che ondeggi là, prendi, sbatti, fai, talzi, ti risiedi. Che succede? Cosa combini?
2: No, è che aspetta, che sto scomoda, perché mi si divide, cioè mi separa in due, sti pantaloni mi separano in due, è una cosa scomoda.
1: Ma cosa? No, un po'. Ma come? Che vuol dire ti separano in due? Scusa. Perdona l'ignoranza.
2: Vabbè, dai.
3: Mi separano in due, i glutei.
2: Oh.
1: I glutei?
2: No, no, davanti, davanti.
1: Ma dai! Vabbè, ma qui manco fa così,
2: è
1: però!
2: Così, oh!
1: Ascoltatori, questa se la sta segando!
2: Ma no, beh!
1: Cioè, no, no, calmi, eh!
2: Ho sbagliato
1: verbo, vabbè!
3: No, ho capito, ma pure te, parliamo di questo argomento, scegliere l'altro! Ma parla di che taglia so quei pantaloni che ti segano.
2: Ma in realtà sarebbero larghi, però che ti devo dire?
3: Non lo so, non l'ho preso.
2: Ho mangiato stamattina, sì, ho mangiato.
1: Hai mangiato, incredibile. Tanto, da 2-3 anni che non mangiai.
2: In teoria dovrebbe arrivare lo stipendio, ho detto finiamo quello che c'è.
3: Svuota frigo.
2: Ma
3: fatto,
2: sì, dai.
1: Ah, non ti hanno detto che maggio è il mese per la...
2: Mariano, quindi...
1: Esatto, quindi la proprietà si permette di non pagare. Dice ragazzi, il mese Mariano, mi raccomando, diamo tutto alla chiesa di Santa Maria in Trastevere.
2: So. Vabbè, ho dato anch'io tanto a Maria, però.
1: Capirai, quella ti ritorna indietro. Tu ci avrai un posto, tu sarai l'unica al centro sociale del paradiso. Me lo immagino così. Invece che per te il giudizio universale verrà sopra una nuvoletta di fumo, però c'è di fumo. Allora, invece, torniamo a noi. Quando hai finito di separartela lì con Mosè?
2: No, però io sto sempre guardando questi cartoni animati notturni, bellissimi.
1: Allora.
2: Mi sono appassionata. Bello proprio.
3: Sì, devo dire che non sono male.
2: No, voglio, c'è tutta una trama. Comunque anche secondo me è una dimostrazione di resistenza agli stimoli esterni. E quindi no, è bello, Sailor Moon.
1: Il grande Sailor Moon.
3: Sì, abbiamo ascoltato un estratto la settimana scorsa. E devo dire che ha fatto breccia Sailor Moon, che è questa eroina che non riesce a tenere a bada i suoi ormoni. E quindi lei ci prova, ma è un po' più forte di lei. Come il richiamo delle sirene.
1: Quindi sì. Ecco.
3: No, quelle della polizia.
1: Quindi no, se no Caselli ci scappa da qua, ferma.
3: Sì, sì, no, per quello specificato.
1: Come dici sirene qui in antipo.
2: Ero convinta di aver capito la trama, invece no, poteva essere un twist.
3: Solito.
1: Allora, no, ma quale twist? Allora, no, quindi Caselli, lei mi ha passato quindi il weekend lungo a guardare sti canali notturni dove ci sono appunto sti cartoni, oppure altri programmi che abbiamo già conosciuto, chiama Alma Pacco del giorno dopo, così insomma un po' imitazione e a spese zero a quanto pare.
2: Sì,
1: allora mi ha preso un altro estratto di Sailor Moon?
2: Sì, volevo farvelo sentire.
1: Andiamo, vai, andiamo col Sailor Moon.

0: forza, Bunny. Questa volta devi fare una sola cosa: ritirare la merce, firmare, tornare a casa. Oh sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone. Buonasera, dovrei ritirare l'ordine 0069.
1: 69 quindi.
0: Sì.
1: Ecco a lei il pacco, ma faccia attenzione, è molto grosso.
0: Oh no, disinvolta, disinvolta.
1: Ecco, dovrebbe mettere una firma qua sotto, le do la mia penna.

0: diretta dalla Globocar. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato ai chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio. E soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroën, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. E adesso torniamo a inseguire la Globocar in giro per la capitale con a bordo Angelica Baraldi. Angelica,
2: eccoci. Io comunque, ragazzi, prima me la sono tirata tantissimo, perché ovviamente appena abbiamo finito il nostro collegamento di prima, dove ho detto che stavo guardando il cielo grigio sperando che non venisse a piovere eccetera, che è successo? Ha iniziato a diluviare fortissimo, perché così è una legge scritta, dovevo stare zitta che era meglio. Comunque noi siamo con la nostra Globocar ai Parioli, siamo di fronte all'ingresso di Villa Glory, ma saremo qui ancora per pochissimi minuti perché poi rientreremo in radio. Però voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che è il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger è proprio adesso. Ciao!
1: Ciao!

0: 7 luglio.
1: In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio
2: Globo. Oh, io però già sto ingrifato oggi e non so manco perché. Mi fate sentire queste cose, sto in macchina, mezzo al traffico, ma uno che deve da fa? E dagli!
3: Ammazza che puntualità! Oh.
4: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
0: Stai ascoltando
1: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Pantaloni mi separano in due, una cosa scomoda.
6: Ma cosa? Un po'... Ma come? Che vuol dire ti separano in due? Scusa, perdona l'ignoranza.
5: Vabbè, dai. Mi separano, cioè,
7: glutei,
5: in due,
7: i glutei.
6: I glutei?
5: No, davanti, davanti.
6: Ma dai! Vabbè, ma qui manco fa così, però.
5: Così.
8: Ah, bene, la classica zampa da cammello.
4: Qualcuno ha detto cammello!
3: Di là probabilmente stai fatta a sta mania, ti sei messi al contrario.
8: Occhio che qua mi sa che si stanno a seguire tutti, tranne che
3: tagli col cammello.
8: Non so se a voi vi è mai capitato, ma ci sono certi pantaloni che ti mandano tutto dall'altra parte.
9: Scusate, ma chi è che ha segato chi?
6: Ah no, ragazzi, vi puntate sui verbi. Comunque è lo zoccolo di cammello, no? La zampa di cammello, che c'ha? La proboscide.
7: Guarda, comunque quanto sono, ma siete, ti ci metto anche a te, informatissimi su questi tecnicismi, no? Della forma che viene con queste cose dello spaccare a metà.
6: Vabbè, ma noi siamo sempre i figli di quelli, dei vecchi, degli zii. Il classico zio, capirai, alle tattua, corcaccio e spaccava il noce di cocco.
7: Mamma mia, guarda che poesia!
6: E quindi posso essere alto anch'io, se no mi prendi in giro, è che sto prete, è che so, è che sto lì, è la filosofia, vai Descartes.
7: Ma no, noi siamo così. Tu? Alto e basso, ma poi basso perché?
6: Sicut in cielo ed in terra, mo comincio. Sentirai che pipponi che t'attacco.
7: Latino direttamente.
6: Oh, esattamente. Sì.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
10: Cosa ne pensi di genitori che dicono ti amo ai propri figli?
11: Vuoi saperlo davvero?
10: La tua espressione dice tutto.
11: Ma è tutto sbagliato, è tutto sbagliato.
10: Ci spieghi bene perché?
11: Allora Marco, noi siamo amici, io non ti amo, tu mi ami?
10: Non credo.
11: Ok, perché io amo la persona, se ce l'ho, con la quale sto, che mi fa battere il cuore, il cui corpo mi richiama, con cui poco o tanto, breve o lungo, ho un progetto a due. Cioè il ti amo in italiano parla il linguaggio affettivo del noi, della coppia. Ti amo detto al figlio, intanto chiama fuori il partner, confonde i ruoli, non permette di distinguere le sfumature dei sentimenti e rischia di far passare il ti voglio bene come un sentimento di serie B quando è il numero uno, perché il bene non passa mai. Io non smetterò mai di volerti bene, ma se ti amassi potrei smettere.
6: Allora, riflessioni, vedi, diciamo siamo troppo bassi. Ok, risaliamo un attimo di livello.
7: Sì, queste sono le dichiarazioni rilasciate da Stefania Andreoli, che è una psicoterapeuta molto famosa sui social. Lei si occupa principalmente di tutte le tematiche legate alla famiglia. In questa intervista lei si è schierata contro questa moda, diciamo così, che ultimamente c'è di dire ti amo ai figli. È successo un casino, sono arrivate un sacco di critiche. Poi, per carità, questa è una posizione su cui si può essere, con cui ti si può essere d'accordo oppure in disaccordo. Però insomma, diciamo che è stata anche un po' lei per prima ad aizzare questa polemica.
6: Aizzare, comunque ha tirato fuori un punto dove, secondo in teoria l'idea originaria dei social, si creava una piazza su cui condividere o meno delle idee, no?
7: Ma non esponendo la sua opinione, assolutamente. È che poi ha ricevuto un bel po' di critiche, ci sono stati anche in tanti che le hanno date ragione, e quindi lei ha un po' monopolizzato i suoi social nelle ultime 48 ore. amore un po' sembrava che avesse ricevuto molte critiche. In realtà ci sono molti, molti che la pensano come lei, cioè che dire ti amo ai figli è sbagliato.
6: E adesso ai figli non lo so, ma io ci metto nello stesso calderone, aggiungo a quello che dice la signora e ci aggiungo anche ai genitori. Cioè io se vado da mio padre e faccio perché io papà, vedi, io ti amo, io penso che, non lo so, un tavolino, una panca me la lancia. Ma penso, ma conoscendolo, ormai sono 39 anni che lo conosco.
7: Però ti posso dire, questo qua è un problema semantico che abbiamo solo noi in Italia. Gli inglesi fanno molto prima, cioè I love you, che vale sia per i figli, sia per i partner, sia per i genitori, una cosa, cioè sì. Noi abbiamo il ti voglio bene e il ti amo, che da sempre ha questa distinzione, no? Il ti amo si dice a un partner,
6: sì.
7: Il ti voglio bene si dice a un'amica, un figlio, un genitore. Però se ci pensi, sta tutto nel significato della parola detta in questo modo, perché ad esempio dire amo i miei figli
6: è diverso.
7: Però implica la stessa cosa,
6: no.
7: Sempre amore.
6: Ma sì, certo, ma l'amore materno, paterno è una cosa che esiste in questa lingua qua. Poi se vogliamo stravolgere, come ormai è consuetudine, no? Ormai visto ce la stanno gli asterischi, parole, c'è il tutu, ce l'hanno detto anche qua. Buonasera a tutte, tutte e tutu. Quindi capisci che c'è uno stravolgimento. Se dobbiamo ancora rimanere ancorati a questa lingua meravigliosa che sempre meno persone come i surgelati e la cucina conoscono e usano, allora capisco la barbarie che porta questi genitori che avremo sicuramente l'ascolto a dire ti amo al figlio, alla figlia.
7: Ripeto, anche questa la metto in quella pentola di cui fanno parte i cambiamenti sociali. È così. Cioè, fino a 10 anni fa era impensabile dire ti amo a un figlio o a un genitore, oggi si fa perché ti amo. In molti casi non è più visto come sinonimo di innamoramento, no? C'è differenza tra l'innamoramento e l'amore.
6: Certo, certo, è quello che io, infatti, guarda, ti vengo dietro proprio perché è quello che dice, è il cambiamento. Ma se poi vogliamo disorientarci completamente in qualsiasi ambito, lo facciamo perché cerchiamo di stravolgere dei punti fermi che abbiamo. Quindi, se adesso all'improvviso io dico io odio Miriana. Io odio Miriana, non è che no, vabbè, sai, negli ultimi tempi non vuol dire per forza che tu la odi. No, ragazzi, dei punti fermi, dei palinsesti, dei capisaldi ce li vogliono.
7: Sì, ho capito quello. Tu dici che comunque il significato fa la differenza tra l'amore filiale, l'amore genitoriale e l'amore sesso-affettivo che sia con un partner.
6: Certo che io provo un sentimento d'amore, non lo posso provare per i figli perché non ce l'ho, ma posso provarlo magari per i genitori o per una sorella. È chiaro che io provo alcuni aspetti dell'amore per mia sorella, ma non posso dire vado da mia sorella, sono stato suo, guarda, comunque te amo.
7: Guarda, comunque fa parte di questo aspetto anche il bacio sulla bocca, che è un'altra cosa,
6: signore,
7: che fa scaldare genitori, ma non solo genitori, cioè è molto legato a questo aspetto, se ci pensi, no? Dire ti amo a un figlio significa dargli quel senso sesso affettivo che il figlio, secondo l'Andreoli e secondo molti, non dovrebbe avere. E stessa cosa il bacio sulla bocca, allora.
6: Lasciateli in pace, ma perché io penso se anche mia madre, non lo so, oppure se adesso mio padre, che ne so, torno a casa sto weekend, mio padre mi dà un bacio sulle labbra e io impazzisco, mi butto di sotto, te lo dico papà, se dovessi stare all'ascolto, che è tornato adesso dal gioco del 3-7 della briscola, adesso se dovesse sentirmi, innanzitutto non ti sentire male per queste cose che puoi percepire in radio, perché sono tutti matti, è un mondo finito e deviato, ma tu rimani saldo, fermo lì, sentiamo cosa ne pensano loro. 0689 28 996, a tra poco.
1: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
2: Ma che cazzo c'entra? La cosa più bella che poi ti ha un figlio e ti ama, e se te lo ridice pure lei, te fa piscia sotto. Questa non capisce un cazzo, maledetti.
1: Radio Globo, meteo.
12: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Radio Globo Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio, ma con nuvolosità in graduale aumento. E in effetti poi nella giornata di martedì cambia lo scenario meteorologico. Transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni tra mattina e pomeriggio. Situazione poi in miglioramento verso sera, ma con cielo sempre grigio e coperto. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 18-19 gradi e attenzione anche al vento che soffierà sostenuto sulle zone costiere con mare ovunque mosso. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
1: Scopri come su radioglobo.it.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
10: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
11: Sì, 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
10: Anche il mio.
11: È una grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Tutto bloccato.
13: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
15: Ma chi è che ha detto sta c***ata? Fatemi capire. L'amore c'ha varie sfaccettature, c'è l'amore tra madre e figlio, l'amore tra fratelli, l'amore tra amici, l'amore passionale tra uomo e donna. Ma che c***o di questo?
16: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
17: E namo, mo comincia la festa.
18: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga, Marchetti!

0: cosa ne pensi dei genitori che dicono ti amo ai propri figli?
1: Vuoi saperlo davvero?
0: La tua espressione dice tutto.
1: Ma è tutto sbagliato, è tutto sbagliato.
0: Ci spieghi bene perché?
1: Allora Marco, noi siamo amici, io non ti amo, tu mi ami?
0: Non credo.
1: Ok, perché io amo la persona, se ce l'ho, con la quale sto, che mi fa battere il cuore, il cui corpo mi richiama, con cui poco o tanto, breve o lungo, ho un progetto a due. Cioè il ti amo in italiano parla il linguaggio affettivo del noi, della coppia.
2: Invece a Roma siamo abituati a dire voglio bene a mamma, voglio bene a papà.
3: Oddio, mi sono perso un pezzo, perché non si può dire ti amo ai figli?
4: Io non supporto questi che baciano i figli in bocca, cioè due figli, maschio e femmina, okay. E non supporto sempre questi che fanno il bagno con i genitori, cioè il genitore con i bambini tranquilli a farsi la doccia, a farsi i cavoli loro, nudi, nudi, nudi.
5: Ma cosa, se parlo a una terza persona dei miei figli, io dico io amo sì. I miei figli, non dico io voglio bene ai miei figli.
6: E questo, su questo siamo tutti d'accordo, questo l'abbiamo già detto, insomma stavamo esplorando anche questa sfaccettatura. Qua.
7: Sì, questa polemica che c'è stata sulle dichiarazioni di Stefania Andreoli, questa psicoterapeuta, che ha detto che dire ti amo ai figli è sbagliato perché si confondono. Secondo me fa parte di questo cambiamento sociale, per cui forse proprio perché a volte i figli crescono in una società in cui oggi si ha sempre più bisogno di punti di riferimento, i genitori dovrebbero essere i primi, e quindi uno dice perché ti devo dire ti voglio bene quando il sentimento è più grande.
6: Ma
7: ti dico ti amo
6: perché
7: poi
6: parliamo italiano,
7: ma poi è
6: perché
7: ovvio
6: è italiano.
7: Che un fidanzato o una fidanzata si ama,
6: dai,
7: in modo diverso, ma un genitore o un figlio
6: sì.
7: Si amano,
6: ma
7: l'amore più grande,
6: perché l'italiano impone questo. Difendiamo l'italiano, non solo Costantino, Giustiniano, Augusto, messi al contrario.
7: Secondo me io a volte ti amo, l'ho detto anche agli amici.
6: Ma poi che tra donne mica vale. Pensa, se io vado da un amico e gli dico oh Fabrizio ti amo, dai su ragazzi, state coi piedi per terra invece di stravolgere il mondo. Se il mondo è così semplice, sarebbe sto mondo, perché lo complicate? Qual è il problema? Perché vi sentite messi da parte se siete ormai dall'altra parte della staccionata? Tornate di qua, tornate dove c'è il senso. Comunque, Lazio in vantaggio, eh?
7: No.
6: Ma come no?
8: Zaccagni batte il corner, palla sotto porta! E Romagnoli trova la deviazione dell'1-0 Lazio!
6: Sì, sta giocando a Cremona con la Cremonese, contro la Cremonese.
7: Lazio,
6: sì.
7: Queste sono le ultime di campionato?
6: Sì.
7: Mazza, forte, già 1-0, iniziava alle 6:30.
6: Alle 6:30, beh, sì, sono passati 20 minuti. Vabbè. Aspetta un po' che mi segnalano 3-0.
7: Dai.
9: Zaccagni, Provella. In verticale, imbucata favolosa per Cancellieri che sciupa il 4-0.
7: 4-0. Quindi
6: sta... sciupato, quindi 3.
7: Vabbè. Sì. Allora, 3-0 in 20 minuti, che Lazio!
6: Davvero?
7: Partitone!
10: Allora, se non li ami è un problema, se li ami troppo è un problema, se non gli meni è un problema, se gli meni è un problema.
6: Bravo.
10: Cioè, in una società che sta andando a rotoli, noi ce ne andiamo a preoccupare di un genitore che dice ti amo al figlio o alla figlia? Ma qual è il problema?
11: Ma secondo me dire ti amo a un figlio non crea sto grande scalpore. La problematica è che si contestualizza tutto nel sesso, no? Cioè il sesso deve essere per forza legato all'amore. Esistono degli amori platonici. Ti amo è l'esternare, è l'espressione dell'amare, no? Io ti amo.
12: Io credo che queste persone che si inventano questa filosofia sono persone che riescono ad avere adito da chi non c'ha più una storia, perché come è stato già detto l'amore c'ha mille sfaccettature, ma perché dicono ste cazzate?
6: Però perché veramente, allora cioè qui c'è un problema cognitivo proprio di ricezione, però per carità, rispettiamo tutto. Oh, e tutti soprattutto. Attenzione!
13: E sono 4 per la Lazio. Spettacolo bianco celeste.
14: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
6: Beh, ma che ti qui non possiamo andare in onda?
7: Passa 4-0 in 22 minuti.
6: Capito? in un attimo proprio. Cioè, ma perché non c'è mai capitato da quando abbiamo iniziato questo programma di andare in onda con la Lazio che stava giocando?
7: Contemporaneamente, è vero, sì. È vero. La prima volta, oh, evidentemente porta bene, solo che è tardi, fine campionato.
6: Vabbè. Però, intanto, almeno c'è ancora una coppa in ballo. A Supercoppa è sicuro. Traffic News.
15: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
16: Radio Globo, Traffic News.
7: Traffico intenso, vista l'ora, sul raccordo anulare.

0: code nelle due direzioni sulla tangenziale est tra Tiburtina e Salaria. Allo Stadio Olimpico questa sera alle 20:45 c'è Roma-Fiorentina, previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Faro Italico. Non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul Lungo Tevere e sulla tangenziale. Lavori questa notte, lo ricordiamo, sul raccordo anulare. Dalle 21 e fino alle 6 di domani è chiuso il tratto tra la via Nomentana e via Salaria sulla carreggiata esterna. Tutto il traffico verrà deviato sulla complanare adiacente. La chiusura si ripeterà ogni notte fino alla mattina del 9 maggio. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Ah, Marchetti Roberto, ma che cazzo stai a dire? Stanno 0-0.
2: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
3: Come fai a girare, tu mi fai girare come fossi una bambola.
4: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
5: Mamma mia come parla bene Roberta.
6: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio
8: Globo. Ragazzari, mi avete fatto piancorpo, sono appena uscito da ufficio, ho messo Radio Globo, ho sentito 3-0 dalla Lazio, sono andato a vedere subito immediatamente su Google, stanno ancora a pareggiare. Mortacci, ma avete fatto piancorpo. Ma avete fatto piancorpo che sti Lazialotti già stavano a vincere. Ma per carità, signore Dio, manca la Cremonese riescono a fare questo.
9: Forse di Cremona il signore, a giudicare la 100 sicuro.
0: Sì, Cremona alta.
1: A Marchi, ma che cazzo è partito a Sabede? Che sto pure tutta col fantacarcio io.
10: Adesso te cazzo. Fanno 0-0. Buffoni, peperoni.
9: Dai.
11: Che forti che siete, Rubè, grandi, oh. Stato a vincere 3-0, cara Cremonese. Grandi.
1: Agazzaro.
12: La Lazio ha fatto 4 gol. Ma se nel campionato ne avrà fatti 5-6 stanno.
9: Oh, guardaci però il 13, eh. Vediti lì come hai fatto tutte le altre partite. Te guardi.
0: Dai, c'è la finale. La finale di Coppa Italia?
9: Sì. E poi subito dopo il derby, il 17 c'è il derby.
1: Mortacci, ho chiamato pure l'assistenza di Dazon, no? Che pensavo di stare dietro da una ventina di minuti.
0: Era l'andata.
9: L'assistenza di Dazon. E vabbè ragazzi, c'è anche questo. Allora, a proposito, visto che c'è la partita, io me sa tanto che, come so, 18:56
0: sì,
9: di lunedì 4 maggio, diciate, vai a vedere la partita. No, perché io oggi, tra l'altro, non sarei dovuto nemmeno essere qui.
0: Perché?
9: Perché oggi è San Ciriaco, patrono di Ancona. San Ciriaco martire.
0: È il tuo patrono, quindi.
9: Esatto, San Ciriaco, che tra l'altro, se andate a vedere la storia di San Ciriaco, uno dice, certo, non farò altro adesso appena
0: stasera, certo, ci leggiamo tutti la storia di San Ciriaco.
9: Però no, perché ovviamente sarà sicuramente inventata, perché non è possibile. Però prima l'hanno preso e mi è messo legato su una graticola. No, di una grill barbecue, una graticola intesa come strumento di tortura. E poi giù frustato, scudisciate così, e poi malmenato. E poi
0: tu dici, però poi doveva morire.
9: No, piombo fuso, fatto bere piombo fuso. E se tu lo guardi oggi, ancora è conservato benissimo. Sì. E prima non c'erano
0: dove
9: chissà
0: sta,
9: quali.
0: Sta nella basilica, una basilica d'Ancona.
9: No, sta qui davanti. Quando entri, sta
0: sì, lì, sì, c'è la cosa.
9: Cattedrale.
0: Oh vabbè, è pur sempre un santo, eh.
9: Vedi, quindi, che bere, dopo dice bere fa male. Vedi uno c'è diventato patrono addirittura. Ragazzi, a domani.
0: Ciao.
13: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
14: conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
18: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
19: Calcagni Driving School, una garanzia. Corsi per privati d'aziende, decreto legislativo 8108. Con il pilota Gianluca Calcagni e il suo team. È pura guida, sensibilità e tecnica di guida corretta. Non sarai più lo stesso di prima. CalcagniDrivingSchool.com. Provare per credere.
20: Via tutto! Tutto da rifare! Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
21: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
20: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
24: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
25: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
24: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
25: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
26: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
27: Allart, al centro della tua casa.
28: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
29: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
30: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
31: Le 19 ed un minuto dell'ora delle offerte di Roman Auto.
32: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Allora, per chi non ha lavorato durante questo ponte, devo dire che tornare al lavoro sicuramente decisamente difficile. Però questa giornata

0: Eliza Rose con Calvin Harris su Radio Globo. Radio Globo.
1: Traffica da traffico.
0: Ah, come siamo messi là fuori? Anche perché c'è movimento e soprattutto prima sentivo l'audio da parte di un ascoltatore con la tangenziale bloccata verso San Giovanni. Quindi 393-777-7172. Come è messa la strada che state, dove vi state muovendo adesso? È bloccata? C'è movimento? Invece si va, se scorre? 393-777-7172. Così per sapere qual è assolutamente una strada che dobbiamo evitare in questo pomeriggio. Jennifer Lopez

0: della batteria Nomentana direzione Stadio Olimpico. I vigili hanno appena chiuso la tangenziale a batteria Nomentana, uscita obbligatoria parallela direzione San Giovanni. Il sottopasso Galleria Nuova l'hanno chiusa direzione San Giovanni. Tutto il traffico è spostato sulla parallela.
1: Ed è in questi momenti che ringrazio di essere chiuso in questo studio, sinceramente.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Seguici su Instagram.
2: Radio Globo FM.
3: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
2: e vinci 100 euro di spesa
3: presso top supermercati.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
2: Radio Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ano Salis
6: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
1: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala due biglietti per Bambole di Pezza Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile in un'esplosione di rock e adrenalina pura.

0: www.radiofiori.it.
1: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, ace candeggina gentile igienizzante bipacco, 2 litri e 3 vari tipi, 4,69 euro. Ammorbidente concentrato fabuloso, 1 litro e 7, 77 lavaggi vari tipi, 2,49 euro.
2: Mauris. Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni. Vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
7: Chi è?
8: Sprechi,
9: sprechi,
8: sprechi.
7: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
8: Freddo.
9: Sprechi.
7: Da oggi non più.
10: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi.
6: Attraversalo.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
7: Chi è?
9: Sprechi,
8: sprechi,
9: sprechi.
7: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
8: Freddo.
9: Sprechi.
7: Da oggi non più.
10: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi.

Cristina Aguilera dal 2001 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, ieri che avete fatto? Passeggiatina, lago. Per esempio io sono stato al laghetto dell'Eur e stamattina appena apro gli occhi, sbam, notiziona. Il laghetto dell'Eur sarà riqualificato entro il 2027. Ci sarà un investimento di quasi 8 milioni per renderlo balneabile e adatto alle competizioni sportive. Ma attenzione, con la possibile apertura futura, quindi più o meno intorno al 2029-2030, per trasformare in una vera e propria piscina pubblica gigante. Ora, non so che fine faranno le carpe da 2,5 metri che ci vivono dentro, perché raga è una roba veramente impressionante quello che c'è lì dentro, però domanda che faccio assolutamente a voi, cioè voi un bagnetto non ora, ma tra qualche anno al laghetto dell'Eur, ce lo facciamo? Non ce lo facciamo? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, anche perché ricordiamo che a Parigi si fanno per esempio il bagno nella Senna, quindi

0: parlando del laghetto dell'Eur. È impossibile non conoscerlo, anche se insomma ci ascoltate da fuori Roma. Dal 2027 ci sarà questo progetto per renderlo prima balneabile e adatto alle competizioni sportive, e poi dal 29-30, dopo un grande investimento di quasi 8 milioni, potrebbe tornare ad essere balneabile anche per i non sportivi e diventerà una vera e propria piscina comunale. Pensate che, e questo lo leggo direttamente sul nostro sito radioglobo.it, i promotori del progetto sono anche coinvolti perché questo potrebbe rafforzare la fauna del posto. Quindi io adesso immagino le carpe giganti che ci sono lì dentro, felicissime di vedere altre persone sguazzare insieme a loro.
1: Tommaso, buonasera, un solito saluto. Mi sono appena collegata, che sono salita in macchina, ho sentito del laghetto, ma no, neanche morta.
0: Ma io in realtà, sai che un tuffo ce lo farei, cioè giusto per provare.
2: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio

0: tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Global.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
7: Al primo che chiama ora allo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Full Wall, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Per informazioni vai su fullwall.it. Se è Full Wall, si sente.
8: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The Morning Show.
12: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
11: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
11: Sponsored by
14: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
15: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
16: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
17: Think Big. Become big.
18: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: 19:37, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo, un tuffo nel laghetto del

0: Dualipa, End of an Era su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Ah, mamma, buonasera innanzitutto, ecco. Ma a proposito del laghetto, no? Dell'Eure. Ma l'acquario?
0: Ah, senti, non facciamo domande difficili, per favore, perché doveva aprire. Io mi sono trasferito più o meno 10 anni fa, qua a Roma. Doveva aprire l'8 di dicembre, 10 anni fa, io sto ancora aspettando. Ma penso che, come sto aspettando io, tanti altri. Parliamo invece d'altro, perché a Livorno, il sindaco ha introdotto un'ordinanza veramente niente male, soprattutto per alcuni cittadini romani che non ne possono più dell'olezzo, dell'urina in strada dei cani, e proprio per contrastare i cattivi odori ha obbligato quindi i cittadini cane muniti di diluire con dell'acqua una volta che hanno fatto la pipì i cani per strada. Se non lo fai, multe intorno ai 500 euro. C'è da dire che però qua a Roma, per esempio, in molti non raccolgono neanche le cacche, quindi figuriamoci la pipì. Però io sono d'accordo, proviamo a farla anche

0: Star Tonight sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo.
1: A proposito di acquario, secondo me manca l'acqua. Non riescono a fare l'allaccio dell'acqua, se non si spiegano.
0: A te le immagini. Teddy Swims, la nuova, questa è Radio Globo.

0: Daddy Swims sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo.
1: No, l'acqua c'è, che c'è una perdita, non riescono a trovare dove sta, e quello è il problema. Non riescono a capire dove sta la perdita.
0: Raga, così possiamo andare avanti ore comunque. Traffic News.
2: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio
0: Globo, Traffic News. 19.54, scendiamo in strada con Sonia Cerquetani. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Chiusa per incidente con lunghe code la tangenziale est all'interno della nuova circonvallazione interna tra Batteria Nomentana e Tiburtina verso San Giovanni. Migliorato il traffico sul raccordo anulare. Restano code a tratti in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina e poi in interna dalla Roma Fiumicino alla via Aurelia. Allo stadio Olimpico questa sera alle 20:45 incontro di calcio Roma Fiorentina, previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico. Non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al Della Vittoria e soprattutto sul lungo Tevere e sulla tangenziale. Lavori questa notte sul raccordo anulare, dalle 21 e fino alle 6 di domani chiuso il tratto tra la via Nomentana e la via Salaria sulla carreggiata esterna. Tutto il traffico verrà deviato sulla complanare adiacente. La chiusura si ripeterà ogni notte fino alla mattina del 9 maggio. Radio Globo. Wait for me. I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
2: Ciao, sono Chiara Francini, dal 12 al 14 maggio vi aspetto al Teatro Olimpico con Forte e Chiara, un memoir vivo e tagliente in cui mi racconto tra musica e verità, senza sconti per nessuno, soprattutto a me stessa. Un'esperienza umana unica ma simile alla vostra. Allora vi aspetto dal 12 al 14 maggio, non mancate, i biglietti online su teatroolimpico.it.
3: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
4: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
5: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
4: Evviva!
5: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: 19.59 ed è l'ora delle offerte da Roman Auto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Arrivati alle 8 della sera, 20 in punto. Io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori radio globali.

0: Wendy, The Hog Missing. Ma oggi 4 maggio, che giorno è?
1: Hey Luke,
2: che la forza sia con te.
0: Ba, ba, ba, ba. Oggi è lo Star Wars Day e ovviamente potevo io, nerd patentato, non parlarne qua su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori Radio Globo, dai. C'è qualcuno lì fuori che ha festeggiato questa giornata? Oppure non siete mai stati attratti da Star Wars ma più da Star Trek? Perché un pochino di, diciamo, amore ed odio tra i fan di Star Wars e i fan di Star Trek c'è sempre stato, no? Perché Star Trek è un po' più concettuale, andiamo lì sui pianeti che non ci conoscono, non ci dobbiamo far vedere. Mentre invece Star Wars è battaglia, morte, via, vai! E parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172, anche perché in diverse parti del mondo è stata festeggiata questa giornata.

0: Star Wars Day, che la forza sia con voi e soprattutto la forza di tornare a casa. Ma prima di tornare a casa trova parcheggio e lotta contro il traffico, visto che a quest'ora è ancora pieno. Si vedeva proprio che aveva voglia Roma dopo un venerdì un po' scarico per quanto riguarda il traffico, ma sì, è lunedì, facciamolo tornare tutto quanto insieme. Tra pochissimo invece ascolteremo un pezzettino del Morning Show. Sapete che noi abbiamo un rituale per concludere la serata, ovvero andare a riascoltare i momenti salienti, i momenti più importanti sia del mattino che del pomeriggio. Tra pochissimo toccherà al mattino con il Morning Show.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: www.romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati PIM, i prezzi migliorano. Il risparmio di qualità.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi a 2,98 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
8: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
9: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
10: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Anca e Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
13: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Chi è?
15: Freddo.
14: Brrr. Chi è?
15: Rumore.
14: Chi è?
15: Sprechi, sprechi,
14: sprechi. Ah, siete voi? Sempre puntuali?
15: Freddo. Sprechi.
14: Da oggi non più.
16: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
17: Ma soprattutto una giornata, questa di lunedì, che sta per concludersi e tra pochissimo riascolteremo anche un pezzettino del Morning Show. Alex Warren, Fever Dream.
18: Sono le migliori radio.

0: Le Kid con We Are Young su Radio Globo. Radio Globo. E lo sapete bene, praticamente andiamo a riascoltare quello che è successo questa mattina nel Morning Show.
1: Poi ci sono le serie, ragazzi, ma quello è un altro discorso. Rimaniamo un attimo sulle trilogie che vale la pena. A me nemmeno vengono, tra l'altro. Non so,
2: guarda, è... le leggo perché ho un po' gula. Il Padrino. Poi.
3: Anche noi non parliamo solo di fantascienza.
2: Le trilogie. Siamo andati fuori. Le trilogie di Batman. Quindi quelle anche con il Cavaliere Oscuro di Nolan. Allora. Poi abbiamo Matrix. Alien.
0: Alien.
2: Non dite
4: No, ci stiamo ammosciando un po'.
0: Me ne è venuta un'altra. Senti.

0: in questi giorni, tra l'altro, vabbè, di grande attualità. Lo squalo.
1: Il terzo mi ha perso un po', primo e secondo reggono.
2: Beh, io amante del genere preferisco Il Padrino.
0: Il Padrino, ragazzi, beh, l'abbiamo detto.
3: Sì, ci sta John Wick, The Equalizer e Shrek.
4: Una sagra che si è veramente persa è Fast and Furious.
2: L'unica trilogia che mi piace è Carbonara, che c'è Pepa Matriciana. E dai!
1: Bella.
3: Nightmare, ragazzi, Nightmare, i primi tre tremendi.
5: Ma la trilogia di Blade?
6: La serie più bella è quella di Rocky, Rocky Balboa.
7: Giocama, la trilogia più bella è Una notte da leoni.
8: Secondo me tutti i Predator, tutte trilogie e quello che hanno fatto anche a cartoni, Predator è bellissimo.
9: Cioè, vi siete scordati tutti i Fantaghirò, soprattutto nel periodo natalizio.
0: Fantaghirò, ragazzi. Radio Globo. E quindi si parla di serie di film o trilogie, cioè si parte magari dalla trilogia principale, poi come un po' è stato Star Wars, poi via via praticamente ci sono state le altre serie, gli altri film. 393-777-7172, ovviamente il vostro preferito, qui alla Globo WhatsApp con una nota audio. 393-777-7172. Ma guarda te chi è tornato, Shabusi su Radio Globo. Hanno

0: Starter Pack.
1: Italia Starter Pack su Radio Globo. Non si accende il microfono. Allora, 20 e 36, stiamo parlando di trilogie.
2: Ciao Tommaso, Highlander è stato bello, bella, bella serie.
3: Tra, diciamo così, trilogia o saga, era il film La Casa, che credo sia arrivato fino al numero 6, però i primi due erano fantastici.
4: Oh, nessuno si è ricordato di un grande supereroe, ma un grandissimo supereroe.
1: E chi?
4: Super Nandone. Ma serve in bagno, ma serve in bagno.
1: Ma io pensavo, che ne so, Ritorno al Futuro, Star Wars, che avevo già citato, Batman il Cavaliere Oscuro. Ma raga, ma pure Il Signore degli Anelli, nessuno l'ha citato.
5: Radio Globo Meteo.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
5: Radio Globo Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio, ma con nuvolosità in graduale aumento. E in effetti poi nella giornata di martedì cambia lo scenario meteorologico. Transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni tra mattina e pomeriggio. Situazione poi in miglioramento verso sera, ma con cielo sempre grigio e coperto. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 18-19 gradi. E attenzione anche al vento, che soffierà sostenuto sulle zone costiere, con mare ovunque mosso. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo, la tua radio preferita,
8: la tua musica preferita,
5: tutto il mondo di Radio Globo direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta,
8: i podcast,
5: scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
8: Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store e portaci sempre con te.
9: Listen anytime, anywhere.
5: Sono le migliori.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
5: Scopri come su radioglobo.it.
13: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
14: Quanta spesa! Ma hai vinto qualcosa?
15: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
14: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
13: Top Supermercati.
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
8: su Radio Globo
5: è tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura.
17: Magi Auto. Auto.
16: Dove l'auto è magia.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Allora, stiamo parlando di trilogie. Raga, ho dimenticato la trilogia.

0: Many Me sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Grande Radio Globo, sta canzone è troppo caruccia. E il problema è che stavo in macchina con mio figlio, ha sentito cazzo baby e mi dice papà ha detto la parolaccia.
0: Non è vero, non ha detto la parolaccia, fidatevi.
2: Manda un messaggio vocale al

0: Stiamo parlando di trilogie, quelle che ci hanno cambiato la vita, le più belle, nel mio caso per esempio Jurassic Park o anche Toy Story, no? Nessuno ha detto queste due trilogie, che poi partono sempre dal 3, dai tre film, poi ne aggiungono altri.
1: Buonasera Radio Globo, la trilogia più bella è stata per me Maze Runner, stupendissima.
2: Scary movie, raga, scary movie, bella. Grandi. Comunque il problema di questi film è che si dovrebbero fermare a tre, perché sì. Poi dopo guarda Fast and Furious, esci dal focus dei primi e ti perdi per strada.
3: L'altro po' faccio il botto per cercare, porca troia. Ma vogliamo parlare di arma letale?
0: Dai, allora mi raccomando, quando mandate messaggi, ragazzi, fatelo nella sicurezza più assoluta. Tommaso Paradiso, romantici, questa è Radio Globo.

0: app sulla radio che sono solo le migliori. Eccoci qua, 20:53, ragazzi, non mi nascondo che con la voglia di cena, no? Quella fame che ogni tanto arriva a quest'ora c'è sempre, ma quando si avvicinano le 20:54 ho sempre in mente il messaggio di un'ascoltatrice che dice: io ancora a cercare parcheggio sto. Ma voi l'avete trovato parcheggio? Siete riusciti a buttare la macchina dentro un posto? Comunque, io sono Tommaso, qua su Radio Globo, insieme fino alle 23.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.

0: concessionariafiori.it.
1: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
4: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio. Dentifricio AZ vari tipi, 69 centesimi. Shampoo Palmolive 2 in 1 vari tipi, super prezzo, 79 centesimi.
5: Mauris! Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
12: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
13: Le 20:58 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Arrivati all'ora di cena 20:59. Questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo.

0: Quanto era romantico, Just the Way You Are su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Allora, c'è una tradizione a cui non riusciamo proprio a dire di no, ovvero la pizza il sabato sera.
2: Ci resta solo il sabato per andarci a mangiare una pizza. Il costo, anche se si è elevato un attimino, non rinunciamo.
3: Non si può rinunciare assolutamente alla pizza. Io mangerei sempre solo quella.
0: E a proposito di costo, pensate che solo a Roma una bibita e una pizza si aggirano intorno ai 12 euro di media, e c'è stato un aumento solo nell'ultimo anno del 10%. I ristoratori dicono questo.
4: Dobbiamo dire che a noi ristoratori è aumentata proprio la materia prima, quindi è giustificato questo aumento, però bisogna cercare sempre di mantenere un prezzo consono a quello che stiamo fornendo.
0: Allora, io per esempio, pur di non rinunciare

0: 3899-2899-6. Ma prima di portarvi a casa il carrello, dovete praticamente correre sul nostro Instagram, Radio Globo FM. Gli abbiamo pubblicato una storia con la password, la parola d'ordine, che vi permetterà di portarvi a casa il carrello.
1: Ma il buono della spesa l'avete dato?
0: E lo stiamo per dare adesso!
2: Chiama ora lo 06 89 28 996
3: e vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
4: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Calcagni Driving School, una garanzia. Corsi per privati d'aziende, decreto legislativo 8108. Con il pilota Gianluca Calcagni e il suo team è pura guida, sensibilità e tecnica di guida corretta. Non sarai più lo stesso di prima. CalcagniDrivingSchool.com. Provare per credere.
7: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
8: Supermercati Pim, Iperfamilia Dora, di risparmio, di qualità.
9: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
10: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
12: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
1: Ora, su Radio Globo, vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
16: Mamma mia, quanti siete in questo lunedì 4 di maggio? 06 89 28 99 6. Sentiamo un attimino chi è stato il più veloce o la più veloce a rispondere. Pronto? Come ti chiami?
17: Ciao, Giorgia.
16: Ciao Giorgia, dove sei? Che fai stasera?
17: Sono in macchina con un'amica e torniamo da cena, abbiamo cenato molto presto.
16: Ok, che avete mangiato?
17: Siamo andati al cinese.
16: Ah, ok, quindi seratina un po' così orientale. Senti, sei già stato sul nostro Instagram?
17: Certamente.
16: Ok, allora dimmi qual è la password di Top Supermercati che ti permette di vincere 100 euro di spesa.
17: Pizza!
16: Ed è proprio la pizza!
17: E vai!
16: Sì, 100 euro di spesa tutti per te, Giorgia, contenta?
17: Assolutamente sì, grazie mille.
16: E adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
17: Radio Globo!
1: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono essere tuoi.

Giappone questo mystery film, un'anteprima sorpresa senza rivelare il titolo del film. Tutto questo per far avvicinare, far riscoprire anche la visione imprevedibile a sorpresa, un'esperienza collettiva imprevedibile quando si entra in sala. Anche perché, diciamoci la verità, ormai scegliere i film a casa, scegliere le serie o comunque scegliere se andare al cinema o meno è diventato complicato, ragazzi. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Facciamo una piccola sfida: ricordate l'ultima volta che siete andati al cinema? Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Taylor Swift.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ma poi ci sono tutti i lavoratori, rider e non solo, camionisti, trasportatori. Lì fuori la notte adesso è vostra, prendetevela tutta. Scusate, volevo ogni tanto far uscire un po' il doppiaggese che è in me. Allora, andiamo a sentire che è successo questa mattina nel Morning Show.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
1: Reload. Viralissimo.
3: Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
4: Alcuni hanno la fortuna di essere nati nella città più bella del mondo. Roma. Roma parla la lingua dei fatti.
5: È anima dell'immortale.
4: No. Roma accoglie la pace dei sensi. Roma è un esperimento sociale che vogliamo ancora comprendere. Roma non è stata fatta in un giorno. Roma ti fa battere il cuore.
6: Ce la faremo.
4: Roma è casa mia. E voglio portare.

0: benissimo.
1: L'ingiustizia di pagare alla romana.
2: Raga, sono 465,96.
3: Porco
2: giù. Però abbiamo mangiato. Diviso 6 a testa sono 77,66 euro.
3: Come diviso 6, scusa?
2: Ho sbagliato a contare?
3: No, ma io non ho mangiato niente.
2: Beh, hai preso una margherita.
3: A me una margherita 77 euro. Cioè tu hai preso le mazzancolle del baraccalupo di sopra, questi qua hanno svuotato la cantina, io pago 77 euro.
2: Guarda che hai preso anche la coca, eh.
3: E me una Caniere, un'informazione, la Coca-Cola quanto costa?
4: 3 euro.
3: 3 euro dice, non 71.
2: Sei veramente venale.
3: Ah, io sono... Va bene, ok, paghiamo la romana. Ok, 77 euro. Cameriere, mi può portare per favore 11,443 periodico margherite?
2: Certo, signore.
3: Grazie. Voi aspettate che finisco, no?
0: Viralissimo.
1: Sulla cultura generale sono un drago.
5: Vai. Chi ha scritto l'inno di Mameli?
6: Mahmood.
7: Laura Pausini.
8: Lucio Dalla.
9: Lucio Dalla.
10: Di Mameli.
7: No, è Gioggia. No, Gioggia.
0: Viralissimo.
1: L'importanza delle statistiche.
11: Il 23% degli incidenti d'auto è provocato dal consumo di alcol. Ciò significa che l'altro 77% degli incidenti è causato da chi beve acqua, succhi, giusto, analcolici, vero, eccetera. Fate attenzione agli astemi. Grazie.
0: Viralissimo.
1: Quando c'era il patriarcato.
12: Mia moglie non mi fa uscire la mattina se non lavato i piatti. Ma che uomo sei? Ma non ti vergogni? Fai come me, lavali la sera, così la mattina sei a posto.
0: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: 21:39, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Tra pochissimo parleremo di

dite, ma siamo in radio, come faccio a vedere questo video? Beh, basta andare sul canale 91 del Digitale Terrestre, lì praticamente trovate tutte le nostre canzoni in rotazione. Radio Globo. E quindi potete vedere anche i video delle canzoni. Allora, 21.45, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Roma si sta preparando a dire addio, almeno in parte, ai San Pietrini, soprattutto per quanto riguarda il primo municipio, che sta iniziando a ridurre l'uso dei San Pietrini nelle strade più trafficate del centro. La motivazione?

0: qualcosa di più duraturo, ovviamente rispetto anche all'asfalto economico a questo punto. Voi invece che ne pensate di questo abbandono quasi del tutto del San Pietrino, che è un po' diciamo uno dei tanti, delle tante icone romane, ecco. 393 777 7172, che dito nella piaga, che fastidio, questa è Radio Globo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
13: Le 21:57 dell'ora delle offerte di Romanauto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

Bruciasse il cielo blanco su Radio Globo. Radio Globo. Lui che settimana scorsa era proprio qua in capitale, 22.06. Beh, come va? Tutto bene? Tornati a casa? Finito di lavorare? Allora si apre un altro dibattito. Prima parlavamo dei San Pietrini che praticamente stanno per abbandonare parte del municipio 1 in alcune strade, soprattutto le principali. Per quanto riguarda invece, ragazzi, il teatro delle Vittorie, so che si è mobilitato anche Fiorello, ma la RAI resta lì, ferma, non vuole indietreggiare, vuole praticamente vendere il teatro delle Vittorie. E adesso vedremo anche che cosa accadrà invece dalle parti dello stadio olimpico. Anche lì per esempio c'era uno studio dove veniva fatto Caramba che sorpresa. Intanto Sombre Potential, questa è Radio Globo.

0: Sono le migliori. Radio Globo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Olly, valor da nostalgia, questa è Radio Globo. Mamma mia ragazzi, ci voleva proprio a quest'ora della sera Olly sparato a palla, magari mentre state tornando a casa da lavoro, oppure siete lì spavanzati sul divano e ci sono io come terzo incomodo che vi sto parlando. Tra un po' invece saremo un bel po'. Scusate il gioco di parole, però andremo a riascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio.

0: wait for me. I'll be back.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Tutto, tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
8: Think big. Become big.

0: concessionariafiori.it.
1: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai e fino al 9 maggio. Detersivo lavatrice General, 54 lavaggi, varie profumazioni, 2,99 euro. Ammorbidente coccolino, 3 litri, varie profumazioni, 2,69 euro.

0: Robbie Williams, Come On Down, era il 2003. Radio Globo. E questo invece è Radio Globo. Allora, 22:23, andiamo a riascoltare quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Io ho notato una cosa.
2: Sì.
1: Che allora, questo
2: a partire da Benone.
1: A partire da Benone, adesso io insomma pensavo solo nel sud c'era questo endorsement verso l'Inter.
2: Sì.
1: In realtà tantissimi tifosi dell'Inter non sono milanesi né dell'Interland lì lombardo, ma vengono dalla Puglia, dalla Sicilia.
2: Sì. Da Cartagine,
1: sì, dalla Calabria, insomma, sono una squadra di tifosi fuori sede dell'Inter.
3: Come si festeggia questo scudetto?
4: Cantando sempre Forza Inter.
3: Nessuno ci credeva. Adesso siamo qui.
5: E oggi siamo molto felici di stare qui.
6: Ai milanisti di pazientare un altro po', perché Milano è nero-azzurro. Pazienza.
7: Se sono a casa i milanisti.
8: Penso che dopo lo scudetto 2 anni fa vinto in faccia a loro, questo non è nulla.
9: E anche quest'anno ci vediamo l'anno prossimo.
10: Ringraziamo il mister che ci ha messo anche la sua volontà.
11: Sempre Forza Inter.
0: Andiamo da Fabio, benvenuto a Radio Globo.
12: Romano, cresciuto, nato e vivo a Roma.
0: Sì.
12: E tipo Bologna.
0: Bologna, così?
12: Sì.
1: Come?
12: Così, perché papà da piccolo ha un fratello interista, le squadre più forti all'epoca erano loro due. E diciamo, visto poi i successi, mi è capitata quella peggio, però insomma, tifo Bologna.
0: Radio Globo. Ecco, ce li abbiamo tifosi fuori sede, cioè tipo magari persone che vivono a Roma, ma non tifano né Roma né Lazio. 393-777-7172, o comunque persone che magari sono di Napoli, ma tifano Juventus, è un po' difficile, non lo so. Qualcuno c'è, ma è veramente complicato in quel caso, 393-777-7172.

adesso. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

0: Topic Becky G su Radio Globo. Allora, 22.35, questa è la radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, stiamo cercando, e so che è molto complicato, tifosi fuori sede, cioè persone che magari vivono in una città, quella città ha una squadra di calcio, ma tifano per un'altra squadra di un'altra città. Esempio, Roma, cioè sei romano ma tifi Napoli, sei di Napoli ma tifi Juventus, ecco, 393-777-7172.
1: Tommaso, sì, mio zio è di Roma e tifa Napoli.
2: Radio Globo, meteo.
3: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio ma con nuvolosità in graduale aumento. E in effetti poi nella giornata di martedì cambia lo scenario meteorologico. Transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni tra mattina e pomeriggio. Situazione poi in miglioramento verso sera ma con cielo sempre grigio e coperto. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 18-19 gradi. E attenzione anche al vento che soffierà sostenuto sulle zone costiere con mare ovunque mosso. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.
5: Radio Globo. Promotion.
0: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È arrivati alle 22:39, secondo me, per chi ha lavorato durante questa giornata è arrivato il momento giusto per staccare un attimino la spina, va? Ci pensa Olivia Dean.

0: dopo dalle 5 in poi troverete qualcuno qui a parlare. Quindi buonanotte a tutti, ciao da Tommaso.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Seguici su Instagram
1: Radio Globo FM.
2: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
1: e vinci 100 euro di spesa
2: presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back. I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
3: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
4: Ha invitato gli amici per una grigliata e il giardino è una giungla con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: A proposito di colori, al matrimonio sappiamo che non ci si veste di bianco,
3: sì,
2: perché ci si veste solo la sposa. Comunioni e cresime? Un taglio bianco?
3: Ma tra tanti colori, in fondo è un ideale di purezza di nuovo anche questa cerimonia. Mettiamo altri colori.
2: Quindi mai bianco no?
3: No, nero neanche, viola neanche.
4: Ma solo io mi immagino Roberto La Nostra con quei piedini, col rossetto rosso, col piedino 37 e col taglier.
5: Eccoli che già si comincia.
2: Sì, comunque il rosso,
5: si fomenta.
2: Smalto il rosso.
5: Stiamo parlando però solo al femminile, avremo anche qualcosa da aggiungere al maschile?
3: Niente scarpe da ginnastica, niente jeans, la cravatta non è un vezzo, ma ha ancora un significato.
5: Sì.
3: E un colore unico che può essere il blu scuro, allora bandito, il beige, il pastello, i
5: perché
3: colori
5: chiari. Perché nella donna va bene e nell'uomo...
3: Perché siamo diversi.
5: Oh, meno male, viva Dio, ancora qualcuno con un po' di testa.
2: Ma quindi l'uomo beige no?
3: No, ma in Egitto, col Panama sotto braccio.
2: Il cammello.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati. Scopri come su radioglobo.it.
6: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
7: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
8: Sì, 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
7: Anche il mio.
8: È una grande convenienza di qualità.
9: Supermercati. Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi.

0: e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
1: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
2: Ah, 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: sui nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: sacerdote conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
2: On Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Wake up!
2: Good morning!
3: The morning show.
4: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
5: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
3: The morning show
1: on Radio Globo.
3: Sponsored by
6: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: No matter what.

0: wait for me. I'll be back.
1: Che mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
2: Ciao, sono Chiara Francini. Dal 12 al 14 maggio vi aspetto al Teatro Olimpico con Forte e Chiara, un memoir vivo e tagliente in cui mi racconto tra musica e verità, senza sconti per nessuno, soprattutto a me stessa. Un'esperienza umana unica ma simile alla vostra. Allora vi aspetto dal 12 al 14 maggio, non mancate, i biglietti online su teatroolimpico.it.
3: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
4: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Anca e Lucca, Trifunov, Jad, Ivandenon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
10: Chi è?
11: Freddo.
10: Brrr. Chi è?
11: Rumore.
10: Chi è?
11: Sprechi, sprechi, sprechi.
10: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
11: Freddo, sprechi.
10: Da oggi non più.
12: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: forza, Bunny. Questa volta devi fare una sola cosa: ritirare la merce, firmare, tornare a casa. Oh sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone. Buonasera, dovrei ritirare l'ordine 0069.
1: 69 quindi.
0: Sì.
1: Ecco a lei il pacco, ma faccia attenzione, è molto grosso.
0: Oh no, disinvolta, disinvolta.
1: Ecco, dovrebbe mettere una firma qua sotto, le do la mia penna.
2: Si trasforma.
3: Ma dove va, signor? Quella penna la voglio super in...

0: Chissà se anche Sailor Moon c'ha il pantalone stretto.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sai, presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.